si propaga nel mondo mediante, perché la potenza di Dio, in maniera che ci può essere un evento, un fatto, una realtà che contiene in sé una possibilità una possibilità di assorbire qualcosa del divino. È interessante, secondo me, tutto questo. E allora partecipa della divinità. Per esempio, è interessante che nel racconto della creazione, questo, quello che sto cercando di spiegare adesso, è presente nei primi giorni della creazione, quando si dice quando Dio creò il mondo, la terra era caos, terrore, eccetera, egli disse una parola: sia luce, e luce fu. E Dio, e questo è il punto che mi interessa, chiamò la luce giorno, le tenebre notte. Allora, cosa vuol dire? Che questa luce, che di per sé, intendiamoci, no, non è il sole, è la luce, è una totalità, un'astrazione. Perché poi si dirà che il quarto giorno vengono creati le stelle, il sole e la luna, che sono lampade, non sono la luce. È curiosissimo questo modo assai profondo di presentare la creazione. È questa idea, io creo luce, luce fu. E dopo aver creato questa luce che fu, Dio la presentò a livello dell'esperienza quotidiana dell'uomo. Ma la luce c'è dappertutto. Anche loro sapevano che anche le stelle sono luminose. È curiosa questo modo di dire, perché alla fine questa luce viene fatta diventare tenebra e luce. Ha separato la tenebra dalla luce. Ha chiamato la tenebra notte, ha chiamato la luce giorno. Ma la luce non è soltanto la luce del giorno. La stessa cosa avviene per le acque. Ci sono le acque sopra, le acque sotto, e c'è l'asciutto. Ed è anche questo è curioso. E Dio chiamò l'asciutto terra, le acque mare. E di nuovo c'è una specie di l'acqua non c'è solo nel mare, c'è anche dentro nella terra. Questo modo di governare le cose ci fa capire come, secondo loro, nelle cose che noi possiamo vedere nel mondo c'è questa specie di presenza del divino. C'è questa specie di qualcosa che contiene una possibile esperienza dell'infinita potenza e bontà di Dio. Dio è presente nelle cose, cioè il divino ha un suo collegamento con alcune realtà importanti della vita. La luce del giorno, per esempio, è
il segno di una prossimità buona di Dio. L'oscurità della notte è il segno della assenza di Dio ed è il vuoto dove non c'è la pienezza della luce. Ecco, questa concezione è una concezione, se volete, difficile dal punto di vista da definire dal punto di vista teologico, ma quando si dice il monoteismo ebraico non si intende un monoteismo in cui Dio è da una parte e il mondo è dall'altra, ma c'è questa specie di mutua penetrazione del divino in diverse realtà che costituiscono il sacro, il santo. È interessante questa concezione. Ecco perché quando si legge la parola, quando si adopera la parola Dio, è possibile che la si possa adoperare in due modi diversi. Alle volte lo diciamo in greco, per esempio, si dice: quando si vuol parlare di Dio nella pienezza del suo essere e nella sua distanza dal mondo e dal creato, si adopera l'articolo e si dice il Dio, cioè il Dio nella sua pienezza. Allora si dice il Dio inaccessibile, il Dio che non è il mondo. Le mie vie non sono le vostre vie. Qua il Dio in senso totale. Ma questo Dio in senso totale è quello che fa esistere il mondo, e facendo esistere il mondo necessariamente trasmette qualcosa del suo potere alle cose del mondo. Per cui fa in modo, è più presente nella luce che nelle tenebre. La luce e le tenebre perché sono una paurosa, l'altra invece salvifica, una produttrice di bene, di favore, l'altra fa paura. Perché succede questo? È perché c'è una connessione con Dio che in un certo punto è fortissima, nell'altro c'è una carenza di Dio, una mancanza, un'assenza. C'è questo collegamento. Allora io, guardando le cose del mondo, posso dire: questa è più vicina a Dio, quell'altra è più lontana da Dio. E questo può valere per tutte le cose. C'è questa gradualità. Filosoficamente non è facilissimo descriverla, però si ha l'impressione che nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo ci fosse questa sensibilità. Per cui qualche volta, anzi direi che quello che viene raccontato nella Bibbia, nell'Antico Testamento, è proprio, sono proprio questi sprazzi, questa specie di sprazzi di divinità che ogni tanto diventano visibili. Quando Mosè vede il rovetto che brucia, è un'apparizione, vuol dire che lì Dio ha acceso un interruttore e non si sa come è passato qualcosa del suo potere in quella realtà. E allora levati i sandali, è sacro. Ecco, la presenza della divinità in Gesù, qui dove volevo arrivare, la presenza della divinità in Gesù è più forte che nel Battista. Ma c'è anche nel Battista.
ma è più forte in Gesù. Fino a che punto è più forte? Fino al punto di poterlo chiamare Dio? Forse sì, con la D minuscola, non il Dio. Ecco, spero di essere riuscito a spiegarmi. La cosa in sé non è facilissimamente definibile, però è questa specie di diversa potenzialità. È come se ci fosse una intensità di una carica elettrica. Dio è la totalità, ma poi ci sono graduali cariche di trasmissione. Probabilmente quando il Nuovo Testamento dice Padre, Figlio, Spirito Santo, questo l'ho accennato già nella lezione precedente, forse intende proprio semplicemente questo, cioè intende che in Gesù c'è stata una presenza di Dio come mai prima era successo. Gli ebrei, e di nuovo quali ebrei? I samaritani, i galilei, gli ellenisti, perché anche mi sono dimenticato anche di dire un'altra cosa. Io ho parlato soltanto della Palestina, ma gli ebrei ormai erano sparpagliati in tutto il mondo. E mentre per esempio l'ebreo della Palestina diceva, se io vado nel Tempio, lì c'è una presenza di Dio gradualmente più forte, è come se ci fossero, so io, 3 volt all'inizio, 50 volt avanti, una intensità, una presenza di elettricità maggiore andando avanti. Nel Santo dei Santi, il Santo Dio non posso neanche entrare, perché lì c'è tutto. Lì è come se ci fosse la presenza di Dio intera. E in un mondo di partecipazione, di collegamento possibile con il divino. Ecco, questa è, intendiamoci bene, quello che sto dicendo, possiamo anche chiedercelo, ha in sé qualche cosa di credibile e di vero? Che sarebbe allora interessante, noi potremmo dire, ma allora io, la mia religione, il mio cristianesimo lo vivo in questo modo. È vero che Dio funziona un po' come funziona la luce, che può essere fortissima in un punto e può essere soltanto una candelina in un altro. C'è questa specie di panteismo, cioè panteismo, non abbiamo paura delle parole, cosa vuol dire panteismo? Vuol dire che c'è una comunicazione, una graduale presenza del divino nel mondo, nella natura, che cosa? Dopo si può ragionare. Stavo dicendo, c'erano anche gli ebrei sparsi nel mondo, qua non avevano il tempio. Nella loro vita erano invitati, se possibile, di andare qualche volta a Gerusalemme per entrare nel Tempio. Ma tutti gli altri ebrei della diaspora, quelli che abitavano in Africa, a Roma, nell'impero, che erano sparpagliati, molti di loro non avevano neanche la possibilità fisica, mancavano i soldi per andare in Palestina ed entrare nel Tempio. Magari non si sono mai andati, bastava la sinagoga. Bastava il rotolo della Bibbia, bastavano dei segni nei quali Dio era diversamente presente da come lo è nel Tempio, ma lo era pure presente lì. E
una presenza che però esige che io adatti il mio intelletto e il mio modo di vedere le cose al modo con cui Dio è presente. Dio è presente nel tempio in un certo modo, allora io ci posso andare fisicamente con il mio corpo, entro nell'atrio, poi nel cortile, cioè mi fermo davanti alla tenda del Santo dei Santi. Fisicamente sono più vicino a Dio, però devo fare in modo che la mia mente, il mio cuore, il mio pensiero accompagni il mio movimento, il mio camminare verso la cosa. È quello che succede a Zaccaria, che è nel tempio, sente una voce che gli fa una promessa, ma la sua mente non coincide. Lui è prossimo fisicamente all'angelo che gli dice: tua moglie partorirà un figlio, ma lui non riesce a crederci. È interessantissimo questo. È questo che sto cercando di spiegare. Dio è lì, ma tu non te ne accorgi. Ci può essere una vicinanza fisica, ma manca la vicinanza mentale. In altri casi c'è la vicinanza mentale, non c'è quella fisica, ma è meglio così. Allora l'ebreo che è lontano, che abita in Gallia e che ha finito là, che non andrà mai a Gerusalemme, che però ha il libro, oppure ha un ricordo materiale, ha un rotolo, ha una parola e si attacca a quello, quello è apparentemente lontano ma mentalmente vicino. E se la situazione è questa, allora voi capite che nasce un modo di contemplare la religione, il religioso, pieno di immense possibilità, che dipende da questa visione globale della relazione Dio-mondo, che, ripeto, non bisogna superficialmente classificarla. Ma allora se Dio è dappertutto è panteismo? Ma sono parole sciocche queste, non è panteismo. È anche panteismo, se Dio è dappertutto, è vero, lo diceva anche il Catechismo di Pio X, è dappertutto ma non circoscritto in nessun posto, è direi catturabile dappertutto perché è relazionato con tutto. Ecco, allora faccio un po' fatica a spiegare queste cose, continuo a ripetermi, lo so che voi vi annoiate, ma cerco di concludere adesso, cioè di arrivare vicino a una conclusione, poi continuiamo la volta prossima. La parola Dio si può scrivere col maiuscolo, col minuscolo, in piccolo, in grande, si può ingrandire, così come tutto ha una gradualità. Secondo me questo è ciò che oggi potrebbe far capire cosa significa essere persone religiose. Perché allora tutto è recuperabile. È recuperabile il vecchio modo di dire: quando vedo la montagna, la neve, il paesaggio, quando vedo la bellezza del sole, eccetera, dico: ecco il modo di presentarsi di Dio nella bellezza. Poi però c'è anche l'altra cosa. Vedo l'ammalato, il moribondo, il lebbroso. E lì non c'è Dio. E dico, e prendo una conclusione che sembra astratta e assurda: quella sofferenza deve avere un senso. E questo è un atto di fede da fare. Io devo cercare di guarirlo, certamente. Però devo dire che se è vero che Dio è Dio e che Dio è dappertutto, allora lì ci deve essere qualcosa. Vuol dire che allora quella sofferenza è come se ci fosse qualche cosa che è indispensabile che ci sia per compensare, per fare una bilancia, per mantenere un equilibrio.
tra la luce e la tenebra, il dolore e la felicità. È quello che la teologia, che la spiritualità cristiana ha sempre detto. Anche il dolore serve a qualche cosa. Io devo certamente capire che quel dolore lì è colpa di qualcuno e allora devo cercare di eliminarlo, ma certamente si sa questo. Ma nulla è estraneo al divino. Infatti, secondo l'Antico Testamento, perfino Satana, che sarebbe il male assoluto, che non è vero che il male assoluto, è amico di Dio. È panteismo questo? Sì, è panteismo. Allora, io sono panteista. Io la vedo così la cosa. E adesso ho detto questo per dire come il cristianesimo probabilmente è nato proprio da persone le quali percepivano e dice questa gradualità della presenza del divino. Qualche ebreo avrebbe accettato, allora si accontentava di dire: certo, in Gesù c'è molto di Dio, più forse appunto che più che in tanti altri, più che in Davide magari, più che in Samuele, più che forse più che in Abramo. È un modo interessante di avere, però non avrebbe voluto che si dicesse: è tutto qui ed elimina tutto il resto, quindi non devi più andare con Mosè, ma buttalo via. No, come buttarlo via? È servito per tanto tempo, può servire ancora. Lo metterò in un archivio, lo terrò da parte, ma ogni tanto devo tirare fuori anche Mosè ancora. Ecco, uno degli sbagli che hanno fatto i primi cristiani, secondo me, che continuano a fare, è quello di volere incanalare tutto in una sola direzione. Quello che porta a Nicea è il dire: bisogna ficcare dentro tutto in Gesù, tutto lì, Gesù è tutto. Un momento, caro. Dio è tutto, è Gesù è Dio. È Dio in quanto anche uomo. Quindi è quel che di Dio può stare nell'uomo. È molto, ma non è tutto. Ecco perché a me non piace quella faccenda, quel modo teologico inventato dopo il 325, dopo Nicea, per cui le tre persone sono uguali e distinte, uguali, identiche. No, calma, sono uguali fino a un certo punto. E questo è palese. Io non so se adesso lo troverò, questa parola qui dovrebbe essere, l'avevo segnata, ma io sono sempre pasticcione e non so mettere le cosine. Devo guardare se trovo pagina 41, vediamo se è qui dove c'è scritto. La prima lettera di Clemente. Clemente sarebbe Lino Cleto Clemente, sarebbe il terzo papa dopo San Pietro. E c'è una, è del 90. Forse non era ancora stato scritto del tutto il Vangelo di Giovanni quando scrive Clemente. Qui leggo da un vecchio libro. Nella prima lettera di Clemente sono importanti i riferimenti all'opera che Dio ha compiuto mediante Gesù Cristo. Come già nell'Antico Testamento, Dio, il creatore di tutto, è considerato il vero Salvatore, Dio. Egli salva gli uomini mediante Gesù Cristo, perché attraverso di Lui hanno accesso a Dio, ma è sempre Lui, cioè Dio, che elegge e salva. E per quanto non così frequentemente, si trovano anche testi nei quali la narrazio include Padre, Figlio e Spirito. Questi testi non devono essere disattesi, tanto più che essi hanno una certa solennità e si trovano in punti

determinanti. E così la prima lettera di Clemente riporta la fondazione della Chiesa in una forma chiaramente trinitaria. Gli apostoli, per incarico di Cristo il risorto, con la forza dello Spirito Santo, hanno annunciato il regno di Dio e hanno anche stabilito per i futuri credenti vescovi e diaconi. Questo scrive Clemente. E ugualmente parla Ignazio di Antiochia. Ecco, questa è la prova che quello che stavo dicendo, in una forma differente, ma forse più chiara di quella che ho usato io, avevano capito tutto questo. E non usavano le formule che usiamo noi adesso. Persone uguali, ma si limitavano a dire: è il mistero di Dio, è questa presenza ineffabile di Dio. È questa... È questo essere il tutto nel tutto. Secondo me il mondo di oggi avrebbe bisogno, si troverebbe a suo agio in una situazione di questo genere. La prossima volta vi farò vedere come, proprio cioè per confermare il valore di insomma, posso sbagliarmi certamente, però per dire che può aver senso questo mio modo di ragionare, vi farò vedere che sono in fondo pochi i testi del Nuovo Testamento in cui il termine Dio, maiuscolo, minuscolo, è da decidere, il termine Dio è applicato a Gesù. Ecco, forse sarà questo ciò che farò la prossima volta, perché non sono sicuro che farò quello, forse sì, cioè ci sono soltanto una decina, 10-12 testi in tutto il Nuovo Testamento, nei quali il termine, la parola Dio, Deus, Theos in greco, è applicata a Gesù Cristo. E a pensarci bene, nessuno di questi è totalmente sicuro che la parola Dio voglia dire Dio in senso pieno. Si vuol soltanto dire che si può adoperarla questa parola, perché in Gesù c'è talmente tanta corrente elettrica, corrente divinica, ecco, c'è talmente tanta intensità di divina presenza che si può perfino chiamarlo Dio. Però sotto sotto si dice, ma con la minuscola, è subordinazionismo, voi fate di Cristo meno di Dio, è ariano, sì, sarà ariano, non nel senso di Hitler, cioè di Ario, l'eretico. Ma chi te l'ha detto che Ario è l'eretico? E qui di nuovo c'è l'altra cosa, questo giuridismo caratteristico del cristianesimo post-niceno, che poi è diventato sempre più forte, sempre più rigido, sempre più padrone della verità. Solo da Trento in poi c'è stato qualche tentativo di annacquare questa specie. Decido io, è così e non si può cambiare niente. Con rigurgiti di ripresa in certi papi tra Leone XIII e prima di Benedetto XV. Cioè c'è stato sempre il tentativo di dire di essere precisi, o tutto o niente. Ecco, questa specie di la mancanza di elasticità, la mancanza della gradualità. Questo è falso, questo è vero, questo è falso, questo è vero. No. C'è sempre del vero e del falso dappertutto. Gli ariani hanno esagerato, ma anche gli ortodossi hanno esagerato. Anche il dogma cristiano ha esagerato. Io, come studioso, devo dirlo. Perché
come studioso dico, questa affermazione, anche se l'hanno fatta il concilio X, anche se dicono che è infallibile, sarà giusta. È giusta se viene interpretata nel modo giusto, perché effettivamente questa mi suona esagerata. Nessuno può pretendere di dire questa forma, e difatti il Magistero lo sa questo e lo ammette in teoria. Dopo però, se uno gli critica la formula, si arrabbiano. Occorre invece avere questa, accettare questa gradualità delle cose. Ecco. Prossima volta esamineremo qualcuno di questi passi e, ripeto, ci faranno capire come non si può rinchiudere la grandezza e il mistero dell'amore divino, della presenza divina nel mondo, non lo si può ridurre a delle concezioni, direi, aritmetiche, per cui qui c'è tutto e là non c'è niente. C'è sempre tutto e dappertutto in una relazione che in gran parte dipende anche dalla nostra capacità di intendersi, appunto come dicevo, quando parlavo di Zaccaria. Fisicamente vicino, mentalmente lontano. Qualche altro che è mentalmente vicino, fisicamente lontano. L'importanza è che noi sappiamo vivere in questo continuo dissidio tra lontananza e vicinanza. Grazie dell'attenzione.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Una cosa interessante della tromba è che non basta soffiare, l'aria è il 90%, senza aria non puoi fare nulla, però ci vuole un qualcosa in mezzo, che è la vibrazione delle labbra.
1: Lassù si sta bene in alcuni momenti, per la maggior parte dei momenti, ma non si vede, ma si soffre anche là sopra.
2: Parto con un purtroppo perché la vita a volte ti insegna, poi ti chiede la prova per dimostrare che realmente hai imparato qualcosa. E nel mio caso non è stato per niente piacevole.
3: L'aria, diciamo, a livello chimico è una miscela di gas, una combinazione di due elementi, l'azoto, circa il 78%, poi abbiamo circa un 21% di ossigeno.
0: Per suonare occorre fare una pernacchia con le labbra, e attraverso cui poi si produce il suono.
1: Devi fare alcuni movimenti, ma magari fai fatica. Quindi c'è una fatica fisica, ma anche una fatica mentale.
2: Un mese e mezzo dalla fine del contratto, il datore di lavoro salta su e dice: tu non mi piaci, non ti devo piacere io, deve piacerti il mio lavoro. Tant'è vero che il contratto è finito, non me l'ha rinnovato. E lì sono partiti i primi periodi di cavolate.
3: Avere queste percentuali così fisse è fondamentale per garantire la vita come la conosciamo ad oggi.
0: Se io ad esempio soffio dentro la tromba, non succede niente, si sente solo aria ma non produce nessuna nota. Se io faccio la vibrazione con le labbra.
3: Il cambiamento climatico. Quel concetto è molto collegato all'aria e quindi dobbiamo cercare di inquinare il meno possibile.
2: E in tutto il percorso fai che è durato 8 mesi. Lì dentro 8 mesi sembrano 8 anni. Quindi immaginate chi fa anni. Se non hai, se non ti attacchi a un qualcosa, veramente esci di testa.
0: Okay, possiamo parlare di pistoni, combinazioni varie, possiamo parlare di vibrazione, ma se manca l'aria, che è l'elemento fondamentale, non funziona assolutamente nulla.
3: Esiste l'aria che conosciamo tutti a livello chimico e poi esistono varie tipologie di aria a seconda di dove ci spostiamo nel mondo.
2: Dalle 9 alle 11 ci sono 2 ore d'aria, dall'una e mezza a due si riapriva e c'era la seconda ora d'aria.
1: Ho iniziato a praticare le discipline aeree in un momento un po' difficile, in cui dovevo cercare di dimostrare qualcosa.
2: E dai film viene dato un aspetto di, se non stai attento, c'è quello che ti accoltella, ma è un mondo fatto di gente come noi. Hanno carne come me, il girasangue dentro a loro come gira a me, vivono d'aria come vivo d'aria anch'io.
1: Dopo un po' la sofferenza in realtà non si sente più, anche se comunque resta. E poi si sorride, certo, sempre.

0: c'è quell'attimo di vuoto in cui chiudi gli occhi e ti butti.
1: Molte volte ti manca l'aria perché o sei agitato per le cose che devi fare che non ti riescono. Il fatto di suonare la tromba mi aiuta a vivere tutto in maniera più facile, più automatica, più naturale.
2: Le cose elaborate all'interno sono bagagli che ci portiamo dietro. È la parte più difficile per donare anche se stessi.
3: Un qualcosa di invisibile ha un peso e questo è incredibile.
0: La vertigine forse c'è in tutti, si sconfigge con la fiducia in se stessi.
1: Molto spesso è proprio prendere una boccata d'aria, anche in senso concreto, visto che è uno strumento a fiato, è proprio quello di mettermi proprio a suonare. Una pernacchia, che è quella che ci serve per produrre il suono con la tromba, possa diventare un qualcosa di bellissimo, di magnifico.
0: Continuare, in ogni caso bisogna continuare, perché quando si è sospesi nell'aria non si può fermarsi da un momento all'altro.
3: Oltre all'aria che si respira è proprio l'aria intesa come ambiente familiare.
1: E in un certo senso mi ci rivedo, perché sono sempre stato un ragazzo molto timido e mi sono sempre sentito un po' una pernacchia, non qualcosa di buffo, ma sarò all'altezza, non sarò all'altezza. Il fatto di non pensare e di iniziare a suonare, questo mi libera tantissimo.
2: L'aria è buona adesso, senza se, senza ma.
0: Mi ha insegnato forse a vivere di più nel presente, senza pensare al passato o a preoccuparmi per il futuro.
3: Stando anche qui al nord, sto costruendo pian piano qui poi la mia famiglia. Sta diventando area di casa anche qui.
2: Dare l'opportunità alla gente di poter comunicare e parlare. Fatelo spesso questa cosa qua.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso
1: e adesso parlo come mangio un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Sono arrivati al 21 de febbraio del 2016. Mandom in fila e vardom i sant della settimana. Così se sono regolà a chi gonde faghe gli auguri de buon onomastico. In co gei fum a chi ganon Pierre, perché in co le Saint Pierre Damiani. Duman Santa Margherita. Martedì Sant Renzo, mercoledì Sant Mattia, giovedì Sant Cesario, venerdì Sant Romeo e sabato Sant Leandro. Questi qui è i sant della settimana. Auguri di buon onomastico a tutti quei che porta i nom che ho appena dit. Donca, de sagre e de fere in da quel periodo che gene mie proprio ste settimana, gene propria gnagliona, e allora voi cominciate la trasmissione che di inco con il parlà del liber del gruppo dialettale cremonese El Zac, che sta curata dalla nostra presidente Bruna Silvana Davini Petracco, Po Namor in poesia. E voi leggive quatter poesie che lega stes titol, cioè Tramont in sul Po. Gene tre con quel titolo chi e gene una che le amo la stessa roba, anche se il titolo le mie precis, Da so la sera sul Po. Perciò le amo in Tramont in sul Po. E voi proprio a cominciare con quella della Franca Piazzi, Da so la sera sul Po. Le ciara l'aria stasera, in del freddo l'inverno, el me Po El nina sod vus, na veccia casotte indormenta. Pisula in del scur della lanca, sotto la querta bianca del zel, han le barche mete de om e fadighe. Lontan che rispon la musica del silenzi, de sto nof inverno, scritta in mesa alle stelle, dal ceso dalle ca e delle cese della mecità. In den ciel cusenet e cusè rar, in sta metera inturciata de spess, in delle fumane del fret, ma cusè bel e cusè bleu, quant el vent gaiart, el smaris inigoi e el fum del noster viver inquiet. E adesso le tre poesie che ha come titolo Tramont in sul Po. Comincio con quella di Piero Riccardi. Come le belle il Po quan va sul sul, quanti colori gli regala il ciel, e tutti sparpaiat denti in den specie d'acqua che cur pian pian senza cincel. E dritt me sentinele i piop arriva i sed indula al vent fresche legger e i par penei adrei a piturà i bei violet e le rus e l'arancion chi sed estent in se nasur de font e mani man i cambia quam pian pian el ciel el si indormenta e il vent ancalul tas pochi riflessamo n'ultima luce. Na poesia nostalgica, na pas che te conquista l'anima che pians de commotion, intant che il fium e il cur gaiart, bel orgoglios di suo color. Tramonti in sul Po. D'estat, quanti in sul bas vo verse il Po, per goder da per me i so bei tramont, me se me sede in core me ne so che me fa senter tutt'an tratt desgiont dal monte stess, da resta le estasiat in mesa mar inargentat, durat, e mar che il sole il tenta de incendia, mesura prima de duilla sa. di drè di bosc all'orizzonte intanto, fioc de bombas in dentramont acces, i gioghe in russ e gris te degradant, sul pont mis de travers come anases, e sura l'acqua con di ton d'argent, par che respiri sutil e lent, i riflessi de na luz che come un vel, chissà per qual mister, piovzò dal ciel. L'ena vision in fuga col penser che me trasina adrei quasi con niente, me senti desvudat, nut e sincer, fora dal mont in tanti incantament, persi in me stess davi paura. E lei, smarit in bras al morer d'en bel dè, me cerchi, e ombre vive senza fiat, le mi sorprend con gli occhi quasi velat. E te, che mai provat a fa li stes de me d'estat, a po verso il tramont, prova una volta, e se te capites de var dal sul, i bosc, il cielo, il pont, e te venies sul tant de ricordà el num de chi te fa mia peu sperà, ferma il penser su quel, sul tuo destin, torna mia indre, ma aspetta un momento, guardami al tempo che tant che ne d'avance, scondete alle ombre e se te podet, pians. E adesso tramonti in se po' della Melia, che sta qui poi è diventata anche una canzone.
3: Sulla senere dell'estate brusa l'autunno al tramonto, color forte e vif che incanta e feris. El sul scalmanon, sudate il briscia in depo, e l'ombra della sera la venzò pian pian. In dencel rigat, carese senza fiat, el sbalbesare i dent delle prime stelle. Sarioch, metti iale al me cor, e mi insogni de volare.

0: E con la voce della Simona Maffini dal CD de Turchetti con il gruppo dialettale El Zac finisce anche la prima parte della nostra trasmissione d'Inco. Adesso fumo un po' di reclam e poi dopo si sentì per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invito ad ascoltare la seconda parte de... E adesso parlo un come mangio, quattro bagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donc, in che la seconda parte, metto un denter e un po' di te. Vorrei proprio cominciare con quel che succede in Co, alle 5 comincia, nel centro Cremona Po, che sarà la premiazione delle poesie che gli sta mandato per San Valentino, e che è l'elenco di tutti, mega bello l'elenco di tutti i premiati, e anche quelle che ha vincito. Tra l'altro, gli farà anche la premiazione dei premi Cara Provincia Ti Saluto, cioè tutte le fotografie e tutte le cartoline che gli ha mandato in tanto che era in vacanza, in del 2014 e in del 2015. Allora, mi vedi che per cominciare e per fare capire cosa è che il San Valentino, chi con lettere d'amore, de roba de innamorat, Giacinto Zanetti, il maestro Giacinto Zanetti, che fa parte del gruppo dialettale El Zac, e anche lui, tamme me, el va alla scuola a insegnare a parlare dialetto ai più tei, me al Buschetto e lui alla Sacra Famiglia. Ben, con i più tei della Sacra Famiglia, gli ha scritto una poesia d'amore. Ma se mi innamorat, non è una donna, una ragazza è un ragazzo. Se innamorat, do automobili. Cioè, se innamorat una cincentina è un gipon. E adesso me ve la leggi. E in co che farò manca la premiazione. Me ve spetti tutti, sono la me a presentare. Do macchini innamorati. Ghera una volta una cincentina innamorata d'un gipon a benzina. Istiva de ca in do strade vicini, cos'è i se incontrava quasi tutti i mattini. Le vestida de rus e sempre in tir, en del vedil l'endiva se de gir, po la che schisava luc in del vultà, l'ul se fermava incantata vardà, e an se argentat e un po' bruntulon, el fiva ciucà a moi piston. Se magari gli era parcheggià visin de mus, subit i se impisava li quater lus, e un bel dè gli è finit insema in officina. Però, dopo vighe balucà tutta la mattina, el meccanic el ga parlat de contatti stran, perché el siva mian duo metterli man. In del da fora, gli era così emozionato che è un po' troppo forti se toccato, e la cincentina l'è stata incerutata, ma in del suo cor l'era amò innamorata. Lui, dato che il ghio ha un gran penser, l'è andata a trovarla andal caruser, e per la soddisfazione di tutti quanti la storia l'è andata avanti. Cos'è dopo Nanette che nasit un bel gipin che somigliava tut al cincentin. Ecco, questa qui è l'innamoramento spiritoso che ha scritto il maestro Giacinto Zanetti. Donca che i pensieri d'amore, che le lettere, che gli sms e poi che i tre premi speciali. I pensieri d'amore, Laura Righi con cioccolatini di carta, Francesca Barzaniga con Caro San Valentino, Giacinto Zanetti, do macchini innamorati appunto. Lettere, nella della noce un sassolino nella scarpa, le maini dopo 8 lunghi anni, Francesco Bissolotti alla mia amatissima Irene. Gli sms, Letizia, a mio fratello, Federica Foglia, se oggi, puntini, puntini, puntini, Pietro Ferrari, Law of Test, e i premi speciali, Nicola Strezza, io e il mio amico Alf, le incagnoline, Giuseppe Caffi, quel giorno sulla riva dell'Adda, e Germana Oneta, la poesia non si può capire. Questi che i tre premi speciali. Comunque, me vi aspetti in codo pomesdè a cominciare alle 5 al Cremona Po per la premiazione appunto delle poesie. E poi, è il sabato dopo, cioè sabato 27, farum anche la premiazione del concorso poesie con Luciano Daquati. Gli è arrivato il tipo, e anche a me con la quinta del Busquet che ho fatto scrivere dei pensierini, lui è in 14 e gli alleggerà anche a lui e poi gli metterà in suo giornale, perché chi concorschi e le letterine di San Valentino gli è fatte in collaborazione con il quotidiano La Provincia. E adesso voi fate un pensiero per Gigi Manfredini, il nostro amico Gigi Manfredini, che il 3 de gennaio le ulate in cielo. E Goiman, il disco En scaldende brase dei Jubian della Peppia, de Bruno Paloschi, e pagina dudes, che La Metera di Gianluigi Manfredini. Adesso me ve la leggi. La Metera, i suo camp, la sua pass, i color di suo verti me pias, e le bisaboghe de Arsen, i mur con i cup vich e rosen de Cassine i me pias, che mont insarati in del vert chi l'ascont, i muroni, i platen, le pioppe, i sales chi puccia le strope e le foie in dell'acqua che ad os di legno slus delle palidure con me le cicciara per ure. La Metera appena varada me piace, quant al sul la refiada, quant appena voltati gason sbisia asfris me saete rundon e le beghe in luchide delus le simpirla rabide in dibus. Irtec delipe i cambre stupiat i me piace, el magen profumat el me piace, el recioc del furment strinat e de papaver fugent el me piace, e i prat d'erba resa i me piace, quam truna e lampesa. La Metera inturciada me piace, de fumana che pare in bombas, quam par peu che ne gota sappia viv, la Metera me piace, se il calif cum abava de ragn sura i ram el destent la temel in ricam. Me piace sentime sbirla dal vent che il mov le sime del melegot, allora senti mengirament, allora senti in baligurdot, e come un'erba, una pianta in but, mi piace sentime, me niente e me tut. E adesso Bruno Paloschi, è il gacciapate spunto da quella poesia qui, e è il gascrit, gazon varate repigat, inturciat da rivade de muron, penegot chi me consula, vent rial e reo barber e udur de puncudugn. Terra bella, la me bella, facice in se risponde de trifium, culegada a panse in se, fina là, in font, en do accro dal ciel. E allora ve la fo center cantata da Bruno Paloschi.

Excusez, comme escoltat Bruno Paloschi con i Jubien de la Peppia, che il gacciapate spunto dalla poesia La Metera de Gigi Manfredini e il gascrit che la canzone che come appena sentite. E così con fat un pensier anche per il nostro amico Gigi. E voi dite un'altra roba. Allora, in codo pomesdè che la premiazione delle poesie d'amore, delle lettere d'amore di San Valentino. Sabat che ven, che però somigliamo se suntum al Monte Verdi o se suntum alla Camera di Commercio, e me la digerà istestimana, che la premiazione del concorso de poesia Luciano D'Acquati. E così anche per ricordare il nostro amico Luciano, mi vevo sentire una canzone che il gascrì lui, che l'ha intitolata La Giustrina, però la suona i Pit Pot, che è l'orchestra de Nick che ven a fa de solito dei concerti quando fonde le premiazioni. Infatti stasera, in codo pomesdè, al Cremona Po, che sarà i Pit Pot, e poi che sarà anche alla premiazione del concorso de poesia con Luciano D'Acquati. L'è intitolata, come avete visto, La Giustrina,

en qual putel mia tanti che sgulusia. In sol fond me par de senter, ma ascoltel anche a Walter. Scultumel insieme, nell'organin, nell'organin, el discuser.

0: giostrina di Luciano D'Acquati.
1: Ecco, come ascoltate, la giustrina di Luciano D'Acquati, che sentì che la dita anche l'Aurora, che è la canzone.

0: cantante, una delle doc cantante dei Pit Pot, che gli sarà anche a sabato che viene quando farò la premiazione del concorso di poesia Luciano D'Acquati. E adesso mi veni voi a leggere, anche perché mi era cercata, la conosce te che la cicciarada che gli dice le robe all'inculinse? L'intitolata La Teresa e la Celesta, e l'è pubblicata in sul liber de Umberto Sterzati, Quattro rime e do canzon. Le mie è stata scritta da Umberto Sterzati, ma l'ulga fatten rifacimento e revisione è il Dudes de Giugno del 1963. La Teresa e la Celesta, doduni una galina e una bagulada sui mestier della giornata. Teresa, give me a vist la mestrada passà per la galina? Ma no, Celesta, che credì? Le tutta pulastra che avevi in anna mattina. Vardè che futa, son tan persa de vila rabida, pensè la me fiva i più in gros me off. Sauri fa, che carina, gli è disgrassi, vardè me, go a molorde spassà, la cade vangà, li galini de daghellate i putei de ciamassè. Teresa, lasse-le, se l'è per quel ve conti un po' delle mie fortuni. Son data a cava l'acqua e mi è cascata il pussin della seccia. I c'è che robi che gada capità, Celesta vendisi una. Stanot la luna la baiava e il cane l'usiva. Metti la finestra fuori del co, che spavent, anigul geranura. Godit, vod veder che quel piovchi è il tempo mo? Ma signor le nigut, Teresa sentì se m'è successo. Gesunalli sutani e gotirasseli tre. Le tardi, candela masnona, me sunti indormentata. Allora tamena saeta, vode corsa chiamala vacca per mungere il bergamin. De lei un po', pissi il foc. Mai quater feti de latin dengus de pulenta. Ste ben attenta, me scappanuc e vedi il padron che il cammina se e so in se la sigaretta con in bocca al marciapè. Ma legna mo fornida, vo a catà du gregnos e com'è la stata sunti regulata ad ossan interdet che le rassetti so in sul giornale che leggeva la scregna. Teresa, es lumin tra il cer e scur, el sì che so mia curiosa. Ben, gie mia sta verde savì se l'era caneri o brunella. Intant la nora del fatur ausent la chiamava Peder, endue il binà che il muster. La cieca appusa la pursilera, la che risponde lense la pippa con la porta in buca. Celesta, vo se polgnan fado baguli, senti go el me chiama che il meom fe fressa che go prest. Ecco, questa qui leggi da un po' all'inculinse, gli è tutte robe, cos'è, che una volta le fiva anche a rider, ma le fa rider amo anche adesso. Rifacimento e revisione, 12 giugno 63, Umberto Sterzati. E intanto adesso, credighe o no, gerivat.
1: La bella lava al fosso, rava nei remolati.
0: No, mia la bella, gerivat la sigla che è l'ora di finire.

0: età.
1: Discultat, e adesso parlum come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Ti ricordi che la trasmissione che ho offerta all'ascolto dalla banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Allora, a me pensi di vivere belle quintat e un po' tutto, vi ricordi a mo che se vuoi venire al Cremona Po in Coa le 5, che è la premiazione delle letterine d'amore di San Valentino e che ne è le belle spiritose. E sabato che viene invece che la premiazione del concorso di poesia con Luciano D'Acquati e che sarà anche in me più tei della quinta del Busquet a leggere i suoi pensierini in dialetto che ho fatto scrivere me.
0: Quando avrai pescato,
1: e allora me adesso sarisce, vedo appuntamento prima in co e poi a sabato e poi a domenica che viene, ma mi raccomandi gente, parlon come mangio, che l'è un gran bel parlà. Da Michelangelo un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dal libro di Michea profeta. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, così che io, venendo, non colpisca il paese con lo sterminio.

0: Apertum est os Zacharie, et prophetavit dicens, benedictus Deus Israel.
1: Christum, qui Johannem precursorem ante faciem suam misit, ut viam Domini pararet, fidenta deprecimur, visita nos oriens ex alto.
0: Visita nos oriens ex alto.
2: Hai fatto sobbalzare di gioia Giovanni nel seno di Elisabetta. Donaci di sperimentare continuamente la letizia della tua venuta.
0: Visita nos oriens ex alto.
3: Ci ha indicato la via della penitenza con la parola e la vita del battezzatore. Donaci la conversione del cuore e la conformità alle esigenze del tuo regno.
0: Visita nos oriens ex alto.
2: Hai voluto essere annunziato agli uomini per bocca di un loro fratello. Manda nel mondo intero missionari del tuo Vangelo.
0: Visita nos oriens ex alto.
3: Hai voluto essere battezzato nel Giordano da Giovanni, perché si adempisse in tutto il disegno di Dio. Fa che collaboriamo instancabilmente al tuo regno di giustizia e di pace.
0: Visita nos oriens ex alto.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Rosario Tronchetti.

un profumo assai prezioso. Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. Ne cosparse i piedi di Gesù. Poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Gesù ha slegato Lazzaro dalla morte e ha risuscitato Maria nel capitolo 11 che leggeremo più tardi. Tutto avviene alla rovescia ed ecco Maria che racconta in anticipo la sepoltura del suo Signore. Ella ha compreso la lezione. È nel tempo in cui sono vivi che bisogna preoccuparsi dei futuri morti che noi siamo. È nel tempo in cui sono vivi che conviene amarli, profumarli, imbalsamarli. Celebrando così il corpo del suo Signore, ungendolo come il Messia che egli è, di profumo assai prezioso, Maria annuncia che il corpo non è votato alla distruzione. Ella annuncia l'imputrescibile, la risurrezione della carne. Ella sta con due piedi nella vita eterna, se la vita eterna è fidarsi di quel Messia che l'ha fatta risorgere un capitolo prima. Maria conferma la messianicità di Gesù attraverso questa unzione. Non è né un re, né un sacerdote, né un profeta che unge l'unto, che crisma il Cristo, che messianizza il Messia, ma una donna.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Fasano. Un gioco per disegnare il futuro, un luogo per contribuire a costruire un domani fatto di integrazione. A Fasano, in provincia di Brindisi, i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica sono stati investiti in un progetto che ha nel suo nome un'idea allegra e gonfia di speranza. Giochiamo al futuro. Perché nell'oratorio del Fanciullo, che da oltre mezzo secolo accoglie giovani dite, i volontari lavorano per aiutare bambini e famiglie.

0: giovani e ci prendiamo cura del futuro. Anche perché qui abbiamo tanti ragazzi nati da famiglie che vengono insomma da altre nazioni e quindi sono nati qui ma fanno fatica a vivere l'inclusione e a sentirsi parte del contesto.
1: Tutti i giorni dalle 4:30 del pomeriggio i bambini sono seguiti dai volontari che li sostengono nello svolgere i compiti e che soprattutto provano a tirare fuori i loro talenti con amore e pazienza, perché in molti casi i piccoli arrivano con bagagli culturali differenti e ascoltarli, comprenderli, può diventare difficile. L'oratorio si trasforma così nel luogo dell'incontro delle diversità. Padre Andrea Giannino, direttore dell'Oratorio del Fanciullo, e Francesco Curri, volontario.
2: Nasce come il ponte, direi io, ecco, tra la strada e la vita buona del Vangelo, dove si riesce a costruire casa insieme.
3: Le difficoltà non mancano sicuramente, ma la bellezza di questo servizio è anche poter entrare nella loro cultura, perché molti di loro sono di culture diverse, quindi è anche questa l'esperienza più bella che ci completa.
1: Ai più piccoli piace trascorrere il tempo nell'oratorio perché si studia, si impara e si cresce seguendo valori che illuminano il cammino nel diventare grandi, grazie alla presenza di chi fa loro da insegnante e diventa un angelo custode. I più piccoli incontrano impegno e gioia. Manuel e Lobers, beneficiari del progetto.
4: Mi piace tanto perché si può giocare e si può studiare e si può pure imparare l'italiano.
5: Prima ti aiutano a fare i compiti, secondo ti danno il panino con la Nutella e terzo puoi giocare a quello che vuoi.
1: L'Oratorio del Fanciullo e i suoi servizi sono per Fasano un punto di riferimento da quando è nato 70 anni fa. Da allora quotidianamente abbraccia vite che altrimenti non sarebbero né comprese né scoperte e che rimarrebbero ai margini. Giochiamo al futuro è un gesto di speranza pensato per un domani che parla lingue diverse, unite però da intenti di accoglienza e integrazione. Padre Andrea Giannino, direttore dell'Oratorio del Fanciullo.
2: Ecco, a me piacerebbe che da qui uscissero persone consapevoli che la loro vita è preziosa, persone che hanno scoperto dei talenti, che hanno imparato a metterli a frutto insieme agli altri e che per questo abbiano dell'oratorio il ricordo di un luogo in cui si sono sentiti accolti e importanti per qualcuno.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal secondo libro dei re. Quando divenne re, Joachin aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Joachin, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice «Signore, Signore» entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: «Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?» Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, stradiparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, stradiparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli, infatti, insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.
3: Gesù è la parola vivente di Dio. Nella sua persona egli ci rivela il vero volto di Dio e al tempo stesso rivela a noi stessi, ci fa sentire la gioia di essere figli del Padre che è nei cieli, indicandoci la base solida su cui edificare la nostra vita. Ma spesso l'uomo non costruisce il suo agire, la sua esistenza, su questa identità e preferisce le sabbie delle ideologie, del potere, del successo, del denaro, pensando di trovarvi stabilità e la risposta alla insopprimibile domanda di felicità e di pienezza che porta nella propria anima. E noi? Su che cosa vogliamo noi costruire la nostra vita? Chi può rispondere veramente all'inquietudine del nostro cuore? Cristo è la roccia della nostra vita.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: dalle teche di RCN presentiamo
1: L'utile e il dilettevole,
2: cose da fare e cose da sapere.
1: Riti e miti del tè di Cesare Romanò e Franca Venere, seconda parte.

Il tè è sensibile alla luce, agli odori, all'acqua. Il tè necessita di un luogo scuro, riparato, un tabernacolo che ne preservi gli aromi. E l'acqua lo può far vivere. L'acqua di montagna e di fonte è la sorella ideale del tè. Acqua, tabernacoli, riti. Il tè richiede un'adesione spontanea e una fedeltà assoluta.

Nella tradizione russa questo insieme di atti trova una sua sintesi perfetta. Nella teiera viene preparato un infuso molto ristretto, che nella tazza viene poi allungato con l'acqua calda spillata dal samovar. La spettacolare e caratteristica presenza di questo oggetto identifica l'immagine consueta del tè russo. Il grande cilindro metallico, spesso di prezioso argento cesellato, nasce come cucina da tavolo. Diviso in diverse parti, poteva scaldare più liquidi contemporaneamente, grazie alla presenza di carboni ardenti o di un fornello alla sua base, ed un altro fornello posto invece alla sommità, accanto agli sfiatatoi, che serviva a tener calda la teiera appoggiata in una base concava. Anche il tè russo era in origine una cerimonia riservata ai ceti più alti della società, che lo accompagnavano con dolci diversi. Solo in seguito si diffonde anche tra il popolo. A questo proposito c'è da ricordare una curiosa tradizione, detta pikrushku, secondo la quale i contadini ponevano una zolletta di zucchero sotto la lingua, sciogliendola poi di volta in volta con i sorsi di tè caldo. Essa si contrapponeva alla più nobile priklyaktu, dove al posto dello zucchero si usavano gustosi e dolcissimi pasticcini. Spesso per la carenza di materia prima il tè veniva mischiato con altri aromi, come fragola, menta o erbe profumate, e pare che sia di derivazione russa anche l'uso, a noi familiare, del tè al limone. Sotto io, da malinca, malinca.

Parlando di forma, notiamo come la teiera russa sia più bassa e panciuta di quella occidentale, proprio per adattarsi allo spazio posto sopra il samovar, e come le tazze siano in genere più ampie e colorate. Un'usanza più recente vuole le tazze riservate alle donne, mentre agli uomini si prescrive un bicchiere di vetro termoresistente, ingabbiato in un'impugnatura di ferro battuto o peltro, spesso di notevole valore. La tradizione di bere tè nei bicchieri è del resto diffusa nei paesi dell'Europa del Nord.

scelgano tazze o bicchieri, rimane però costante la nostra scarsissima considerazione per le virtù di questa diffusissima bevanda, meno dannosa del caffè se bevuta in quantità normali. La riscossa del tè appare lontana e le cifre delle nostre importazioni di materia prima lo confermano brutalmente, con un rapporto da 1 a 30.

I pochi sacerdoti del culto dell'infuso hanno così assunto l'atteggiamento mentale tipico delle minoranze di eletti. Tengono per sé i propri segreti, organizzano sedute di piacere e contrattano in luoghi segreti favolose partite di Assam. Noi, poveri profani, non abbiamo altra scelta che adeguarci all'eresia trionfante, oppure coltivare pazientemente la dottrina prima di ogni cosa. Ci troveremo allora a nascondere nel cassetto della scrivania un piccolo bollitore, una piccola teiera sporchissima e un piccolo pacchetto con foglioline scure, dall'aspetto enigmatico. Fuggiremo all'ora canonica per goderci nella serena intimità di un buio anfratto il piacere della nostra tazza quotidiana, aspettando con ansia che arrivi la mattina. E gli altri là fuori continuino pure a bere il loro espresso.

Da dire che non è solo il pretesto per radunare al pomeriggio amiche e amici. Una buona tazza di tè è prima di tutto un fatto personale, una fonte di sensazioni piacevoli. Calore, aroma, ristoro, sprint. È una sorsata di benessere, una gratificazione alla portata di tutti, per rinfrancarsi a qualunque ora della giornata.

Anche se per gli inglesi è la bevanda nazionale, questi devono ammettere di aver conosciuto il tè con grandissimo ritardo. I cinesi, che ne contestano all'India la scoperta, cominciarono a farne uso quasi 3.000 anni prima di Cristo e i giapponesi 2 millenni dopo.

In Europa cominciò ad essere smerciato nel XVII secolo ad opera della Compagnia delle Indie Olandesi. Fu Caterina di Braganza, che sposò nel 1662 Carlo I d'Inghilterra, a introdurre alla corte di Londra la consuetudine di sorbire quotidianamente il tè. Considerato dapprima una pozione dal potere medicinale, ben presto il tè viene apprezzato per le sue proprietà toniche e dissetanti e se ne estende l'uso dall'aristocrazia a tutti gli strati sociali. Nelle tea houses, botteghe di degustazione del tè, si radunano a discutere gli esponenti della politica e dell'arte. Intanto le dame, che ovviamente non frequentano locali pubblici, non stanno a guardare. Hanno ideato il tè delle cinque, che, accompagnato da prelibati biscottini, si insedia per sempre nelle case private.

tè che noi acquistiamo oggi nelle più varie confezioni si ottiene dalle foglie della Camellia sinensis, un sempreverde che si coltiva in Cina, Giappone, India e Ceylon, oggi Sri Lanka, in zone pianeggianti, molto umide e calde.

Dopo il raccolto, il tè subisce vari trattamenti assumendo diverse caratteristiche. Se le foglie vengono fatte essiccare al sole per un giorno e poi fermentare in ambienti molto umidi, si ottiene il tè nero, che è più aromatico e il più diffuso in Europa. Le foglie del tè verde, più astringente e meno profumato, saltano il processo di fermentazione, che invece è ridotto a metà per il tè oolong. Le foglie vengono poi arrotolate, essiccate a caldo, spezzettate e impacchettate. Vanno menzionati qui anche il tè scented, profumati e insaporiti dagli aromi di altre piante, gelsomino, gardenia, arancio, limone e via dicendo.

e veniamo alla preparazione di un buon tè che esige un certo impegno. Il primo oggetto dell'attenzione è la teiera. Quella ideale non è di metallo, ma di ceramica o porcellana e andrebbe lavata sempre, come la caffettiera, solo con acqua. Nella teiera, dunque, precedentemente riscaldata, si mettono le foglioline nella proporzione di mezzo cucchiaino per tazza, più uno ogni cinque, tenendo presente che spesso col tè si fa il bis. Da un recipiente che assolutamente non deve essere di alluminio si versa acqua nella primissima ebollizione, quanto basta a coprirle. Si mette il coperchio, si aspetta qualche attimo, quindi si versa il resto dell'acqua, sempre bollente ma non bollita. L'infusione deve durare circa 5 minuti. Se è più breve, il tè rimane incolore e insapore. Nel caso opposto, il tannino lo inasprisce e lo rende troppo astringente. Il tè va versato nelle tazze al momento giusto, con l'aiuto di un colino. La confezione in bustine di carta filtrante è un'invenzione degli sbrigativi americani, considerata sacrilega dai cultori del rito. Ciascuna bustina contiene la dose per due o tre tazze. Si mettono nella teiera, si coprono d'acqua bollente. Trascorso il tempo regolamentare, si sollevano prima di versare il liquido. Va ricordato che il tè non deve mai essere riscaldato e le foglioline usate non devono servire per una seconda infusione. Sia quello in pacchetti, sia quello in bustine, va conservato in recipienti ben chiusi e opachi.

0: Vediamo ora le caratteristiche del tè. Il tè è una bevanda cosiddetta nervina, cioè di quelle che esercitano un'azione stimolante sui centri nervosi, come il caffè, il carcadè, il cacao. Infatti contiene dall'1 al 5% di caffeina, oltre a sostanze tanniniche, sostanze resinose, oli essenziali, vitamine del gruppo B, sali minerali. L'azione stimolante si affianca a quella vasodilatatoria e a quella diuretica. Il tè è inoltre benefico per l'apparato gastrico e inseribile in ogni dieta dimagrante, perché possiede pochissime calorie, se ne calcolano 4 per ogni tazza. Ne esiste in commercio anche un tipo deteinato, vale a dire con una percentuale ridotta di caffeina.
1: Ma come si serve? Quando si dice servire il tè, si intende offrirlo agli ospiti nel pomeriggio e con un certo qual rispetto della forma. Un tè in grande si prepara a tavola. La tovaglia con i tovagliolini analoghi è leggera, spesso ricamata. Sopra argenti e porcellane risplendono in tutta la loro lucentezza. Al centro stanno la teiera, la zuccheriera, il piattino con le fettine di limone e il brichetto del latte. Tutti in argento, appunto, oppure coordinati con le tazze. Queste ultime vengono disposte tutte attorno, ciascuna su due piatti, tra i quali sta il tovagliolino piegato a triangolo. Il più grande dei piatti, quello da dolce, che sta sotto ovviamente, può essere pure d'argento, come il cucchiaino appoggiato sul piatto più piccolo e le posatine da dolce disposte ai lati. A portata di mano sulla tavola saranno anche i vassoi con dolci, tartine, una torta già tagliata e fornita di paletta. Quando la riunione non è molto numerosa, il tè può essere preparato sul carrello. Anche questo si presta allo sfoggio di tovagliette assai raffinate e di varie misure. Quando è apribile, infatti, si trasforma in un piccolo tavolo con tutti i vantaggi di un comodo piano d'appoggio. Ci sono altri strumenti per la preparazione dei tè più informali. Il bollitore elettrico, per esempio, che come un moderno samovar permette di eseguire tutte le operazioni in presenza degli ospiti. O i grandi termos appositi, decorati con fantasia, nei quali il tè viene versato in precedenza, caldo e già filtrato.
0: E per finire accenniamo brevemente alla gestualità di questo rito venuto dall'Oriente, misterioso e poi inalberato come un simbolo dagli inglesi, che passano, ma lo sono, per i più compassati fra gli europei. La padrona di casa riempie di tè i 3/4 della tazza, che porge con amabilità all'ospite. Poi chiede latte o limone e quanto zucchero, e procede con attenta disinvoltura alle operazioni del caso. Chi tiene in mano una tazza di tè lo faccia con un certo garbo, privo di smancerie, come i mignoli a virgola, mai abbastanza deprecati, e abbia la prudenza di appoggiare la tazza se deve usare il piatto da dolce e viceversa. Consigli ovvi, più che altro ad usum delphini, vale a dire dei giovani, che sembrano apprezzare molto questa tradizionalissima bevanda.

E per finire ricordate che c'è anche il tè freddo. Si prepara con ore di anticipo, si addolcisce e vi si aggiunge succo di limone prima di lasciarlo raffreddare in frigorifero, in caraffe. Vi si può mettere a macerare scorza di limone e fette di frutta, scelta secondo la stagione. Lo renderanno ancora più aromatico e gustoso.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Avete ascoltato Riti e miti del tè di Cesare Romanò e Franca Venere, seconda parte.
1: In studio Betty Cattaneo e Giancarla Palladini.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Carissimi amici, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice qualcosa che ha il sapore di un abbraccio. Non abbiate paura. Lo dice non una volta, non due, ma tre volte in pochi versetti. E quando Gesù nei Vangeli ripete qualcosa per tre volte, significa che è davvero importante. Vuol dire che sa quanto spesso la paura abiti nei nostri cuori. Siamo ancora nel capitolo 10 di Matteo, nel grande discorso missionario, e Gesù sta preparando i suoi discepoli ad uscire, ad annunciare la buona notizia e a testimoniare quello che stanno vivendo con Gesù. E Gesù sa benissimo che incontreranno resistenze, incomprensioni e a volte vera ostilità. Non nasconde loro niente, ma dice: non abbiate paura. E perché non dobbiamo avere paura? Gesù ci dà una ragione concretissima, quasi tenera. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Pensaci un momento. Dio conosce ogni capello della tua testa. Sa quanti ne hai, quanti ne perdi ogni giorno. Se ha questa cura per un dettaglio così piccolo, che cosa non farà per te, per la tua vita, per le tue preoccupazioni, per le tue paure? E poi aggiunge: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Voi valete più di molti passeri. Dio non è distratto. Dio non dimentica. Dio è lì, con te, proprio oggi, in questo momento, anche se a volte non lo senti, anche se le circostanze che stai vivendo sembrano dire il contrario. La paura è una delle trappole più potenti nella vita di un cristiano. La paura di parlare di Dio agli altri, la paura del giudizio degli altri, la paura di non essere all'altezza, la paura di perdere qualcosa se segui davvero il Vangelo. E Gesù conosce queste paure e non le sminuisce, ma dice: vai avanti comunque. Io sono con te. San Paolo lo scriveva bene. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo e nella cresima non è uno spirito che si ritira davanti alle difficoltà. È uno spirito coraggioso, ardente, libero. Gesù poi aggiunge una parola che potrebbe sembrarci dura, ma che in realtà è una promessa meravigliosa. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Riconoscere Gesù non significa necessariamente fare grandi discorsi o portare il Vangelo in piazza, ma significa dire, affermare con la propria vita, con le proprie scelte, con la propria gioia, con il proprio linguaggio che Gesù è il centro ed è il centro della nostra vita, che Lui è la fonte della nostra gioia. A volte non servono nemmeno le parole, basta che la gente ti guardi e si chieda: ma perché questa persona ha questa pace? Questa gioia, da dove viene questa speranza nonostante tutto? E lì hai già testimoniato, lì Gesù ti ha già riconosciuto. Oggi voglio incoraggiarti: se c'è qualche cosa che ti spaventa nel tuo cammino di fede, se c'è una situazione in cui senti che dovresti parlare di Dio, ma la paura ti blocca, affidala al Signore, di a Gesù: Signore, ho paura, ma sono il tuo strumento.
Le forze, ti prego, mettile tu e vedrai che qualcosa si muove. Allora prega con me dicendo: grazie, Signore Gesù, perché conosci ogni capello del mio capo. Grazie perché non sono solo, perché la tua presenza mi precede ovunque io vada. Donami oggi il coraggio di riconoscerti davanti agli uomini, alle persone che incontrerò, con cui vivrò, e di testimoniare la tua bellezza con gioia e con libertà. Allontana la paura dal mio cuore e riempimi del tuo Santo Spirito. E a te, Signore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre.

Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo, dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia e dallo Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucaristia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe, salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera per i sacerdoti. Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli del Cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi sacerdoti, riempi di amicizie discrete la loro solitudine, rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente, con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo
se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi partano inviti e sovrumane trasparenze. Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano. Fa risplendere di gioia i loro corpi. Rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà. Questa preghiera di Don Tonino Bello. Facciamo una preghiera anche per il Venezuela. Non c'è tempo. A domani.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Mentre ci avviciniamo al Santo Altare del Signore, prendiamo consapevolezza che non ci siamo ancora fatti santi. Chiediamo al Signore la grazia della conversione e il perdono dei peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il Tuo santo nome, poiché Tu non privi mai della Tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal secondo libro dei Re. Quando divenne re, Ioachin aveva 18 anni, regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città, mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Ioachin, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, il numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Ioachin. Inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri in numero di 1.000, e tutti gli uomini validi alla guerra. Il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Ioachin Mattania, suo zio, cambiandogli il nome in Sedecia. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome.
0: Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome.
2: O Dio, nella Tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il Tuo santo Tempio, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei Tuoi servi, in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei Tuoi fedeli agli animali selvatici.
0: Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome.
2: Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo schermo e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai irritato, Signore, per sempre, andrà con fuoco la Tua gelosia.
0: Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome.
2: Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci vengo incontro la Tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, oh Dio, nella nostra salvezza, per la gloria del Tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati, a motivo del Tuo nome.
3: Salve, Signore, dalla gloria del tuo nome.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse cacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore.

La lettura che stiamo facendo del Libro dei Re ci sta raccontando la vicenda storica di Israele. Arriviamo alla prima caduta di Gerusalemme, quando il re Nabucodonosor conquista la città, o meglio, quando il re di Israele si consegna al re Nabucodonosor. E come normalmente si faceva allora, il re si impadronisce delle ricchezze del territorio e soprattutto porta via la classe dirigente. Lascia lì la gente umile, cioè quelli che non sono in grado di organizzarsi, perché continuano a coltivare il terreno, a far funzionare l'economia, perché dai prodotti della terra vengono poi le tasse che vengono pagate non più al re di Gerusalemme, ma al re di Assiria. Il racconto che viene fatto quindi di questo giovane re da poco diventato re che si consegna perché capisce che non può combattere contro una potenza grande come era quella che arrivava da Babilonia, fa sì che, diremmo così, il narratore ci possa aiutare a interpretare la situazione. Non si tratta semplicemente di dire Gerusalemme è stata sconfitta. Si tratta di dire che Dio ha abbandonato il suo popolo, o meglio, mette alla prova il suo popolo. Lo lascerà andare lontano dalla terra promessa e poi organizzerà un ritorno con un atteggiamento diverso, non più quello di chi pensa di badare a se stesso, ma chi impara ad affidarsi all'amore del Signore. Perché continuamente l'autore mette in evidenza che questo succede per le colpe della gente che abitava lì a Gerusalemme, a incominciare dal re, che non si è dedicato, diremmo così, ad affidarsi solo al Signore, ma adorano anche altri idoli, si organizzano in maniera diversa, non rispettano la legge di Israele. Questa resta la parola che è continuamente vera per tutti i tempi. Se vogliamo far sì che la nostra realtà migliori, diciamo così, non si tratta solo di organizzarsi, imparare ad essere più fedeli alla parola del Signore.

0: Fratelli, preghiamo il Signore perché ci dia la forza di compiere in tutto la sua volontà e diciamo: perdonaci e salvaci, Signore.
1: Perdonaci e salvaci, Signore, perché la sofferenza delle popolazioni deportate, rifugiate o colpite da catastrofi si volga in liberazione e sia segno di futuro benessere. Preghiamo.
0: Perdonaci e salvaci, Signore,
1: perché i discepoli di Cristo costruiscano la loro esistenza sulla roccia della sua parola, che sola dà senso alla vita e può salvarli. Preghiamo.
0: Perdonaci e salvaci, Signore,
1: perché le famiglie cristiane fondino la loro comunità di vita sulla parola di Dio, ascoltata ed attuata anche in situazioni difficili. Preghiamo.
0: Perdonaci e salvaci, Signore,
1: perché tutti i cristiani, accogliendo pienamente l'autorità di Cristo e della sua parola, rimangano fedeli alla volontà divina. Preghiamo.
0: Perdonaci e salvaci, Signore, perché il Signore accolga nella gioia del paradiso i nostri fratelli Nino e i defunti della famiglia Gelmi e Sapelli e Giovanni Foderà. Preghiamo.
1: Perdonaci e salvaci, Signore.
0: Signore, conosciamo le nostre infedeltà. Rendi la nostra vita coerente con ciò che professano le nostre labbra. Fa che essa sia conforme alla volontà del Padre su di noi. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna Tu l'hai redento nella Tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donami la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua partecipazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Andiamo.

0: Buongiorno a tutti, qui Elda ed
1: Elisabetta
0: da RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia. Bene, siamo qui per il nostro consueto appuntamento del giovedì. Penso che anche voi abbiate caldo, perché veramente è molto umido e molto afoso, però noi cerchiamo di resistere, cercando di portare un po' di freschezza e qualche pensiero su cui riflettere nella giornata. Iniziamo comunque con il raccontarvi le sante messe della settimana. Oggi è giovedì 25 giugno, è stata celebrata alle 7 la Santa Messa in Santa Elisabetta, alle 8:30 in parrocchia in memoria di Nino e defunti della famiglia Gelmi e Sapelli, alle 8:30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 18 Santa Liberata in memoria di Pala Teresina, Vicario Gaspare e Anna Maria. 20:30 a Vidalengo. Il venerdì 7 a Santa Elisabetta. 8:30 in parrocchia. 8:30 a Masano. 9 a Misano. 15 a San Bernardino il matrimonio di Airoldi e Gastoldi, ore 18 Vidalengo, sabato ore 8:30 in parrocchia, ore 18 a Masano, ore 18 a Vidalengo, ore 18 a Misano, ore 18 in parrocchia in memoria di Merisio Angelo, Cattaneo Gianni e Letizia, Merisio Domenico e Teresa e Cattaneo Giacomo, defunti della via Don Dappri, coniugi Zuccotti Pierino e Toffetti Giuseppina, Pasch, Brambilla Pino e Bosis Caterina. Domenica, ore 8 in San Pietro, ore 8 a Misano, ore 8 a Masano, ore 9:30 in parrocchia in memoria di Pierangelo e coniugi Esisti e Belloli, Paolo, Longaretti Chiara, Gianni, padre Carli Saia e padre Benvenuto Bellomi, Fabbrica Paolo, Luigi e Bianca. Domenica, 10 Vidalengo, 10:30 Masano, 10:30 Misano, 11 in parrocchia messa pro populo, 16 in parrocchia celebrazione dei battesimi, 18 San Bernardino in memoria di Don Franco Perdomini nell'anniversario dell'ordinazione sacerdotale. Ricorderemo anche Angeli Pietro e Paolina. Riguardo gli appuntamenti, questa sera alle ore 21 la riunione dei genitori partecipanti ai campi estivi in montagna, riunione che si svolgerà in oratorio. Venerdì alle 19:30 la cena all'oratorio per iniziare la festa di San Pietro. Alle ore 15 invece il matrimonio in San Bernardino. sabato alle 17:20 il rosario in parrocchia, alle 19:30 la cena, sempre in oratorio, nell'ambito della festa di San Pietro. Domenica, giornata per la carità del Papa, alle 16 i battesimi in parrocchia, alle 16:30 elevazione musicale in ricordo di Don Franco a San Bernardino, alle 18 appunto la Santa Messa nell'anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Don Franco, e alle 19:30 all'oratorio l'estrazione dei premi della lotteria della festa di San Pietro. Ecco, in occasione della giornata per la carità del Papa, domenica prossima, al termine delle messe, raccoglieremo il contributo perché il Papa possa aiutare la Chiesa Cattolica dove c'è bisogno. Con questa settimana stiamo percorrendo la terza settimana del Grest, e dunque la festa di San Pietro si svolgerà venerdì, sabato e domenica dalle 19:30. C'è la possibilità di cena in oratorio San Luigi, e alla domenica sera ci sarà l'estrazione dei premi della lotteria. Credo di avervi detto tutto. Vi ricordo che venerdì alle 10:45 si effettueranno le esequie Angela Maria Robecchi di anni 86, e sabato alle 9:30 si effettueranno le esequie Maria Giuseppina Tadini di anni 67. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie. Un pochino di musica e poi ci risentiamo per il santo del giorno.

0: Parliamo ora del santo del giorno, Guglielmo da Vercelli. È mio parere, fratelli, che lavorando con le nostre mani ci procacciamo il vitto e il vestito per noi e di che distribuire ai poveri. Questo secondo è il racconto dei discepoli, il programma di vita di Guglielmo, perfettamente in linea con il clima di rinnovamento monastico che caratterizza il passaggio dall'undicesimo al XII secolo. Nacque a Vercelli verso il 1085. La vita scritta in ambito meridionale non conosce altro particolare sull'infanzia. Qualche anno dopo, il 1100, prese l'abito del pellegrino, diretto a Gerusalemme, nei pressi di Taranto. Incontrò San Giovanni di Matera, che gli consigliò di rinunciare all'imbarco. Ritornato sui suoi passi, Guglielmo si stabilì su una vetta del monte Partenio, che sovrasta Avellino, ad un'altezza di circa 1300 metri, dove condusse vita eremitica per qualche anno.
1: La sua presenza, tuttavia, non passò inosservata. Presto si unirono a lui dei discepoli e nel 1124 venne edificata una chiesa dedicata alla Vergine. Era l'inizio del monastero e del santuario di Monte Vergine. Guglielmo, però, attratto dall'ideale di una vita più ritirata, riprese le sue peregrinazioni e si stabilì nella piana del Goletto, al confine tra la Campania e la Basilicata. Qui diede inizio a una nuova esperienza monastica e, secondo il biografo, più volte si recò in Puglia, dove prese contatti con i Normanni per garantire le sue fondazioni. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1142, i diversi monasteri da lui fondati si unirono nella congregazione virginiana. Il suo corpo, già venerato al Goletto, venne trasferito a Monte Vergine, nel frattempo diventato un santuario mariano di prima grandezza. Pio XII lo proclamò patrono dell'Irpinia. Viene rappresentato con il lupo, cui, secondo la tradizione, dopo che gli aveva ucciso l'asino, ordinò di portare le pietre per la costruzione della chiesa. Quindi, dopo aver saputo queste notizie di questo santo, San Guglielmo, e facendo gli auguri a tutti i Guglielmo che conosciamo per un buon onomastico, adesso ascoltiamo una canzoncina. Sapete che a me piace proporvi delle canzoncine un po' per bambini, che ci parla dell'estate in spiaggia. Eccoci all'ascolto.

0: Ed eccoci ora al nostro momento di ascolto di questo libro che vi sto proponendo di Bruno Ferrero, Altre storie, che appunto propone dei piccoli racconti di riflessione. Quello che voglio proporvi oggi è una serie di piccoli racconti sulla responsabilità e sul pentimento. Parlateci dell'anima è stata l'invocazione che si è udita in un convegno catechistico. L'esigenza di approfondimento della dimensione spirituale della vita umana è sentita dalle nuove, generazioni, proprio perché sono costrette da una cultura che non dà alcuna importanza all'interiorità a vivere tutto fuori. È importante che gli educatori si preoccupino di suscitare e di far crescere atteggiamenti spirituali nei ragazzi per avviarli concretamente sulle difficili vie dell'interiorità. Il dialogo su alcuni di questi temi può essere introdotto dai racconti che ora vi presentiamo. I due palloni. Due palloni erano usciti dalla fabbrica lo stesso giorno, erano finiti nello stesso sacco e portati nello stesso grande magazzino. Avevano fatto amicizia e così furono felicissimi di essere comprati dalla stessa persona. Finirono in un oratorio dove sembrava che un'orda di ragazzi non stesse aspettando loro che prenderli a calci. Lo facevano tutto il giorno con un entusiasmo incredibile. I due palloni volavano, rimbalzavano, battevano, facevano gol, venivano parati, sbucciati, infilati nell'angolino alto, nell'angolino basso, crossati e colpiti di testa, sciabattati, una vera battaglia quotidiana. Alla sera si trovavano nello stesso armadio, pesti e ammaccati. La loro bella vernice brillante, le inserzioni bianche e nere, la scritta rossa, si stavano rapidamente screpolando. Non ne posso più, si lamentava uno. Non è vita questa. Presi a calci dalla mattina alla sera. Basta! Cosa vuoi farci? Sono nati palloni, ribatteva l'altro. Siamo stati creati per portare gioia e divertimento. Ah, bel divertimento! Io non mi diverto proprio e ho già cominciato a vendicarmi. Oggi sono finito appositamente sul naso di un ragazzo e l'ho fatto sanguinare. Domani farò un occhio blu a quel tipo che mi sbatte sempre contro il muro. Eppure siamo sempre al centro dell'interesse. Basta che compariamo noi. Compariamo noi e il cortile si anima come per incanto. Credimi, siamo un dono dell'alto alla gioia degli uomini. Bah, ma se si sono scazzottati per un fuori, passarono i giorni e il pallone brontolone era sempre più scontento. Se continuo così, scoppio, disse una sera. Ho deciso, domani sparirò. Ho adocchiato un tetto malandato sul quale nessuno potrà salire a cercarmi. Mi basta un calcione un po' deciso. Così fece. Riuscì a finire tra i piedi di Adriano, detto Bombarda, per i suoi rinvii alla viva il parroco, e di un poderoso calcione lo scagliò sul tetto proibito del caseggiato prospiciente il cortile dell'oratorio. Mentre volava in cielo, il pallone brontolone rideva felice. Ce l'aveva fatta. I primi tempi sul tetto furono una vera pacchia. Il pallone brontolone si sistemò confortevolmente nella grondaia e si preparò a una interminabile vacanza. Ho chiuso con i calci e le botte, pensava con profondo compiacimento. Nel mio futuro non ci saranno che aria buona e riposo. Ha ha, questa è vita! Ogni tanto dal tetto sbirciava in giù e guardava il suo compagno sgualciato a più non posso, scalciato da tutti i ragazzi del cortile. Poverino, bofonchiava, lui prende calci e io me ne sto qui a prendere il sole, pancia all'alba, all'aria dal mattino alla sera. Un giorno un calcio possente glielo mandò vicino. Resta qui, gli gridò il pallone brontolone, ma l'altro rimbalzò sull'orlo della grondaia e tornò nel cortile. Preferisco i calci. Passò il tempo. Nella grondaia il pallone brontolone si accorse che sole e pioggia lo avevano rapidamente fatto screpolare e ora si stava gradatamente sgonfiando. Divenne sempre più debole, tanto che non riusciva più neppure a lamentarsi. Del resto non ne importava molto, sempre solo lassù era diventato triste e depresso. Così una sera esalò un ultimo soffio. Proprio in quel momento l'altro pallone veniva riportato nell'armadio da due piccole mani, prima di finire nel cassetto buio. Sentì una vocina che gli diceva: «Ciao pallone, ci vediamo domani!» E due labbra sporche di Nutella gli stamparono un bacione sulla pelle ormai rugosa. Nel suo cuore leggero come l'aria, il pallone si sentì morire di felicità e si addormentò sognando il paradiso dei palloni, dove gli angioletti hanno piedini leggeri come le nuvole.
1: Un giorno un uomo venne a sapere che Dio stava per venire a trovarlo. Da me? Si preoccupò. Nella mia casa? Si mise a correre affannato attraverso tutte le camere. Salì e scese per le scale. Si arrampicò fin sul tetto. Si precipitò in cantina. Vide la sua casa con altri occhi. Adesso che doveva venire Dio. Impossibile. Povero me. Si lamentava. Non posso ricevere visite in questa indecenza. È tutto sporco, tutto pieno di porcherie. Non c'è un solo posto adatto per riposare. Non c'è neppure aria per respirare. Spalancò porte e finestre. Fratelli, amici, invocò, qualcuno mi aiuti a mettere in ordine, ma in fretta. E cominciò a spazzare con energia la sua casa. Attraversò la spessa nube di polvere che si sollevava, vide uno che era venuto a dargli aiuto. In due era più facile. Buttarono fuori il ciarpane. inutile. Le ammucchiarono e lo bruciarono. Si misero in ginocchioni e strofinarono vigorosamente le scale e i pavimenti. Ci vollero molti secchi d'acqua per pulire tutti i vetri. Stanarono anche la sporcizia che si annidava negli angoli più nascosti. Non finiremo mai, sbuffava l'uomo. Finiremo, diceva l'altro con calma.
2: Continuarono
1: a lavorare fianco a fianco per tutto il giorno e finalmente la casa pareva messa a nuovo.
2: Lustra
1: e profumata di pulito. Quando scese il buio, andarono in cucina e apparecchiarono la tavola. Adesso, disse l'uomo, può venire il mio visitatore. Adesso può venire Dio. Dove starà aspettando? Io sono già qui, disse l'altro, e si sedette al tavolo. Siediti e mangia con me.
0: Se i peccati fossero pietre. Due donne si recarono da un saggio che aveva fame di santo per chiedere qualche consiglio sulla vita spirituale. Una pensava di essere una grande peccatrice. Nei primi anni del suo matrimonio aveva tradito la fiducia del marito. Non riusciva a dimenticare quella colpa, anche se poi si era sempre comportata in modo irreprensibile e continuava a torturarsi per il rimorso. La seconda, invece, che era sempre vissuta nel rispetto delle leggi, si sentiva perfettamente innocente e in pace con se stessa. Il saggio si fece raccontare la vita di tutte e due. La prima raccontò tra le lacrime la sua grossa colpa. Diceva, singhiozzando, che per lei non poteva esserci perdono, perché troppo grande era il suo peccato. La seconda disse che non aveva particolari peccati da confessare. Il sant'uomo si rivolse alla prima. Figliola, vai a cercare una pietra la più pesante e grossa che riesci a sollevare e portamela qui. Poi, rivolto alla seconda, e tu portami tante pietre quante riesci a tenerne in grembo, ma che siano piccole. Le due donne si affrettarono a seguire l'ordine del saggio. La prima tornò con una grossa pietra, la seconda con un'enorme borsa piena di piccoli sassi. Il saggio guardò le pietre e poi disse: «Ora dovete fare un'altra cosa. Riportate le pietre dove le avete prese, ma badate bene di rimettere ognuna di esse nel posto esatto dove l'avete presa. Poi tornate da me». Pazientemente le due donne cercarono di eseguire l'ordine del saggio. La prima trovò facilmente il punto dove aveva preso la pietrona e la rimise a posto. La seconda, invece, girava invano cercando di ricordarsi dove aveva raccattato le piccole pietre della sua borsa. Era chiaramente un compito impossibile e tornò mortificata dal saggio con tutte le sue pietre. Il sant'uomo sorrise e disse: «Succede la stessa cosa con i peccati. Tu, disse rivolto alla prima donna, hai facilmente rimesso a posto la tua pietra perché sapevi dove l'avevi presa. Hai riconosciuto il tuo peccato, hai ascoltato umilmente i rimproveri della gente e della tua coscienza e hai riparato grazie al tuo pentimento. Tu invece, disse alla seconda, non sai dove hai preso tutte le tue pietre, come non hai saputo accorgerti dei tuoi piccoli peccati. Magari hai condannato le grosse colpe degli altri e sei rimasta invischiata nelle tue, perché non hai saputo vederle.
1: Giacomo di Cristallo. Una volta in città lontana, in una città lontana, venne al mondo un bambino trasparente. Attraverso le sue membra si poteva vedere come attraverso l'aria e l'acqua. Era di carne ed ossa e pareva di vetro, e se cadeva non andava in pezzi, ma al più si faceva sulla fronte un bernoccolo trasparente. Si vedeva il suo cuore battere, si vedevano i suoi pensieri guizzare come pesci colorati nella loro vasca. Una volta, per sbaglio, il bambino disse una bugia e subito la gente poté vedere come una

0: spalla di fuoco dietro la sua fronte, ridisse la verità e la palla di fuoco si dissolse. Per tutto il resto della vita, della sua vita, non disse più bugie. Il bambino crebbe, diventò un giovanotto, poi un uomo. E ognuno poteva leggere nei suoi pensieri e indovinare le sue risposte quando gli facevano una domanda. Prima che aprisse bocca. Egli si chiamava Giacomo, ma la gente lo chiamava Giacomo di Cristallo. Egli voleva bene per la sua lealtà. E vicino a lui tutti diventavano gentili. Purtroppo in quel paese salì al governo un feroce dittatore e cominciò un periodo di prepotenza, di ingiustizia e di miseria per il popolo. Chi osava protestare spariva senza lasciare traccia. Chi si ribellava era fucilato. I poveri erano perseguitati, umiliati e offesi in 100 modi. La gente taceva e subiva per timore delle conseguenze, ma Giacomo non poteva tacere, anche se non apriva bocca, i suoi pensieri parlavano per lui. Egli era trasparente e tutti leggevano dietro la sua fronte pensieri di sdegno e di condanna per le ingiustizie e le violenze del tiranno. Di nascosto poi la gente si ripeteva i pensieri di Giacomo e prendeva speranza. Il tiranno fece arrestare Giacomo di Cristallo e ordinò di gettarlo nella più buia prigione. Ma allora successe una cosa straordinaria. I muri della cella in cui Giacomo era stato rinchiuso diventarono trasparenti e dopo di loro anche i muri del carcere e infine anche le mura esterne. La gente che passava accanto alla prigione vedeva Giacomo seduto sul suo sgabello, come se anche la prigione fosse di cristallo, e continuava a leggere i suoi pensieri. Di notte la prigione spandeva intorno una grande luce e il tiranno nel suo palazzo faceva tirare tutte le tende per non vederla, ma non riusciva ugualmente a dormire. Giacomo di Cristallo, anche in catene, era più forte di lui, perché la verità è più forte di qualsiasi cosa.
1: Il biglietto misterioso. Intorno alla stazione principale di una grande città si dava appuntamento ogni giorno e ogni notte una folla di relitti umani, barboni, raduncoli, marocchini e giovani drogati, di tutti i tipi e di tutti i colori. Si vedeva bene che erano infelici e disperati, barbe lunghe, occhi cisposi, mani tremanti, stracci, sporcizia. Più che di soldi, avevano tutti bisogno di un po' di consolazione e di coraggio per vivere, ma queste cose oggi non le sa dare quasi più nessuno. Colpiva tra tutti un giovane sporco e con i capelli lunghi e trascurati, che si aggirava in mezzo agli altri poveri naufraghi della città, come se avesse una sua personale zattera di salvezza. Quando le cose gli sembravano proprio andar male, nei momenti di solitudine e di angoscia più nera, il giovane estraeva dalla sua tasca un bigliettino unto e stropicciato e lo leggeva. Poi lo ripiegava accuratamente e lo rimetteva in tasca. Qualche volta lo baciava, se lo appoggiava al cuore o alla fronte. La lettura del bigliettino faceva effetto subito. Il giovane sembrava riconfortato, raddrizzava le spalle, riprendeva coraggio. Che cosa c'era scritto su quel misterioso biglietto? 6 piccole parole soltanto. La porta piccola è sempre aperta. Tutto qui. Era un biglietto che gli aveva mandato suo padre. Significava che era stato perdonato e in qualunque momento avrebbe potuto tornare a casa. E una notte lo fece. Trovò la porta piccola del giardino di casa aperta. Salì le scale in silenzio e si infilò nel suo letto. Il mattino dopo, quando si svegliò, accanto al letto c'era suo padre. In silenzio si abbracciarono. Ecco, abbiamo ascoltato 4 racconti molto, molto significativi. Nei due palloni emerge un pensiero: chi rifiuta la fatica rischia il fallimento e l'infelicità radicale. Non è affatto un invito a piegare la testa davanti a un ipotetico ineluttabile destino di sofferenza, bensì un invito a scoprire le gioie profonde di vivere con responsabilità la missione umana. Arriva Dio, afferma semplicemente che Dio non ci lascia mai soli nel compito di far pulizia anche nella nostra casa anima. È con noi, dalla nostra parte. Se i peccati fossero pietre, il terzo racconto, può essere utilizzata per riuscire a capire, di fronte al sacramento della confessione, le domande che sorgono a tutti noi. Ma cosa devo confessare? Insiste soprattutto sul fatto che sono proprio le tante piccole colpe, di solito trascurate, che invischiano l'uomo portandolo gradualmente all'insensibilità spirituale. Giacomo di Cristallo è una bella fiamma di rodari che risponde alla domanda: che succederebbe se gli uomini fossero trasparenti e si vedessero i loro pensieri? Eppure, davanti a Dio, noi siamo proprio così. Il biglietto misterioso spiega che c'è sempre una piccola porta aperta per l'uomo. Può essere la porta del confessionale, quella della chiesa o del pentimento. E là c'è sempre un padre che attende, un padre che ha già perdonato e che aspetta solo di ricominciare tutto da capo. Bene, qua racconti semplici ma che ci danno la possibilità di pensare veramente tanto. Adesso ascoltiamo questo canto e poi ci ritroviamo per vedere quanti minuti abbiamo per le ultime notizie.

0: Bene, abbiamo pochi minuti e oggi vi voglio parzialmente leggere questi due commenti che sono riferiti alla parabola dell'uomo ricco e stolto e che propone il mensile Uniti nel dono della Chiesa Cattolica. Quindi la prossima volta, magari se abbiamo più tempo, leggiamo anche la parabola, però tutti ce l'abbiamo in mente, quindi vi voglio leggere questi due commenti. Uno è un commento di Don Enrico Garbuio e l'altro è la testimonianza. In molte famiglie, come accadeva già al tempo di Gesù, nascono conflitti a causa dell'eredità. Invidie, gelosie e avidità rischiano di avvelenare la vita di tanti. Gesù vuole metterci in guardia dal pericolo della cupidigia, raccontando la parabola dell'uomo ricco e stolto. La campagna di costui aveva prodotto un raccolto abbondante, una doppia benedizione secondo la Bibbia. Eppure tutto viene corroso dal tarlo micidiale della logica dell'accumulo. Il protagonista usa un solo aggettivo: mio. I miei racconti, i miei magazzini, i miei raccolti, i miei magazzini, i miei beni, la mia vita. È un uomo completamente solo. La sua appare come una vita desolatamente vuota. L'accumulo è la sua idolatria e gli idoli alla fine divorano i loro stessi devoti, ingannandoli. Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. L'errore del ricco non sta nel suo desiderio di godersi la vita, ma nel fatto che non ha tessuto relazioni belle e autentiche, vissute nella prospettiva del dono. Per questo viene definito stolto. La domanda che Dio pone al ricco è: quello che hai preparato di chi sarà, può essere oggi riformulata così: dopo di te cosa resta, più vita o meno vita? La parabola ci ricorda le due semplici e sovversive leggi evangeliche dell'economia: non accumulare e condividere. Davanti a Dio noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo condiviso. Siamo ricchi di uno, di molti bicchieri di acqua fresca dati, di uno, di 100 passi compiuti accanto a chi aveva paura di restare solo. Siamo ricchi di un cuore che sa perdonare 70 volte 7. Non c'è ricchezza più grande delle relazioni. Accoglienza, fiducia in se stessi e futuro sono al centro dell'esperienza di Don Massimo Mapelli, che a Zinasco, tra Milano e Pavia, ha fondato l'associazione Una Casa Anche per Te. Dal 2004 vive il suo servizio condividendo la casa con ragazzi italiani e stranieri arrivati in Italia da soli, spesso dopo aver lasciato il proprio paese a causa dei conflitti e della povertà. Qui trovano punti di riferimento, opportunità di studio e di lavoro e la possibilità concreta di costruire un futuro. La casa di Don Massimo è una grande famiglia in cui educatori, giovani e adulti condividono la quotidianità, cucinano insieme, lavorano nei campi, studiano e si prendono cura degli spazi comuni. Ecco, questa esperienza prosegue, ma i nostri minuti sono terminati, la continueremo prossimo giovedì. E adesso Elisabetta ci lasciamo attraverso Elisabetta con queste parole.
1: Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito

0: Elida
1: ed Elisabetta
0: vi augurano una buona giornata, vi lasciamo con qualche secondo di musica, ci sentiamo Alex Britti che ci porta un po' di allegria e vi diamo appuntamento per il prossimo giovedì.

0: persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
1: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
2: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
3: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
4: Attenzione, tutti in studio.
3: È pronto Giacomo?
5: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
3: Un nuovo inizio per tutti noi.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV2000.
3: TV2000, dalla parte giusta.

0: in Blu 2000 News.
1: Sono ben ritrovati da Ugo Scali. Decine le vittime del terremoto in Venezuela. Un primo bilancio destinato purtroppo a salire mostra già la gravità dopo le due scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese provocando il crollo di centinaia di edifici. È stato dichiarato lo stato d'emergenza all'epicentro registrato a una ventina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese nella vicina Colombia mentre è rientrato l'allarme. Tsunami, panico, caos per le strade, chiuso l'aeroporto internazionale La Guaira, lo stato più colpito. Decine dunque le vittime del terremoto, un primo bilancio come abbiamo visto mostra la gravità della situazione. L'Italia ha subito offerto il suo appoggio, il ministro degli esteri Tajani ha sentito la presidente del Venezuela e anche il nostro ambasciatore in Venezuela ha fatto un primo giro d'orizzonte per capire se ci sono, al momento no, delle vittime tra i molti italiani che vivono nel paese. È un terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito nella mattinata parte del nord del Giappone, provocando la sospensione temporanea dei treni ad alta velocità e la chiusura di decine di istituti scolastici. In questo caso non si segnalano però fortunatamente problemi alle persone. Non si placano le polemiche dopo le parole del segretario della NATO Rutte, che in una intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione in Iran. Il Ministero della Difesa ha chiarito: è un messaggio fallace, sono stati autorizzati soltanto voli tecnici come da accordi. Le opposizioni però chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in aula. Il capo del governo oggi sarà a Berlino per il vertice con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, firmato all'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma. Per la prima volta il trattato che mette insieme i responsabili delle religioni presenti nel nostro paese. Un patto comune, il documento, la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, intende dare continuità e forma pubblica a un percorso che è stato avviato 3 anni fa nell'ambito del cammino sinodale delle chiese in Italia. È tutto. Torniamo alle 11.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: E che vi arrivi il nostro buongiorno da Roma, qui negli studi di Roma c'è Paola Corona in regia insieme a me e insieme a voi. Arriveremo alle 12.30 con musica, notizie, naturalmente qualche approfondimento anche molto bello credo quest'oggi, e uno sguardo anche a quel che avviene nel mondo. Insomma, ci siamo svegliati con...

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, parleremo dei sette vizi capitali. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ancora buona giornata a tutti. Sono molte le persone oggi che non credono più che i 7 vizi capitali abbiano alcuna rilevanza nella loro vita e pensano piuttosto che dovrebbero essere aggiornati per rispecchiare la società moderna. Superbia, invidia, avarizia, ira, gola, lussuria e accidia, secondo alcuni, non sembrano essere più attuali. In cima alla lista viene ora indicata la disonestà, seguita dall'ipocrisia e dall'egoismo. Ma cosa sono i vizi e perché alcuni sono chiamati capitali? Giriamo questa domanda al nostro ospite, Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
1: Dunque, io non sono particolarmente esperto, parliamo di vizi, non di peccati, perché molto spesso la persona che ha il vizio, che è abitata dal vizio, non riconosce di averlo, ma una persona che vive così non si rende conto di essere vizioso, secondo questa logica, e proprio perché non riconosco di essere vizioso, e sarà difficile che crei le condizioni per cambiare. Quando il Papa dice ok, mettiti in punto di morte, lì ti rendi conto della nullità delle tue richieste, no, delle tue attese, e allora forse inizi a cambiare traiettoria, a cambiare prospettiva. Ma il problema vero è quando, allora, se io sono vicino a una persona, parliamo in generale, sono vicino a una persona a cui voglio bene, forse riuscirò non tanto a far notare, ma a porre quelle domande, quell'interrogativo in forza della quale, domanda interrogativo, l'interlocutore può arrivare a pensare e ritenere che forse si sta muovendo in una logica sbagliata. Il problema vero è che quando noi interveniamo per far notare all'altro l'errore, diciamo così, il vizio, l'altro immediatamente, in prima battuta, questo succede per tutti, si chiude, si difende. E quindi come reagisce aggredendomi spesso, cioè spesso, di solito accade un po' questa dinamica. Quindi il problema vero è che quando una persona si trova in una condizione così, se ha vicino qualcuno che gli vuole realmente bene, allora può arrivare anche a compiere un passo differente, non spesso, talvolta per alcuni vizi è il tempo che porta a riconoscere la debolezza, ecco, diciamo così, di una posizione assunta. Ma sarebbe ulteriormente interessante chiedersi come mai la persona si trova in quella situazione di vizio. Una persona che vuole possedere tutti, una persona che vuole essere al di sopra di tutto, la migliore di tutti, come mai? Al fondo dice un vuoto interiore, perché se ho bisogno di primeggiare sempre sugli altri, di vedermi riconosciuto, di vedermi apprezzato, eccetera, perché evidentemente non ho dentro di me un vuoto tale che ritengo possa essere colmato da tutte le attenzioni che ricevo. E dimentichiamo che il punto di partenza fondamentale per noi cristiani è lo sguardo buono che Dio ha su ciascuno di noi, la consapevolezza di essere figlio di Dio, amato da Dio, non perché è bravo, non perché è capace, semplicemente perché è figlio di Dio.

0: Don Tullio, la superbia è il più grave tra i vizi capitali. Superbo è l'uomo sicuro di essere al di sopra degli altri. La superbia è caratterizzata dalla sopravvalutazione delle proprie doti, vere o presunte che siano, cosa ben diversa invece di essere consci dei propri meriti, senza per questo disprezzare gli altri. Dissimulare troppa modestia, Sant'Agostino afferma che la falsa umiltà è peggiore della superbia. Lei condivide questa...
1: Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, per noi cristiani non dobbiamo mai riconoscerle, non so come dire, le doti, le capacità che abbiamo. No, è tutto merito del Signore, tutto merito del Signore. Aspetta un momento, il Signore utilizza anche la mia debolezza, la mia povertà per manifestare delle capacità. Ecco, questa credo che sia l'aspetto fondamentale che viene anche chiesto ai cristiani. La sopravvalutazione di sé, appunto, dice un vuoto interiore, quello a cui facevo riferimento poco fa, diventa invece assolutamente centrale, riconoscere ciò che siamo, e questo crea la condizione per camminare con serenità, non con presunzione, non in modo assolutamente certo, incontrovertibile, quanto noi riteniamo essere vero le nostre doti, le nostre capacità. No, a me sembra molto più utile invece riconoscere i doni che abbiamo, riconoscere i doni che l'altro ha. Quando io faccio ragionamenti di questo genere, è ovvio che io ho sempre davanti le persone che incontro, che si dichiarano credenti e non credenti. Quante persone che si dichiarano non credenti vivono un atteggiamento umile, mi sento di dire, molto sereno e pacato, e disponibile all'incontro e al dialogo anche con me, ovviamente faccio il prete, faccio il cappellano in ospedale. Ecco, questo diventa un arricchimento. Nel momento in cui riconosco ciò che sono con semplicità, creo le condizioni perché l'altro, nella sua autenticità, possa entrare in dialogo con me.
0: Ecco, veniamo ora al vizio dell'invidia. Possiamo certamente affermare che non è solo il desiderio di avere qualcosa in possesso di altri, ma proprio il provare tristezza per la felicità altrui. Ma Don Tullio, è proprio così difficile non essere invidiosi? E da che cosa si riconosce l'invidioso? Molière affermava che gli invidiosi muoiono, l'invidia non muore mai. La faccio sorridere stamattina, questo mi fa immensamente piacere.
1: No, i temi dei vizi sono... ad esempio, riflettere e ragionare sui vizi aiuta molto a capire, non la vicinanza, però l'aiuto che si può ricevere da un punto di vista psicologico. Perché avendo un minimo di conoscenza da questo punto di vista, si può riconoscere e dire che, guarda, questa cosa che già appartiene alla tradizione della Chiesa viene adesso, oggi, questo nostro tempo, riconosciuta dalle discipline psicologiche. Questo è interessante. Vuol dire che cosa? Vuol dire che i padri del deserto, i padri della Chiesa, eccetera, avevano intuito, e questo possiamo dirlo insomma con orgoglio, insomma, avevo intuito con la forza della grazia dello Spirito Santo ciò che a distanza di secoli la psicologia è arrivata ad affermare e sostenere. Per cui si può essere invidiosi? Beh, certamente sì, questo sì. Talvolta c'è una sana invidia che può portare a un desiderio di emulare l'altro che si dimostra capace, all'altezza, eccetera. L'invidia invece negativa è quella che intristisce la persona, dice di essere contenta ma dentro di sé sta male perché non accetta la condizione e la situazione nella quale si è. Vorrei essere come quella persona, capace di fare questo e quest'altro, ma se riteniamo per vero, e questo ovvio che lo crediamo, che in ogni persona Dio ha messo delle capacità, delle doti che sono solo per quella persona lì. Talvolta facciamo fatica a riconoscere i doni che Dio ha messo nel nostro cuore, talmente preoccupati di guardare l'altro, ciò che fa, ciò che dice, non abbiamo tempo di riflettere sulle doti buone che il Signore ha messo nel cuore di ogni persona. Certo, non saranno forse riconosciute dal mondo intero, però dovremmo anche imparare a dire, lo dico agli altri, lo dico innanzitutto a me stesso, che la cosa fondamentale è vederci riconosciuti e apprezzati da Dio, se riteniamo Dio, il Signore, significativo nella nostra vita.

0: L'avarizia poi è lo scarso desiderio di fare il bene altrui per mantenere intatto il proprio interesse. Questo vizio può essere applicato in molti ambiti della vita e perciò l'avarizia comprende, Don Tullio, comprende in sé più vizi.
1: Certamente questo sì. Ed è un vizio che riguarda non solo chi ha, diciamo così, possiede molti beni materiali, ma riguarda ogni singola persona. Ricordo di aver letto appunto che i padri dicevano che anche tra i religiosi è presente il vizio dell'avarizia, i religiosi che hanno lasciato ogni cosa però si attaccano alle piccole cose, facevano l'esempio di qualche matita, qualche astuccio, ecco, cose molto semplici e banali, e si attaccavano talmente tanto che non riuscivano a ad esempio regalare, prestare queste piccole cose dopo aver rinunciato a tutto. Sembra paradosso, ma di fatto è così. Dice il desiderio umano di attaccarsi a quelle che si ritengono essere le piccole sicurezze materiali. Per quello che il Papa appunto richiamava e sottolineava, mettiti in punto di morte, ti rendi conto che sono cose banali quelle alle quali ti stai attaccando. Perché? Perché nel momento della prossimità della morte, consapevolezza di questo, ciò che normalmente viene ritenuto, ad esempio, mi voglio considerare, l'abbiamo detto prima, migliore di un altro, essere sullo stesso piano della persona che ho davanti, essere riconosciuto importante, significativo, perfetto. Il successo, il denaro, il prestigio, la bellezza, il potere, la carriera, tutto perfetto. Quando ricevo una diagnosi di cancro, tutti questi aspetti passano in secondo piano, non reggono, è quello che dico, non reggono, sono idoli falsi, non lo so, certamente non mi aiutano nel momento di estremo bisogno. Il momento di estremo bisogno, ho bisogno di qualcos'altro, ho bisogno di una persona vicina, ho bisogno di un aiuto. Allora anche i vizi, che riconosco evidentemente, passano in secondo piano. Può arrivare nel momento della malattia l'invidia, tra virgolette, della salute che non ho più, e allora guardo gli altri che stanno bene, perché io mi devo ammalare e sono in questa condizione mentre gli altri stanno in una salute, in una condizione di apparente benessere. Ecco. Inizia e prosegue, diciamo così, questa lotta, questo combattimento dentro di sé e fuori di sé.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Dottor, li abbiamo pochissimo tempo, però vorrei esaminare gli ultimi vizi, partendo dall'accidia, che è simile alla pigrizia, ma non si limita al non voler fare il proprio dovere. È una pigrizia mentale e spirituale che impedisce di prendere impegno o decisioni importanti. Chi ad esempio ha la possibilità di fare del bene non lo fa per paura di mettersi in gioco. È un accidioso?
1: Si può anche dire così, cioè arriva il momento in cui la domanda dice: ma ne vale la pena? Da una parte, dall'altra, momenti e situazioni in cui la parola di Dio sembra essere smentita in modo evidente, in modo clamoroso. Chi me lo fa fare? Tanto non serve a nulla, tanto non cambia niente. Per quanto mi impegno, allora mi richiudo interiormente, penso a me stesso e gli altri, vabbè, io ho fatto la mia parte, gli altri facciano un po' quel che riescono. Non vale la pena. Il rischio di perdere fede e fiducia perciò nei confronti di Dio, quando si parte in modo grandioso, allora riuscirò a fare questo, quest'altro, in questa posizione, in questa situazione, in questo momento, passando il tempo, vuol dire passando gli anni, ecco, ci si rende conto che si accorcia la parola, si accorcia il fiato, si cambiano i ragionamenti. Mi sento di dire che ciò che aiuta ad andare avanti e sostenere è davvero la fede dei poveretti, perché penso appunto che di appartenere un po' a questa categoria di chi non riesce a capire, non riesce a vedere, e domando l'aiuto, la grazia del Signore per sostenere passo dopo passo questo cammino di fede e fiducia nei confronti del Signore. Questo credo che sia anche un dono da chiedere insieme a tutto ciò che normalmente domandiamo al Signore stesso.
0: Per concludere, mentre la gola e la voracità nei confronti del cibo, giungiamo alla lussuria, che è una sorta di voracità verso un'altra persona, cioè il legame avvelenato che gli esseri umani intrattengono tra di loro, specialmente nella sfera della sessualità. Ma nel cristianesimo, Don Tullio, non c'è una condanna dell'istinto sessuale?
1: No, anche se per anni, secoli, non lo so, noi di fatto lo abbiamo un po', se non in modo esplicito, però di fatto condannato in modo continuo, e di fatto non è così. Insomma, il Cantico dei Cantici all'interno della Bibbia dice qualcosa di significativo da questo punto di vista. Il bisogno di possedere l'altro, al di là della dimensione profondamente diciamo così sessuale, dice qualcosa di vero. Io possiedo l'altro, io posso manipolare l'altro ai miei bisogni, al mio tornaconto. E penso ancora una volta, questo anche in ambito lavorativo accade, purtroppo accade, e questo può divenire un vizio anche da questo punto di vista.
0: Don Tullio, grazie per le sue bellissime riflessioni, le sue parole hanno fatto breccia nel nostro cuore, ne faremo veramente tesoro. Io la ringrazio, come le chiedo sempre, porti un abbraccio, un saluto a tutti i malati che incontra lì presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano.
1: Ok, senz'altro lo farò.
0: Grazie a Don Tullio Prosepio, cappellano dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.

0: Le opere della fede, a cura di Stefania Mistichelli.
1: Da sempre mi sono sempre appassionata di arte, di storia. Già dai tempi della scuola erano le mie materie preferite. Poi non ho mai approfondito questa mia predisposizione, nel senso sì, mi informo, vado per musei, anche in questi anni, da 9 anni del terremoto comunque, e ho seguito quelle che sono le vicissitudini di recupero dei beni della mia zona, custoditi nelle tante chiese, il recupero della Madonna del Sole. Ma appena ho saputo che c'era questa bellissima iniziativa ventennale del corso di volontari per i beni culturali ecclesiastici, sono andata subito ad iscrivermi.
2: Abbiamo ascoltato Bernardina Di Cesare, frequentante il corso di formazione per volontari di beni culturali ecclesiastici organizzato dall'ufficio Beni Culturali della Diocesi e finanziato dai fondi 8 per 1000 per la Chiesa Cattolica. A frequentarlo anche la studentessa Chiara Riti, che ascoltiamo.
3: Ho conosciuto e iniziato questo progetto tramite la mia scuola e devo dire che fin da subito mi ha suscitato un forte interesse, soprattutto per le tematiche svolte in quest'ultimo, anche perché ho sempre avuto una grande passione per la storia dell'arte e per la cultura generale, e questi incontri, queste lezioni mi stanno dando la grandissima opportunità di approfondire in modo concreto tematiche legate alla tutela e la valorizzazione dei beni culturali, in particolare quelli di natura religiosa, che rivestono sempre una grandissima importanza per la nostra identità storica e sociale.
2: Coordinatrice di tutto il progetto Simona Massari, appunto dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi.
4: Buongiorno a tutti. Noi ogni anno presentiamo la domanda all'8 per 1000 della Chiesa Cattolica per sostenere questi beni culturali della Diocesi di Ascoli Piceno, quindi beni per valorizzare questi beni culturali, e chiediamo fondi per realizzare un corso dei beni culturali ecclesiastici che anche quest'anno è partito centrando un po' la tematica di quest'anno, che è il giubileo, e attraverso questo corso noi formiamo i volontari dei beni culturali che poi ci aiuteranno a gestire il nostro patrimonio. Quindi il corso prevede queste ore teoriche e poi il volontariato attraverso le strutture che sono le chiese e il museo diocesano. Inoltre questi fondi ci occorrono anche per la promozione, quindi facciamo la promozione per far conoscere i beni culturali ecclesiastici, che sono un patrimonio ricco di arte e fede soprattutto. Quindi i volontari raccontano all'interno delle chiese e del museo diocesano proprio la fede attraverso le loro opere.
2: Il Museo Diocesano di Ascoli contiene opere di Alemanno, Cola d'Amatrice, Vannini, tesori e bellezze non solo di grande valore storico-artistico, ma anche in grado di avvicinarci a riflessioni legate alla spiritualità. Ascoltiamo su questo il direttore del Museo Diocesano di Ascoli, Marco Lattanzi.
5: Sì, è questa la bellezza dei musei diocesani. La bellezza dei musei diocesani, che sono opere fortemente radicate nel territorio, fortemente identitarie per la comunità, che hanno dei valori culturali, storico-artistici incredibili, ma che nello stesso tempo comunicano dei significati spirituali e religiosi ai visitatori.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

Ciao a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci in diretta su RCN come di consueto per 60 all'ora, la musica revival degli anni 60. Le canzoni che ci hanno fatto ballare, ci hanno fatto cantare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E come non ricordare ad esempio questa bellissima canzone di Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia. Pensate un po', colonna sonora dell'estate del 61, prima per quasi 2 mesi, la canzone era già passata per Sanremo senza esito. Fu il primo 45 giri italiano dopo Volare a superare, pensate, il 1 milione di copie vendute. Dunque ascoltiamoci Legata a un granello di sabbia di Nico Fidenco.

E beh, davvero bella questa canzone di Nico Fidenco dal titolo Legata a un granello di sabbia. Bene, rimaniamo negli anni 60 con una canzone di Domenico Modugno, Notte di luna calante. È uno dei brani più ispirati di Modugno, che nel 60 piazzò, pensate, ben 6 dischi in classifica. Su un tempo di begin lenta, un coro molto efficace introduce le immagini di un amore destinato a finire. E dunque ascoltiamoci Notte di luna calante.

È davvero malinconica questa canzone di Domenico Modugno, Notte di luna calante. RCN. E voi comunque siete sempre all'ascolto di RCN. Passiamo a un altro big della canzone degli anni 60, Sergio Endrigo, con Io che amo solo te. Era prima grande affermazione del cantautore istriano, che è del 62 e a tutt'oggi uno dei suoi brani più riusciti. Testo stringato ma non banale, infatti dice: ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Dunque ascoltiamo Sergio Endrigo in Io che amo solo te.

Vabbè, comunque adesso basta tirarci giù di morale dopo questa canzone, tra l'altro bellissima di Sergio Endrigo, dello stesso Endrigo, Io che amo solo te, tiriamoci su un po' il morale con un ritmo molto più veloce. È una canzone di Teste Renis, era cantata da Anna Rita Spinaci e il titolo è Quando dico che ti amo. Scritto per il Festival di Sanremo del 67, il brano si piazzò secondo grazie alla simpatia degli interpreti, infatti ve lo ricorderete, lo cantava l'esordiente Anna Rita Spinaci e i Negretti Les Serfs, e alla freschezza comunque ritmica del ritornello. E dunque ascoltiamoci Quando dico che ti amo.

Beh, certamente molto divertente questa canzone di Anna Rita Spinaci, Quando dico che ti amo, e certamente non si può dire però che sia una gran canzone impegnata. E allora, per andare un po' sul tema dell'impegnato, ve le ricordate? Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Beh, erano parole che fecero scandalo all'epoca per la loro connotazione cinica, tanto che il brano venne immortalato solo veramente molti anni dopo da Ornella Vanoni. Chiaramente ci stiamo riferendo alla canzone di Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te.

Beh, signori miei, se questa non è una canzone bella, beh, insomma, era Mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco. RCN. E siamo sempre in diretta su RCN con la musica anni 60. Passiamo ora a una canzone che certamente con Tenco non ha niente a che fare. È Romantica di Tony Dall'Ara, anzi cantata da Tony Dall'Ara, perché è in realtà di Verde e Rachel. È vincitrice a Sanremo nel 60 grazie all'interpretazione tradizionale di Rachel. E la canzone però ebbe successo nella versione singhiozzata dell'Urlatore, che ai tempi era più vicina ai gusti dei giovani. Quindi ascoltiamoci Romantica di Tony Dall'Ara.

E grande finalone per Romantica di Tony Dall'Ara e comunque grande finale anche per la nostra trasmissione, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione si conclude qui. Dunque ora io vi lascio, quindi un ciao da Gianmario Ghirardi e mi raccomando, restate sempre sintonizzati sulle onde di RCN.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Decine le vittime del terremoto in Venezuela, un primo bilancio mostra già la gravità dopo le due scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese provocando il crollo di decine di edifici. Tre fratellini rimasti intrappolati sotto le macerie della loro abitazione sono stati tratti in salvo nella città di La Guaira, una ventina di chilometri da Caracas. Dichiarato nel paese lo stato d'emergenza, l'epicentro registrato a una ventina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese, nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme tsunami. Panico, caos per le strade. Resta chiuso l'aeroporto internazionale. Il ministro degli esteri italiani ha sentito la presidente Rodriguez. L'Italia, l'Unione Europea vi sono vicini. Chiederemo a Bruxelles di attivare il meccanismo di protezione civile. La Farnesina ha anche attivato l'unità di crisi. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Nel paese risiede una grande comunità italiana, oltre 150.000 persone. È stato firmato stamane nell'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma dai responsabili delle religioni presenti nel nostro paese il patto comune, la via italiana nel dialogo, le religioni nello spazio pubblico per la coesione sociale. Ascoltiamo il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi.
2: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia, che è Europa.
1: Il caldo non dà tregua, miete vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'APA, prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute in Francia, un altro morto per annegamento, un bambino di 6 anni e un altro bambino è deceduto nella giornata di ieri perché è rimasto nell'auto che è rimasta evidentemente sotto il sole cocente. Dal 18 giugno nel paese sono 42 i morti, in Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi, allerta rossa ieri a Londra e in Galles, dove sono state chiuse le scuole e gli uffici. È tutto per questa edizione, torniamo a mezzogiorno.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo di Garibaldi e dei suoi rapporti con la città di Cremona.

So di avventurarmi ad una impresa rischiosa, ma pongo la mia confidenza in Dio, nel coraggio e nella devozione dei miei compagni. Così Garibaldi, nella lettera indirizzata a Vittorio Emanuele, prima di partire da Quarto.

Tale disposizione d'animo, palese nel comportamento del generale oltre che nelle sue parole, perché costante e sincera, doveva essere assai più determinante per chi aveva scelto di seguirlo che se egli avesse pronunciato reboanti frasi di sicurezza e di sfida. Con lui andavano uomini convinti, onesti, pochissimi gli avventurieri, i fantasiosi, gli illusi, che del resto o si stancavano subito o erano allontanati. I fatti lo dimostrarono, non sarebbe potuta riuscire una impresa di quel genere se i partecipanti non avessero costituito un gruppo compatto, pur nella esteriore eterogeneità, di uomini consapevoli, decisi, pronti a sacrificarsi, non a retrocedere davanti alla prima difficoltà dopo la bella bravata. E tali furono anche i cremonesi che partirono con lui, circa una trentina. Nuove ricerche ampliate in occasione del centenario garibaldino del 1982 ci hanno procurato notizie ancora più precise di quelle che già avevamo. Di 26 dei circa 30 cremonesi salpati con Garibaldi il 5 maggio 1860 esistono anche le fotografie oltre ai dati biografici. Il gruppo dei nostri volontari aveva raggiunto Quarto in treno, insieme con la colonna dei Mantovani giunti a Cremona al comando di Giuseppe Nuvolari. Un poco più tardi, molti altri, almeno 370, si sarebbero uniti loro al seguito dei generali Medici e Cosenz. I reparti di Giacomo Medici, 2500 uomini, salpati da Genova il 9 e il 10 giugno 1860, già raggiungevano Garibaldi il 21 giugno a Palermo. Medici è arrivato con un reggimento fatto e vestito. Entrò da Porta Nuova sotto una pioggia di fiori. Così annota Giuseppe Cesare Abba. I suoi uomini si coprirono di gloria a Milazzo. Il generale Enrico Cosenz salpava da Genova il 6 luglio, sbarcava a Palermo, raggiungeva i Medici e si trovava a Milazzo in tempo per concorrere alla vittoria del 20 luglio. E là dobbiamo immaginare i non pochi nostri cremonesi.

Per quanto riguarda la composizione sociale del primo gruppo, si può constatare come vi prevalessero studenti 7, professionisti 5 e artigiani altrettanti 5, nessun contadino. Nel corso della spedizione alcuni rimasero feriti. Subito a Marsala Antonio Balboni di Cremona e Giovanni Pasini di Scandolara Ravara, a Calatafimi Carlo Coelli di Castelleone e Carlo Guida di Soresina. Presso Palermo Angelo Gramignola di Robecco d'Oglio. Carlo Valcarenghi, nato a Tornata nel 1838, studente del secondo anno di medicina, morì a Calatafimi il 15 maggio.

celebre fra i garibaldini cremonesi del 1860 fu certamente il dottor Pietro Ripari di Solarolo Rainerio. Fra tanti giovani egli aveva 58 anni, ma era ben temprato a quelle generose fatiche. L'Abba ne parla come di persona attiva, seria, intollerante di smancerie. Annota anche come egli avesse fatto cacciare dall'ospedale una contessa piemontese, era la figlia del generale Salasco, per il suo contegno con i feriti di Milazzo. Pur senza avere partecipato alla spedizione dei Mille, ebbe rapporti molto notevoli con Garibaldi il marchese Gaspare Trecchi, specialmente come intermediario fedele e discreto fra Vittorio Emanuele e Garibaldi, come bene lo definisce Eugenio Moreni in un recente studio che ne lumeggia per la prima volta con ricca e accurata documentazione la interessante e finora poco conosciuta figura. Fuggito dalla Lombardia dopo i fatti del 48, nello stesso anno già si arruolava nell'esercito sardo come sottotenente del Savoia Cavalleria, ben presto promosso luogotenente e nominato ufficiale di ordinanza del giovane duca di Savoia Vittorio Emanuele, del quale si era guadagnato la simpatia e la confidenza. Trascorrendo le sue licenze militari a Cremona, teneva i collegamenti fra i patrioti cremonesi e Torino, il che avveniva non senza difficoltà e pericoli. Dopo varie vicissitudini lo troviamo per breve tempo distaccato come capitano di stato maggiore presso il generale Garibaldi, che gli affida importanti incarichi di fiducia, finché, come maggiore di stato maggiore, è addetto al quartier generale dell'esercito dell'Italia meridionale, per decreto del dittatore Luigi Carlo Farini. Nel grave scontro fra Garibaldi, del quale era di nuovo aiutante di campo, e il Cavour, a proposito della cessione di Nizza alla Francia, egli ebbe una importante funzione pacificatrice, messa in risalto con gratitudine dal Corriere Cremonese del 27 aprile 1861. Documenti e testimonianze varie comprovano l'influenza del Trecchi tanto sull'animo del generale quanto su quello del re. Significativo questo episodio. Dopo Teano, anche dello storico incontro il Trecchi fu efficace intermediario, Garibaldi gli fece dono di un suo elegante pugnaletto, che per 25 anni lo aveva accompagnato in tutte le battaglie combattute in America e in Italia. Nel maggio del 1866 il generale stesso sollecitava la sua presenza accanto a sé nell'imminenza della guerra. Seguirono poi anni grigi per il Trecchi, che sarebbe morto il 6 ottobre 1882, pochi mesi dopo il suo grande amico Garibaldi.

Altre notizie si potrebbero aggiungere sul contributo dato da Cremona alla causa italiana nell'ambito della grande azione garibaldina. Si può ricordare come già nel 1859 la città rispondesse generosamente all'appello di Garibaldi per la famosa sottoscrizione nazionale per 1 milione di fucili. Aperta da Garibaldi stesso con 5.000 franchi, ebbe a Cremona come primo sottoscrittore il marchese Gaspare Trecchi con 500 franchi. Il condominio del Teatro Concordia destinava all'iniziativa le 30.000 lire già in bilancio per il secondo spettacolo di Carnevale. Moltissimi i sottoscrittori, cospicua la somma raccolta, quasi 73.000 lire, pari a circa 200 milioni di oggi. Garibaldi stesso avrebbe poi riconosciuto che Cremona fu la prima fra le città italiane, la quale si distinse per offerte al milione di fucili che servirono per la spedizione di Sicilia e di Napoli.

numerosissimi erano stati i volontari accorsi nello stesso anno, 1859, ad arruolarsi fra i cacciatori delle Alpi, sia dalla città sia dalla campagna. Ne esistono gli elenchi compilati giorno per giorno e in verità si tratta di un contributo molto largo, con rappresentanze di ogni ceto sociale. In base ai documenti, Fiorino Soldi annota: ai primi di luglio del 1859 Cremona poteva vantare circa 1000 volontari per i cacciatori delle Alpi, 1859 volontari per la Guardia Nazionale, oltre 1000 volontari di assistenza ospitaliera. Questa era la risposta al Radeschi, che aveva definito il Risorgimento una pazzia di pochi spregevoli individui. Come si vede, erano molti in tutti i reparti, e che fossero notevoli non soltanto per il numero ma anche per il valore è dimostrato dagli elogi che meritarono dovunque. Anche Vittorio Emanuele, nella sua visita a Cremona del 20 settembre 1859, l'armistizio di Villafranca era stato firmato l'11 luglio, rievocando le recenti azioni militari, ebbe a dire: ogni qualvolta vedevo nella campagna un gruppo di volontari battersi da leoni, chiedevo di qual paese fossero e il più sovente rispondevano cremonesi. I nostri volontari accorsi nel Regio Esercito combattevano nella zona prealpina e costituivano l'estrema ala sinistra dell'esercito piemontese. Né si deve dimenticare come Cremona fosse pronta nel successivo anno 1860 a corrispondere alla attività organizzativa di Angelo Bargoni, che da Torino, dove si trovava da quando vi era andato esule, dirigeva la raccolta di fondi e l'arruolamento di volontari per la spedizione di Sicilia, che si andava silenziosamente ma alacremente preparando.

Garibaldi aveva simpatia per Cremona e per i suoi abitanti. La dimostrava a voce e per iscritto all'amico Gaspare Trecchi, già prima della spedizione dei Mille. Io vedrei con vero piacere la brava popolazione di Cremona, a cui mi legano già tanti vincoli di simpatia e di gratitudine. Scriveva per esempio al Trecchi in una lettera del 25 gennaio 1860. E ancora di più dopo, riconoscendo il grande contributo dato dai cremonesi all'impresa. Così come la dovette dimostrare al Ripari, al Bargoni, persone che stimava moltissimo. E a Cremona venne finalmente in due memorabili visite. Una prima volta l'anno successivo alla proclamazione del Regno d'Italia, il 17 marzo 1861, dal 5 all'8 aprile 1862. Una seconda, più brevemente, 5 anni dopo, il 2 aprile 1867.

Gran folla attendeva il generale fuori Porta Venezia, con la Guardia Nazionale schierata, la mattina del 5 aprile 1862. Cremona era in festa e per 4 giorni fu galvanizzata dalla sua presenza. Ospite dei marchesi Trecchi, egli effettuò visite a persone, a monumenti e a istituzioni. Presenziò a feste in suo onore e a cerimonie, così da essere, si può dire, sempre in mezzo alla nostra gente. Vennero ricordate a lungo soprattutto la visita al vescovo Monsignor Novasconi, ammalato in quei giorni, al quale rivolse alcune affettuose, energiche parole. L'escursione al Torrazzo per ben 2 volte, e di lassù egli ammirò molto con il cannocchiale e senza la nostra magnifica pianura. La partecipazione al gran ballo organizzato per la sera del 5 al Teatro Concordia a beneficio della società di mutuo soccorso fra gli operai. L'inaugurazione la mattina dopo, che era domenica, della società del tiro a segno, della quale gli venne offerta la presidenza, che accettò. Riuscirono graditissime alla popolazione anche la visita all'ospedale, che allora si chiamava Fate Bene Fratelli e poi fu denominato Ugolanidati, in palazzo Affaitati e all'istituto di carità di Don Ferdinando Manini. Fra le visite private, quella al dottor Luigi Binda, valorosissimo garibaldino, del quale gli erano ben note le molteplici imprese. Le sere di quei giorni dovettero essere particolarmente festose, anche perché era quello il primo anno in cui tutte le vie principali della città erano illuminate a gas. Questa prima festeggiatissima visita di Garibaldi a Cremona è ancora richiamata alla nostra memoria da 3 lapidi. Quella più nota, che sta sotto il portico del Palazzo Comunale nel lato sud, quella posta sulla facciata di Palazzo Trecchi e la terza, forse la meno presente alla memoria, murata sotto il portico interno del Palazzo Araldi Erizzo, dove ora ha sede l'Istituto Magistrale Sofonis Banguissola, in via Palestro. Ce n'è infine una quarta in una cascina alla periferia della città, sulla strada per Picenengo. È la cascina Roncacesa, allora di proprietà dei marchesi Barbò, nella quale Garibaldi fece sosta il 7 aprile 1862, dopo una passeggiata mattutina lungo il Po, intrattenendosi con grande cordialità e da competente con i contadini e con il fattore.

Per manifestargli ancora una volta la sua riconoscenza, Cremona lo insignì della cittadinanza onoraria, che egli gradì molto. «Io vado superbo di potermi dire cittadino cremonese», scriveva al Consiglio Comunale della città in data 12 aprile. «Della nuova testimonianza di stima e di affetto che per mezzo vostro vuole darmi Cremona, serberò riconoscenza per la vita».

I cremonesi continuarono a dimostrargli la loro devozione e il loro consenso anche nelle ore meno euforiche e felici che tennero dietro al momento del massimo fulgore della stella garibaldina. Altri nostri concittadini, come abbiamo accennato, furono con lui in Trentino durante la guerra del 1866, fra di essi l'allora giovanissimo Luigi Ratti. Poi altri ancora nel 1867 a Monte Rotondo, a Mentana e a Villa Glori, e in quell'anno riuscì finalmente a farsi arruolare il piccolo volontario che invano aveva pianto e protestato l'anno prima per il rifiuto oppostogli, Alfonso Mandelli, appena diciassettenne e, come si descrive lui stesso, gracile e dall'aspetto ancora quasi infantile.

Qualche mese prima di queste ultime vicende, il 20 aprile 1867, Garibaldi fu una seconda volta a Cremona. Giunse in ferrovia da Codogno alle 9:30. Quel tronco ferroviario era stato inaugurato da pochi mesi il 17 dicembre 1866 e vi ritornò la mattina seguente. Di nuovo fu accolto con calorose e commosse manifestazioni di gioia. «Sto molto volentieri a Cremona, sto qui come starei in famiglia. Sono molto grato dell'accoglienza che avete voluto farmi. Io vorrei che tutti i municipi d'Italia fossero rappresentati come quello di Cremona», disse durante il banchetto ufficiale predisposto in suo onore all'Albergo Italia, inaugurato da poco, rivolgendosi alla giunta municipale. Ma poi fu sopraffatto dalla commozione e non poté continuare. Gli erano attorno Ripari, Cadolini, Trecchi, Bacchelli, Giuseppe Guarneri, Zanetti. E certamente, fra i fatti rievocati e le persone ricordate, sarà ricorso il nome di Alessio Olivieri, morto a Cremona da appena un mese e qui sepolto. Il musicista Olivieri, l'autore del già diffusissimo Inno di Garibaldi.

L'ultimo decennio del generale fu molto triste. Ritiratosi definitivamente a Caprera, egli, che mai aveva pensato a se stesso, rifiutata anche la pensione annua vitalizia di 50.000 lire assegnatali dal governo italiano, viveva in ristrettezza. Accettò invece con gratitudine l'assegno annuo di 1.000 lire che il sindaco di Cremona, Pietro Bacchelli, d'accordo con la giunta, aveva proposto di offrirgli ottenendo unanimità di consensi. Miei cari amici, accetto con gratitudine l'annuo vitalizio di lire 1.000 e le 1.000 anticipate per il prossimo 1875, che generosamente codesto municipio ha voluto assegnarmi. Per la vita, vostro Giuseppe Garibaldi. Così il generale rispondeva immediatamente il 2 dicembre 1874. Con la morte di Garibaldi, preceduto di un decennio dal Mazzini nel 1872 e di pochi anni da Vittorio Emanuele nel 1878, si conclude, e non soltanto simbolicamente, l'epoca eroica del nostro Risorgimento, che ci lasciava una eredità preziosa di conquiste non effimere: l'indipendenza dagli stranieri, l'unità nazionale e la libertà politica, ma anche un carico di impegni, di responsabilità e di problemi. Con tutte le carenze, l'inesperienza, l'impreparazione e in più l'ingenua fiducia nella miracolistica funzione della libertà, come se questa fosse una forza esterna capace da sola di modificare, risanare, determinare benessere e progresso ai magici cenni del nuovo governo. Non invece una interna, faticosa conquista di ogni giorno da parte di ciascuno singolarmente e di tutti in collaborazione.

E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. A voi tutti grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima, sempre in compagnia di Radio Cittanova.

0: vi abbiamo presentato
1: La macchina del tempo, storia di Cremona, 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Comunque hai occhi uguali ai miei, eh.
1: Dopo viene da
2: anch'io voglio di avvicinarmi, di abbracciarti, ma non posso.
1: No.

0: c'è.
1: Vuoi dire qualcosa? Eh? Vuoi dire qualcosa? Tipo, sei molto carina oggi.
0: No, sei bella.
1: Grazie. Anche tu.

0: tanto che non ti guardo negli occhi.
1: Esatto.
0: Sì.
2: Tu hai pensato cosa potessi pensare io? Un anno così. Certo. Sia fuori che dentro.
3: Sì, sì, certo.
4: Mamma avrebbe pianto.
2: Bello però.
3: Ci sta.
2: A parte la tua faccia. Per il resto è tutto bene.

0: Un conto è guardare, un conto è vedere.
1: Non so se ci siamo mai guardati così tanto in 20 anni di vita.
0: Torneremo a stare insieme molto di più. Speriamo.
2: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: In Blu 2000 News.
1: 32 morti, 700 feriti, il bilancio provvisorio delle due scosse di terremoto in Venezuela avvenute durante la notte italiana. Decine di edifici crollati alla Guaira, cittadina a circa 40.000 chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi che si sono resi subito disponibili all'invio di aiuti. Anche il nostro paese valuta un sostegno immediato alla popolazione. È stato firmato questa mattina nell'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma dai responsabili delle religioni presenti in Italia il patto comune, la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico per la coesione sociale, una tappa fondamentale del percorso che era partito nel 2023 quando i leader delle religioni si sono incontrati annualmente nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, avviando la riflessione comune sulla necessità di essere nello spazio pubblico risorsa capace di tessere dialogo, comunione e pace. Ringrazio i presidenti delle Camere per aver assunto l'iniziativa di rendere onore alle donne e agli uomini che nell'Assemblea Costituente, in quest'aula della Camera, dove si svolsero i lavori, seppero dare forma alla libertà, alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica. Così stamane il presidente Mattarella nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. C'è una nuova vittima del caldo in Francia, un bambino di 3 anni è stato trovato morto ieri mentre era stato lasciato dai genitori in auto a Saint-Gratien. Nel paese circa 3.500 le scuole che sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di afa ha colpito gran parte dell'Europa, collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì. Secondo le stime dell'Istituto Pubblico, in Italia picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Ed è tutto per questo flash, torniamo con il radiogiornale delle 13.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso.
2: E adesso parlum come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Dunque, domenica passata sono stato un po' lunghin con la trasmissione, che era una meccia di robe di contentà. In come magari la sarà un po' più securtina, ma insomma, un po' di più, un po' di meno, intanto andiamo a pari. Disivi buona domenica, in cole la terza domenica del mese di novembre, che non quindes, e che fu gli auguri a chi ganum Alberto. Infatti in cole Sant'Alberto Magno, dottore della Chiesa, e l'è l'avvento ambrosiano a Milano, gli festeggia così. Vardun tutti i sant della settimana, così se sono regolati fare gli auguri, per esempio domani alla Geltrude, e anche alla Agnese, che è la mia, che è la Agnese, che viene dal mese di gennaio, quando la Lugerta la colpa per la sesta. L'è un'altra Agnese. Martedì invece, Santa Elisabetta d'Ungheria. Mercoledì, l'è Santa Carolina. Allora, giovedì invece, l'è Sant Barlam. Venerdì, Sant Basilio e Sant Edmondo e Sant Ottavio. Sabato invece le Sant Gelasio, e la Chiesa la festeggia la presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio. Goiman Lunari, che è il dis del Tempio, il dis primo quarto di luna alle 07:27, 20 gelidi portano nevicate sui rilievi e localmente in pianura padana. Vardarum se pol sarà vera o mia vera. Allora, viste i sant, ecco, in co, per esempio, de sagre in dalla nostra zona, genemia, perché gli è tutte rimandate alla domenica dopo il 30, che sarà lunedì della settimana che l'altra, che le Santa Andrea. Però voi ricordate delle robe importanti. La rassegna della commedia dialettale per Medea, che la comincia sabato che viene al 21 al Teatro Monteverdi de Cremona. Che sarò me e poi che sarà i Mai Fiac, è un gruppo giovani dei Malgiust de Suspir, i ragazzi join che merita del bon de venir a ciucare le man, perché è veramente bravi, bravi, bravi. Perché la serata è una serata giovane, me per svalzare un po' l'età, mi sono timis denter anche a me, e leggerò delle robe da divertire un po'. Disivi che dopo i Mai Fiac, che è un gruppo dei regas join de Torpi Cenardi e dintorni, che si chiama i Crauti, i Suna, e i canta le canzon de una volta, le canzon che cantava il duo de Piadena. Gli è Regas Join, che fa un tipo di musica con degli strumenti un po' particolari. Vegni, allora ricordate, sabato che viene al 21, alle 9 della sera, al Teatro Monteverdi in via Dante, comincia la rassegna della commedia dialettale per Medea, anche perché lei è a favore di Medea e su un belle tutti cosa fa Medea. Lei è un'associazione di volontariato che è all'oncologico a Cremona. Vedighi anche a chi che venirà dopo, per esempio venerdì 27 c'è un gruppo che si chiama Senti Chi Parla, gli è ragazzi bravi che parla anche a loro in dialetto e poi i canta e i fa anche delle scenette. Domenica 29 invece c'è il gruppo teatro di Genivolta con una bella commedia, questa qui fu a tempo, parlava a mo a tempo. Dopo che neanche una che la finisce al 5 di dicembre, le, questa che la conoscita da tutti, le, il gruppo di San Michele, di Pierangelo Soldi con suo fratello, e il gruppo proprio lì di San Michele, con una nuova commedia che sarà di spanselasse da ridere. Allora ricordate, 21, 27, 29 e 5 di dicembre, la rassegna della commedia dialettale per Medea. E intanto che sunti, vi parli anche del bando del premio di poesia dialettale con Luciano D'Acquati, organizzato dal quotidiano La Provincia. Le poesie vanno presentate in 5 coppie, ognuna siglata da uno pseudonimo. Tale sigla va ripetuta su una busta chiusa nella quale andrà inserito un foglio indicante lo pseudonimo col nome e cognome e numero telefonico ed eventuale indirizzo mail. Vi ricordi che le opere dovranno pervenire tramite posta o consegnate a mano entro lunedì, de che l'altra settimana, il 30 di novembre, però in tanca della Conti, sunt un belle lei, presso le sedi del quotidiano a Cremona, in via dell'Industria numero 2, a Crema, in via Caura, al 53, e a Casalmaggiore, in via Pozzi, al numero 23. Per le opere spedite farà fede il timbro postale. Riconoscimenti saranno consegnati ai primi tre vincitori di ciascuna categoria, consegnato un attestato di partecipazione a tutti gli altri. Allora ricordate, premio di poesia con Luciano D'Acquati, seconda edizione. Adesso torniamo in dread and par de giornate. Vedighi en priverbi. Cum aven el sartur, venanca el so signor. Che il priverbi chi? E riguarda Sant' Omo Bono, che l'è stato dude fa, l'era venerdì. E cosa vuol dire, come avviene il sartur, ven anche al suo signor? Cioè, in del dè della settimana che ven Sant'Omo Bono, ven anche il dè di Nadal. Infatti, venerdì l'era Sant'Omo Bono e Nadal el sarà in venerdì. Come avviene il sartur, ven anche il suo signor. O padre che vegli benigno Cremona, festoso il tuo nome fra gli inni risuona. Gloriosi tra i santi in Cristo esultanti, con fervidi voti ti acclamano in cuor. Discordie componi, disperdi gli errori, infondi nei cuori la pace e l'amor. La mano protesa ai fratelli indigenti, ti offri a sopire dissidi irruenti, maestro verace e nunzio di pace, nei figli devoti ridesta fervor. Queste qui è le parole dell'inno de Sant'Omo Bono, l'inno dedicato al patrono di Cremona. E de Sant'Omo Bono, volegit domenica passata, è il miracolo del pan, ma che anche il miracolo del ven, sempre scritto da Gigi Manfredini. È miracolo del Sant de Cremona slambrutat in dialetto alla buna. E mi dichiamò Gigi, è una famiglia di slambrot, e fa delle robe belle come a questa. L'era l'an 1195, e tan per cambiare la marcava prammal. Geranuma del fum, della fame e di fastidi. L'era nan anca l'ora delle verse sem magre. Ma Mu Bon, il mercant del negozi fornit ben avviat, e il ghia fora porta anna qual perteghela de terra. Rivada cul calt la stagion d'andà a meder, e il ghia tolta giornata nadunzena de om. E il sole il ciucava e ghera pran sofec. E Mu Bon, in sel bas, sarà se la bottega cittu smutti bel bel per ne fasse sentì dalla donna che natarma compagna che sareste de inguraga la nisciun, l'erandati in cantina a cavà dal spinel della buta du par de fiascot de quel brusc. E poi il ghia tolse sapetent per la strada che incose che disse anche a strada canon, e il sera innavia verso il camp con i quattro fiascot taccadia du a caval de na spala e du in vita alla singia. L'era quasi arrivat quant tac an sapel a prov na spaletta, l'endata in batise in dedes cercutone staluscià tutti in binde che era lei che crepava de set. Figurasse muvon che gli al cor che l'era gnansò. Le mie resta lei né tant e né quant, malgadat el soen per scudiga la set. In den batter però le restat qui fiasc sut. Cusè me a bec sut, che sarei san restat iom del camp, che gli va vist tutto il ven finì sotto l'us, e che gli va attaccata un campò a tuntunà, per po petasò rabit la mesura. Allora mubon, le curit nel lampes, entro gli va sentit san butà na sarriola. E il gapuccia dent i fiascot fino a quando sgarganent gli sta pien fino al col. E intant che l'spettava in cucion sur rival, el se fat el sosen della cruz. Po, come i fiva i paesan de chi temp, el gadit acqua de serle de bosse de bis che in celto ti sant chi la benedisse. E ai sol giornader che li aspetta tutti in vers al post de quel brusc, getuca de ciucciasse l'acqua fresca de fosse. Ma appena i gamis in cima alla bucca, che poggen endasò an campar de sgurlot, i gacum ha sentit dervis el socor e che passati in denamen la luna, cat fidec che ven, all'enven che il gacorp, l'enven che se posta e acu il curtel, l'enven che muscia, che il brasa su stomec, l'enven de ciavetta, en bumbon en rusoli, che fumo fin l'anima gente a ste ven. E ciapata mo in man, ne surel e la mesura, zo ad aghedent a fasse di gran cof. Mubon el mercant, e scurliva la testa, e ridiva soccos e el disiva in delù. Che vist, te, signor, el pien che semena a fal ven putacciat? Che lette a moio in ment che il delà chi du spus cerit senza ven che an te che fate il ven con la cosa? Intant el recioc le ravele valcat. El sul el diasò e el taccava scundisse di tre alle buschine per dopo negasse in dell'acqua de po. E adesso voi parlate dei donatori del tempo libero a Cremuna. Chi è? Gli è dei pensionati o dei operari? I galla so sede in via Catapane da via Novati che si ciappa alla via Flaminia per andare in versa a Sant Sigismond. Ecco, la prima strada a destra, le via Catapane, e lega alla sede i donatori del tempo libero. Cosa fai? I gesto a sé delle caroselle, i fa dei let speciali per della gemma lada, i fa dei girelin per pudì camminare. Insomma, e gli ha fatto tutta gratis, Li ha fatto tut a gratis. Seguì una qual persona che in casa la fa fatica a camminare o cura in girelin en de là e lui ve la dà firmento che il de carta ma che propria niente che de faghe una qual offerta, ecco, se ni voia se ni mia voia puoi anche fa senza, però le mie giusta, ecco, fa senza. E allora Franchino Manfredini in del 1984 el ga scritt una poesia dedicata proprio ai donatori del tempo libero. Si chiama LDTL, che vuol dire donatori tempo libero. Con una sigla se compida, pare il mio insetticida, DTL. Cat, invece, ascolte ben, veri iurece, le chi liber ga del tempo per sgubà e cuca niente. Gen'è che disce l'or i gat bon temp steduna d'or, chi la disce i sei e fen, cat ma to ma n'altra in ven. Ghin idea de quel chi fa, en dea truai, passedela, catarin chop de regas che sta schis, fa mai deschas, vedari che compagnia al travai in allegria, ghe pompier, becher, tranvier, commerciante, ferrovier, en qual dun che l'ha impiegat, anche tanti pensionat, tutti fa, saldeur, ferrer, elettricista o il trumber, tapessero il marengone, e fa ben, mia di tacon. Quel chi fa il ven regalat a di pover sfortunat, che ingiunta an qual difet i gal tort de serpuaret. De l'auraghe ne fin trop, na qual ferla per i shop, se na donna le pebuna desta sei fa la pultruna, se ghe un che nel camina pront gelena carusina. Tutti i gener desta articoi i fa se per grande piccoi. I sonum la sumista tant i e tutti da stima. E stamattina voi dire che là in via Catapane, in della sede del donatore del tempo libero, i festeggia il suo patrono, che l'era dude fa, perché il suo patrono le san mubon, e invece ad esure i fa la messa, e poi dopo i fa in pace let in compagnia, e se orin da a Truai, stamattina per esempio passi de là e vo a Truai, chi regasle, i donatori del tempo libero. Goiman in CD dei Gibian della Peppia, che l'ha intitolato En Scaldein de Brase, canzone in dialetto cremona cantata su un'ade da Gibian della Peppia, e che è una canzone che lega il titolo En Bel Piat de Mario Ben. Ma voi dite che ne dentro pochi de Mario Ben in de quel piacchi. Prume ascoltare.

0: Ve lo dite che il piatto di Mario Ben l'era una scusa. Chi capite cosa è il cafficato insieme dopo al piatto di Mario Ben? Questo qui era Bruno Paloschi. Adesso fumo un po' di reclam e poi se sento un per la seconda parte. A reclam.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlo come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donc, abbiamo finito la prima parte con la canzone Un bel piatto di Mario Ben di Bruno Paloschi. Voi cominciala con una bella poesia che ha scritto Alfredo Carubelli, che l'è pubblicata in senso libero, Storie e ritratti. Abbiamo sentito prima Bruno Paloschi che elenco il gafat delle robe da mangiare, ben anche questa qui, che l'è intitolata La pasta asciutta, che enter anche qui una bella sfilza di robe da mangiare. La pasta asciutta, o cosa in cremonese, l'è un piatto tan generoso e savorito che per gustare i ven d'ogni paese. Spaghetti, gnocchette, penne ben condite, maneghe, rigadone, lumaghine, lasagne gialde e verde, marubè, malfate, macarone, tagliatelle, insomma d'ogni forma, ogni color, per soddisfare ogni gusto col suo savore. Per i malati de Fidec, il dottore il dice: spaghetti in bianco con l'olifen, te sentare da re, senza dolor. Per i convalescenti, i fidelen condit con el buter le roba sana. E per i maiadur, le tagliatelle con della carne trida e mus de grana. Ma per i raffinat, gommi malfat, ie marriben con denteri spinas, con sel buter e panna de bon lat. E i marriben con sat, che roba fina, sul tanta vede i negati in del buter, te ven la bucca piena d'acquolina. E i macaron fatta la carretera, ma è ne pur na basia, ma a mesdè, perché i sarest pesant, ma è ai la sera. Tastei spaghetta la napoletana, con l'ai, pundore, col basilico, ie robe da maiane na sbiurlada e a imbarbisà se tame di slambrò. E il canelon ripiende carne trida, con iofe col formaggio, ma de quel bon, ve senti mia de fane una smurfida, anche se ve sciunfeta me balon, e le lasagne al forno de Bologna, con 4-5 strat de batteria, e mai res mia una sgarbagna in tanche si cui socia l'usteria, i spaghetti ne vongole però, l'empiat sultant per chei che se ne intent. Ghe chei che fa le moche e storse il naso e i dis. La me pias mia perché le dent se se nudur de pes de baccalà, la gan savur de lendes de maquette. I compatissi e pensi che sta gente la manca de palate de bon gust, perciò concludi e disi fieramente: viva la pasta asciutta! E bella giusta.

con questa chicca, la sarebbe un po' la sigla di cui peso tal tavolo, vedo la bella ricetta d'Inco. Le la confettura di cotogne. Adesso è il momento dei puncudugni e allora se può fa la confettura o la marmellata. Allora, che ho prima di tutto, che ho i puncudugni e poi che ho il zucchero e poi che ho il limone, il succo del limone. Allora, intanto se ciappa, punco d'ugna se che tira via numa il torsolo che è in mesa. E poi se stai a tutto a tocchi. E se metti in una pugnata a pressione, che sono un bel col modernin, con il succo del limone, mezzo bicchiere d'acqua. E se fa cose per 10 minuti dopo che la pugnata la gassi fulata. E poi con un frullatore o con il mini pimer, e se fa bene sui ti, se fa tamen la pasta. Poi se pesa il zucchero, ogni chilo di roba che è dentro in della pugnata, se che mette dentro mes chilo di zucchero. E se fa cose per 2 ore, fino a che le densa tamen la piazza a Walter. E poi la se invasa a cald, se sarà se. E se gira i vasetti e la si fa diventare fresca. Questa qui è la ricetta del confettura di mele cotogne. E adesso per gli anniversari dei nostri poeti in cogum de ricordà Pierluigi Lanzoni, perché proprio in co è il gares compit 72 anni. Infatti le nasit il 15 de novembre del 1943 a Malagnin. E me, de Pierluigi Lanzoni, voi fare sentire una poesia che è diventata una canzone, vi farò sentire numa la parte cantata, l'è stata musicata da Roberto Nava e l'è stata cantata appunto da Roberto Nava. L'è intitolata Nina la me barca po'.

Nina la me barca po, poesia di Pierluigi Lanzoni, che in co il Gares compite 72 anni, musicata da Roberto Nava, cantata da Roberto Nava, che l'altra voce che si sentiva le chiala de Massimo, il bravo chitarrista del gruppo dei Nemo. E adesso, sì, adesso con proprio finito, si manda la sigla.

Discultat, e adesso parlo come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione che è stata offerta dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria

Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Vi ricordi che in del periodo della festa del Turon, la panetteria Pasticceria Sole l'everta anche alla domenica. Allora, in corso un mesta d'entering della nostra mesura, la mia più lunga tamechella della settimana passata. Me comunque vi ringrazio per essere stati lì con tanta pazienza a ascoltarmi. Vi ricordi a mo che il sabato che viene al Vintun, al Teatro Monteverdi in via Dante a Cremona, che sarà la prima delle serate della rassegna della commedia dialettale cremonese a favore de Medea. Me vi aspetti tutti, vedi che la sarà una serata giovane con dei ragazzi giovani bravissimi, bravissimi de recità, bravissimi de cantà, bravissimi de suonà, e me che sarò lì così a fare da testimone. Vi saluti, vi do appuntamenti intanto a domenica che ven, e mi raccomandi, gente, parlun come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, e un bel ciao ciao a tutti.

Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

Un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: In Blu 2000 News.
1: Devastante terremoto in Venezuela, almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti dopo le due scosse nella notte italiana. Firmato stamane il patto delle religioni, un'intesa, spiega il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, capace di tessere dialogo e comunione tra le varie fedi presenti nel nostro paese.

0: 80 anni fa iniziava il lavoro dell'Assemblea Costituente. Alla Camera la cerimonia con il presidente Mattarella. Ancora una giornata all'insegna dell'APA, non accenna a diminuire la morsa del caldo in Europa. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Venezuela con il fiato sospeso dopo le due devastanti scosse, le più forti degli ultimi 125 anni. Un bilancio provvisorio parla di 164 morti e 1000 feriti, interi palazzi crollati, incendi dovuti a fughe di gas, quartieri privati della corrente elettrica. Lucia Ascione.
1: 7.2 e 7.5 l'intensità delle due scosse che alle 18 ore locali, la nostra mezzanotte, a distanza di poche decine di secondi, hanno devastato un'ampia area del Venezuela per centinaia di chilometri intorno a Caracas. Agli occhi dei soccorritori è apparsa immediatamente tutta la gravità della situazione: palazzi sbriciolati, gente disperata alla ricerca di familiari che in un pomeriggio qualunque hanno perso tutto. La presidente Rodriguez ha rivolto alla nazione l'appello all'unità, alla cooperazione. Stiamo dichiarando lo stato di emergenza, ha detto in diretta a reti unificate, come previsto dalla nostra Costituzione. Voglio ringraziare tutti i governi del mondo che subito dopo il verificarsi di questi terremoti ci hanno contattati per offrire solidarietà e sostegno. Impossibile azzardare i primi bilanci in termini di vittime e di danni. Quanti vengono ritenuti dispersi potrebbero aver trovato scampo altrove, ma potrebbero non essere in grado di comunicarlo. Si scava anche a mani nude in attesa che arrivino uomini e mezzi dagli altri paesi. Al momento non risulterebbero vittime nella comunità italiana, tra le più popolose all'estero. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: È stato firmato stamane a Roma dai responsabili delle religioni presenti nel nostro paese il patto comune per la coesione sociale. Ci colleghiamo in diretta con la capitale, dove si trova Pierluigi Vito.
2: Un patto che è il punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il documento è stato firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese e prevede impegni che vanno dalla collaborazione per il bene comune su temi come pace, giustizia, carità, libertà religiosa, al contrasto ai pregiudizi, in particolare antisemitismo e islamofobia. Individuate anche azioni possibili come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, via allo studio.
0: E sull'intesa sentiamo le parole del Cardinal Matteo Zuppi, presidente della CEI.
3: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia, che è Europa.
0: Israele si è ritirato da una parte della zona cuscinetto del sud del Libano, ma la situazione nell'area resta ancora delicata. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Ultimo giorno di questo round di colloqui a Washington tra Libano e Israele per un negoziato che rimane in salita. Il segretario di Stato americano ha confermato che si sta discutendo sull'individuazione di aree specifiche in cui l'esercito israeliano inizierebbe a ritirarsi per fare subentrare quello regolare libanese con la supervisione americana. Ma Rubio ha subordinato l'operazione anche alla resa dei miliziani di Hezbollah, contrari ai negoziati, ancora serragliati in diverse località del sud del Libano, dove gli sfollati cominciano a tornare nonostante il pericolo di mine e ordigni inesplosi. E non sarà solo il fronte nord il tema dell'incontro del comandante americano di CENTCOM oggi a Tel Aviv, all'indomani delle dichiarazioni del premier israeliano: fino a quando sarò primo ministro non ci ritireremo dalla zona di sicurezza del Libano. Netanyahu ha fatto un paragone con la guerra a Gaza: non volevano che entrassimo a Rafah, ora controlliamo il 70% della striscia e stiamo strangolando Hamas. Ma essere strangolati sono soprattutto i 2 milioni di palestinesi che vivono ammassati in condizioni indegne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: Alla Camera la cerimonia per gli 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente. Da Montecitorio Augusto Cantelmi.
5: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
6: Così il capo dello Stato Mattarella nell'aula della Camera in occasione degli 80 anni della prima seduta della Costituente, un momento storico, motivo per cui presenti tutti i membri del Parlamento e i vertici istituzionali.
5: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
6: Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale, il voto delle donne, una mobilitazione straordinaria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione. Da Montecitorio Augusto Cantelmi in linea allo studio.
0: L'Europa ancora nella morsa del caldo, Marco Bergamaschi.
7: L'Europa resta nell'assetto del caldo torrido. In Francia, a Parigi, il termometro ha raggiunto i 40,3 gradi, superando quota 40 per la prima volta in un secolo e mezzo. Il primo cittadino della capitale parla di una situazione critica per i più vulnerabili. In 42 hanno perso la vita nel paese transalpino per annegamento mentre cercavano refrigerio. Ieri pomeriggio è morto anche un bambino di 3 anni mentre era solo in auto. Termometro fino a 39 gradi nel Regno Unito, a Londra allerta massima, in Belgio, a Bruxelles, battuto il record di 50 anni fa. 2 decessi in Spagna, in alcune regioni registrate punte di 44 gradi e mezzo. Oggi in Italia è bollino rosso in 17 città, 5 le vittime per le alte temperature, nell'Odigiano, nel Piacentino, nel Padovano e a Napoli. Si attende tra fine settimana e lunedì il picco dell'onda di calore. A Firenze, in pianura padana, gli esperti prevedono fino a 40-41 gradi rispettivamente sabato e lunedì prossimi. Si tratta dei valori più alti attesi nel nostro paese. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: E salgono i consumi legati ai condizionatori, Giuseppe Caporaso.
8: Il caldo non dà tregua e allora tutti utilizzano il più possibile i condizionatori ma anche i refrigeratori e sono così arrivati blackout in alcune città italiane, interruzioni prolungate dell'energia elettrica per sovraccarico, per ora soprattutto nelle aree metropolitane di Milano, Torino e Napoli. Ma che cosa fare per limitare i danni da blackout in attesa del ripristino corretto dell'energia? Frigoriferi e congelatori devono rimanere chiusi, solo in questo modo potranno conservare il più a lungo possibile il freddo al loro interno, staccare possibilmente le prese di corrente degli apparecchi più delicati, limitare l'uso dei telefoni cellulari che non funzionano senza elettricità, se possibile bene tenere in casa un power bank per la ricarica e poi conservare una torcia e delle pile di riserva. Sono solo alcuni accorgimenti per evitare il disorientamento, il caos in caso di blackout. Il primo passo è la segnalazione immediata da parte dei cittadini al distributore locale che si occupa della gestione della rete. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: E in conclusione a Roma con le convivenze solidali per gli anziani, in diretta Marino Galdiero.
9: Buongiorno Ugo, in Italia ci sono oggi 9,3 milioni di persone sole, di cui 4,4 milioni hanno più di 65 anni. Il 79% degli ultra ottantenni che vivono da soli non hanno né figli né nipoti. Le donne anziane sono le più esposte, una su due oltre i 75 anni vive da sola. Sono i dati dell'ultimo rapporto annuale dell'Istat che indicano come la situazione di vivere in Italia dopo una certa età non sia facile sia per la solitudine che quando arriva l'estate per il caldo. Per queste ragioni nascono le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello particolare di co-housing dove gli anziani non autosufficienti vivono in appartamenti con altri loro coetanei, massimo in 5, possono cucinarsi da soli, si fanno compagnia, mangiano insieme e hanno il supporto di volontari per quando devono fare una visita o semplicemente uscire. Con una parte della loro pensione pagano le spese. A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA. L'altro servizio offerto da Sant'Egidio è il programma di monitoraggio Viva gli Anziani, che coinvolge 16.000 persone in 11 città. È un servizio di assistenza per i più fragili e soli. È tutto da Roma.
0: Grazie Marino Galdiero. Chiudiamo qui l'edizione delle 13 del GR. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: ogni clown ha il proprio nickname e ho un nome clown che è Bruco Blu. Siamo più o meno 4300 clown e facciamo quella che è la clown terapia.
1: Se si può ridere anche nei momenti più bui, perché quello per me era un periodo particolarmente impegnativo, allora vuol dire che questa cosa è potente. È un'idea geniale basata su un fatto scientifico, e cioè che il nostro cervello non distingue una risata vera da una indotta.
2: Magari Plauto no, forse Terenzo un po' di più, avevano capito che si poteva far ridere lanciando anche dei messaggi. Perché è proprio questo, far ridere il pubblico è, far emozionare il pubblico, farlo sorridere è un lavoro difficile, molto complicato. Nel teatro, quello vero, non c'è nulla di improvvisato. Ecco perché per far ridere occorre preparare tutto molto bene e stare molto attenti. Perché? Su cosa ridono le persone? Non è tanto sulla parola di per sé, non è tanto sulla battuta, ma su come la dici e con quale tempo la dici.
1: Gli studiosi dicono che già soltanto 20 secondi di risata possono innescare un meccanismo di restart. Se noi riusciamo, impariamo ovviamente attraverso le tecniche, a ridere almeno 10 minuti in maniera continuativa, noi generiamo una nostra chimica interna. Cioè, di solito cosa succede? Succede un evento esterno che è bello e mi fa sentire felice. Noi invece qui invertiamo, comincio a ridere, genero la mia chimica interna della felicità, conseguenza sono felice, indipendentemente dalle circostanze esterne.
0: Io quando indosso il camice, il me Silvio resta fuori e arriva Bruco Blu. Tutte le cose che mi porto addosso dalla vita le parcheggio un attimo, perché devo essere pronto ad affrontare quello che sono le stanze di un ospedale. E le stanze di un ospedale, stanza dopo stanza, è un mondo dopo un mondo.
2: Mi capita a volte di avere persone che vengono a fare i corsi e mi dicono: ah, ma io sono bravissimo, racconto le barzellette. No, non è la stessa cosa. Potrei dire la stessa battuta non rispettando il tempo comico e le persone non ridono. Così come faccio la pausa sbagliata e le persone non capiscono quello che sto dicendo. È sempre e solo una questione di tempo.
1: Mi porto la semplicità, perché quello che facciamo è proprio giocare. Mi viene spontaneo adesso ormai sorridere e ridere, quindi non ho più bisogno di aspettare un'occasione.
0: Bruco Blu non è che sparisce quando poi mi tolgo il camice. È più facile lasciare fuori il me Silvio quando metto il camice che dimenticarmi di quello che è Bruco Blu. Nella festa del volontariato, Piazza Duomo, ho incontrato questo bambino. Io ho fatto il gesto di regalargli un naso e lui mi ha risposto: ti posso abbracciare? Mi sono lasciato abbracciare e lui, prima di andare via, mi ha detto: comunque io quando sono grande diventerò clown.
1: Il corpo si lascia andare, comincia a ridere e quindi la mente si sgancia, cioè tu vivi quel momento lì come unico momento che hai a disposizione, stai lì nel tuo corpo perché non puoi fare altro, la risata non ti permette di pensare ai mille problemi che hai perché ti obbliga a stare lì in quel momento lì. E di conseguenza, se si supera questa prima fase di scetticismo, poi si vive la risata e se ne comprendono i benefici direttamente nel corpo.
0: Un RSA, un ballo con una signora che era in Alzheimer. Ho ballato con questa signora perché lei mi ha collegato probabilmente a qualcuno che aveva conosciuto nella sua vita e durante tutto il ballo mi ha raccontato il posto, chi era, cosa faceva, dal naso al cuore. Perché il naso, quando cade, cade sul cuore.
2: C'è un bellissimo libro di Thomas Bern che racconta di questo vecchio professore che sta al museo a Vienna e fissa per delle giornate intere i quadri, i capolavori. Un giorno un suo allievo si permette di trovare il coraggio di avvicinarsi e dice: professore, ma perché lei continua a fissare? Lei è un esperto d'arte. Questo quadro l'ha fatto un uomo. E tutto ciò che è umano, in fondo, se lo fissi a lungo, fa ridere.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Da diversi anni è attiva anche a Firenze la comunità di Sant'Egidio con progetti rivolti alle fragilità sociali e alle povertà. Ne abbiamo parlato con il referente della comunità di Sant'Egidio di Firenze, Michele Brancale.
1: È dal 1985 che la comunità di Sant'Egidio è presente a Firenze ed è cresciuta nel corso degli anni nei diversi quartieri della città. Prima nella zona del Ponte di Mezzo, quindi nel centro storico, a Brozzi delle Piagge e a San Frediano. Quindi una presenza che si è diffusa all'interno della città, non soltanto attraverso questa localizzazione di quartieri, ma sicuramente questa risponde molto alla geografia della comunità di Sant'Egidio a Firenze.
0: Di che cosa si occupano i vostri progetti sostenuti dall'8x1000?
1: L'8x1000 è molto importante perché ci aiuta a sostenere molte famiglie attraverso la diffusione dei pacchi alimentari. Anche nei quartieri questa presenza con la diffusione dei pacchi alimentari, laddove vi sono le presenze della comunità, diventa decisiva anche per creare parallelamente e far crescere l'amicizia con i senza fissa dimora. La distribuzione della cena è molto molto importante. Durante la settimana vengono raggiunte centinaia e centinaia di persone. Il tratto decisivo che mi piace sottolineare è che noi crediamo molto al rapporto personale, uno alla volta, cioè incontrare le persone e col tempo creare delle amicizie che possono anche consentire di fare qualche progetto, perché chi è senza fissa dimora non lo si è più, perché le famiglie possono essere coinvolte ad aiutare anche chi sta peggio di loro. Però il tratto decisivo è questo sguardo personale che diventa imparare il nome, diventare amici e far crescere laddove è possibile la preghiera e la condivisione di un servizio anche con loro.
0: In questo ambito c'è un'attenzione anche al fenomeno dei migranti.
1: Questo è un tema decisivo, direi che è un po' l'appuntamento con la storia, quella maiuscola, perché la storia dei paesi, dei popoli ci raggiunge così, ci raggiunge attraverso le presenze di tante persone che sono dovute andare via dalla loro terra. E allora è importante rispondere in modo intelligente, umano. Sono state create le scuole italiane in diversi quartieri, proprio per aiutare gli immigrati a imparare la loro lingua, la loro nuova lingua. Sono i nuovi europei e sono i nuovi italiani. Sapere una lingua, conoscerla, vuol dire avere i polmoni per respirare. Al tempo stesso noi incontriamo anche non pochi immigrati tra le persone che sono per strada e anche nel carcere. Ci vuole questa attenzione, questo incontro che possa dare prospettiva a loro ma anche a noi. Direi che dove c'è questa amicizia c'è anche molta sicurezza. Bisogna pensare come rivitalizzare tanti borghi, tanti paesi che potrebbero tornare a nuova vita e far rifiorire anche tanti lavori. Già molti lavori che noi non facciamo sono fatti dagli stranieri, ma pensiamo alla grande alleanza che si è creata tra immigrati e anziani nella nostra città.
0: Per tutte le informazioni e per scoprire altri progetti è possibile consultare il sito 8x1000.it. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta, questa colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo, e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani, dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande, voci dei papi dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

in questo eterno via vai di processioni ed appuntamenti. Io rischierei di non riuscire a trovarti.

0: così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, state a sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su.
1: Galleria di personaggi. Mina di Silvio Bertoldi, seconda parte.
0: Le note così basse che so fare.

Qual è la vita privata di Mina? Si sanno poche cose e si fanno molti pettegolezzi. Intanto questa donna così gradita agli intellettuali, intellettuale non è di certo. Le sue letture si limitano a Topolino, anche se qualcuno afferma d'avere veduto sul suo comodino Il mestiere di vivere di Pavese. Se fosse vero, sembrerebbe una giustificazione della propria condotta. Penne raffinate si sono sbizzarriti a scrivere di lei scempiaggini come la seguente: accetta la sua totale subalternità femminile, per dire che le piacciono gli uomini. Se lo ha letto avrà riso. I bei ragazzi le sono piaciuti senza complicazioni letterarie e adesso è appagata con un tranquillo compagno di Cremona, il dottor Eugenio Quaini, cardiologo.

Dicono che ami vivere circondata da un suo clan di fedelissimi, come tutti gli insicuri. Con questo clan lavora, viaggia, gioca le interminabili partite di scopone di cui si favoleggia, resta alzata fino all'alba tra piatti di spaghetti, fumo, whisky, chiacchiere, scoppi di allegria e di rabbia, parolacce e scherzi. Anni fa era facile vederla cenare al ristorante Santa Lucia di Milano, dove vanno gli artisti dopo teatro, ma non per stare con quelli del suo ambiente. Si ritirava a un tavolo isolato insieme al proprietario e a un paio dei suoi fidi, impegnata in aspri combattimenti con le carte, dai quali usciva quasi sempre vittoriosa. Poi si dileguava nella notte nebbiosa, una lunga sciarpa rossa, grandi occhiali neri, anche nel buio, avvolta nell'ampia pelliccia. L'autista la riportava a Lugano, a dormire fino al pomeriggio del giorno seguente.

La donna è carnale come le sue canzoni. Ama il cibo, il vino, il gioco, l'amore, il possesso. È gelosa, lunatica, generosa e tirchia. Ha il problema delle giornate. Probabilmente Lugano non la diverte, ammesso che qualcosa la diverta. Il cinema, di cui è fanatica, non può riempirle l'esistenza. Il lavoro è millesimato, come lo champagne. I figli sono grandi. Per un po' si parla di calcio, ma l'argomento è limitato. I giornalisti non possono varcare la soglia della sua casa. E allora il cerchio si chiude. Restano soltanto le canzoni, il vero, autentico rifugio di Mina, lo scopo della sua vita.

Le canzoni che ci turberanno nel profondo, lasciandoci la nostalgia della sua voce invisibile. Ha scritto acutamente uno spirito non meno strambo di lei, Roberto D'Agostino, uno di quelli della notte. Genio vero della musica, in senso proprio, non nel senso di pop né di proletario, inventrice di un look irresistibile, mescolante energia, entusiasmo, autoparodia, incosciente simbolo dell'insofferenza giovanile contro il perbenismo di Nilla Pizzi e di Carla Boni, Mina ha ormai imparato a separarsi dal corpo di quel passato immobile nella memoria della gente.

Se Mina piace agli intellettuali, altrettanto e forse più piace ai milioni di italiani che hanno sempre sognato di compiere le sue trasgressioni senza avere il coraggio di dichiararlo o di farlo. È la donna che ha sfidato l'opinione dei benpensanti, che non ha pagato le tasse, 180 milioni dovuti al fisco, dicono, che se n'è andata da un'Italia divenuta insopportabile, che se ne infischia della politica, che ostenta come virtù le proprie debolezze e non tiene conto del giudizio altrui.

fatti e atteggiamenti riprovevoli? Cattivi esempi? Forse, ma alzi la mano chi nella propria vita non ha sognato almeno una volta ribellioni di questo genere, uno sbattere la porta che compensasse del grigiore e dell'anonimato della legalità. Mina ha saputo in compenso dire di no a tante cose per cui altri sarebbero caduti in ginocchio, rifiutando compromessi e lusinghe. Ha detto di no per sempre al Festival di Sanremo, dopo esservi stata contestata e derisa ed esserne rimasta profondamente ferita. Ha detto di no a scritture principesche, a disegni su cui lei stessa avrebbe potuto scrivere la cifra dell'importo. Ha detto di no ai produttori cinematografici, dopo deludenti esperienze davanti alla macchina da presa. Dice di no da anni alla televisione, che punterebbe sulla sua presenza per un rilancio doppio o triplo di quello derivante dalle varie Carrà o Bonaccorti. Dice di no a chiunque pagherebbe per sfruttare il suo nome e la sua immagine.

Probabilmente tutto ciò non ha molto senso da parte di chi in fondo ha invocato di sua scelta la strada del personaggio pubblico, ma Mina difende proprio questo, la sua scelta e nello stesso tempo il suo diritto indiscutibile di rinnegarla. Se in una simile alternanza di controsensi e di orgogliosi rifiuti, di dissennatezza e di snobismo, pagando sempre di persona, isolandosi dal mondo fino a scomparirne, si rimane un personaggio ancora presente e ancora desiderato dopo 20 anni, significa che si possiede un talento naturale al di là del tempo e delle mode. E il talento di Mina si chiama canto.

Il suo canto non tramonterà mai, fatto com'è oltre alle doti musicali e alla bravura interpretativa di una suggestione e di un fascino addirittura morbosi. Quasi tutte le cantanti più famose della sua stagione sono oggi tramontate o dimenticate, ma più di tutte resiste Mina. Non si vede, non offre pretesti per parlare di lei, è uscita dal mondo dello spettacolo, non vive nemmeno in patria, ha cancellato i vecchi amici determinanti nella sua carriera, Bernardini della Bussola, il maestro Gianni Ferrio, Lelio Luttazzi, il regista Falqui, l'impresario Sacerdote, eppure resiste.

0: Molti la aspettano in televisione, ma forse il luogo deputato per un eventuale Iran 3 non sarebbe il piccolo schermo, bensì la Versiglia, dove per anni i più splendidi Mina ha celebrato ogni estate i suoi fasti. Appariva verso le 11 di sera nel fascio di luce del riflettore puntato su di lei e la sala piombava nel silenzio, in attesa dell'inizio del rito. C'era una totale identificazione tra il pubblico e la cantante. Poi Mina dava il via alle canzoni, abbandonandosi, consumandosi, spossata, terminando stravolta da un raptus con 2 o 3 chili persi, mentre gli applausi diventavano urla da stadio. Il pubblico si ammassava per toccarla, per pretendere bis. Lei, tra le quinte, davanti a un whisky senza ghiaccio, aspirando il fumo di una sigaretta, pallida e assente, ogni volta si commiserava, tenendo il conto degli anni del suo successo e del prezzo al quale lo pagava.
1: Ricominciare da capo,

Anche Mina sa che la Versilia sarebbe il luogo della sua ricomparsa, ma ormai ha tagliato i ponti. Si illudono coloro che credono in un suo ripensamento, salvo il contrario, come è giusto precisare parlando di lei. Perché dovrebbe? Gli stimoli di allora si sono dissolti. Possiede abbastanza denaro per vivere la vita più gradita, rifugge la pubblicità e comunque non ne ha bisogno. Il pubblico le fa paura, dei microfoni, dei palcoscenici ha orrore. È convinta di appartenere a un mondo ormai scomparso e non ha voglia di inserirsi in quello in cui oggi viviamo, rimpiangendo il passato. La sua biografia è conclusa e non ha neppure troppi capitoli. La nascita il 25 marzo del 1940, il casuale debutto, gli amori, la passione per Pani, il dissesto paterno, la morte del fratello, Geronimo in arte, e del marito Virgilio Crocco, la nascita dei due figli. Salvo le trasgressioni, dunque, un'esistenza abbastanza simile a quella di tanti che non hanno l'obbligo di cavalcare il successo. E allora? Allora resta soltanto, se si vuole tentare di penetrarne il mistero, di cercare noi la spiegazione che Mina si è sempre rifiutata di fornire su cosa l'abbia spinta, a un certo momento, a un irrevocabile ritiro.

0: Per capire il suo ritiro occorre forse tornare indietro al 1978, quando all'improvviso, dopo una lunghissima assenza, Mina annunciò che sarebbe tornata a cantare in pubblico. Naturalmente scelse la Bussola di Forte dei Marmi, il locale dei suoi trionfi. Fu il grande avvenimento della stagione. Lei ricomparve nel solito cono di luce, il microfono in mano, le braccia rotanti in gesti di inconfondibile stile. Era grassa, quasi sfatta, avvolta in un peplo nero, lungo fino alle caviglie, emozionata come una debuttante, bersagliata dei flash di 100 fotografi.
1: La vita è un letto spento.
0: Cantò le antiche canzoni famose, i brani più ardui e impegnativi del jazz. Squarciò la notte salendo con la voce un'ottava più su di dove sia possibile giungere. Cantava e sudava, ma il sudore si mescolava alle lacrime. Era atterrita e trionfale. Rientrò in camerino, quasi portata a braccia dagli accompagnatori. Piangeva e gridava, mai più, così non è possibile. Non era riuscita a superare la prova. Non sarebbe mai più tornata. Perché? Perché quella sera, cantando alla Bussola, Mina si era resa conto che qualcosa di lei se n'era andato per sempre, la giovinezza.

Vorremmo concludere questo nostro omaggio a una straordinaria cantante quale Mina con un esempio di come la Tigre di Cremona, come era soprannominata un tempo, lavori in sala di incisione.

0: cominciare col fa basso, cominciare con un'altra nota così mi appoggio meglio dopo.
1: Cominciare con una nota più alta?
0: Sì.
1: E no, è meglio se cominci con... Se dovresti cominciare con una nota più bassa.
0: Sì. Va bene. Che sarebbe precisamente... Fa... Aspetta un attimo che bevo.
1: Ho detto fanne una più lunga che vuoi.
0: Questa è la prima voce, Gianni? Sì, la prima voce. Mi dovresti dare il tempo prima così io conto 8?
1: Sembra un po' di più perché l'ultima nota se no viene così.
0: 8 quarti, 9, 10 quarti.
2: Allora, stavi sentendo oggi?
0: Così detto, Alba? Sette, otto, nove, dieci. Vabbè, cominciamo questo, dai.
1: Conta 10.
0: Ora, annuncio, ti provo. Ti provo il livello. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, scusa. 10 devo contare. Da. È forte. È forte?
2: No, va bene.
0: Va bene. Voce A. Voce A. A. Oddio, se mi viene da ridere siamo fregati. Nuccio, non guardarmi. Girati dall'altra parte. Girati. Ecco.

0: loro che nota. Non è proprio giusto, giusto, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il grillo, senti il grillo. State a sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su.
1: Avete ascoltato?
2: Galleria di personaggi.
1: Mina
2: di Silvio Bertoldi, seconda parte.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il terremoto in Venezuela, due fortissime scosse di magnitudo 7.5 e 7.2 hanno sconvolto il paese. Sono 160 le vittime finora, ma il bilancio purtroppo è ancora provvisorio. 900 i feriti, 10.000 i dispersi. Si scava senza sosta fra le macerie dei tanti edifici crollati. Colpite in particolare la zona nord e ovest del paese. Non risultano italiani coinvolti. La Farnesina fa sapere che si stanno facendo tutte le verifiche del caso. I responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. A firmare il documento a nome della Conferenza Episcopale Italiana è stato il presidente, il cardinale Matteo Zuppi. Ascoltiamolo. C'è un problema sulla messa in onda dell'audio del cardinale Zuppi. Andiamo avanti con il notiziario. La Costituzione fu solenne, patto di fraternità, così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso in Parlamento in occasione degli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Il caldo, la morsa dell'afa continua in Europa. In Italia oggi bollino rosso in 17 città, sospese le udienze al Tribunale di Palermo. Lunedì ci sarà il picco, la Spagna è in ginocchio, oltre 212 decessi. Tra domenica e mercoledì mortalità in aumento a Parigi, che il sindaco sconsiglia le attività all'aperto. Caldo record anche in Germania e Gran Bretagna. Un 19enne è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne ucciso nel suo

0: appartamento a Milano lo scorso 13 giugno. Si tratta di un giovane di origine marocchina residente a Melzo che è stato bloccato in stazione con i bagagli. E al vaglio della procura dei minori anche la posizione di un 17enne marocchino che il giorno dell'omicidio era in compagnia del 19enne. E ora possiamo ascoltare le parole del cardinale Zuppi.
1: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia, che è Europa.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando al 25 giugno del 1967, perché il mondo per la prima volta nella sua storia diventava un posto più piccolo. E la tecnologia che tanto ci piace raccontare ci ha messo tanto del suo, scrivendo una bella pagina di storia, ma andiamo con ordine. Londra, Abbey Road, già all'epoca un'istituzione, no? Cioè, non è un caso che i Beatles abbiano una delle loro foto più famose proprio sulle strisce pedonali fuori ad Abbey Road. Studio 2, gli studi di registrazione, no? Dentro lo studio 2. Fuori c'è l'estate, 1967, l'estate della psichedelia, dei colori che esplodono, no? La musica, ma dentro lo studio c'è quella tensione elettrica quando sta per succedere qualcosa di grande. Poi i tecnici in camice bianco, telecamere enormi, cavi enormi pure, no? Che serpenti che accorrevano sul pavimento, monitor accesi, tutti pronti proprio per parlare coi satelliti. Tre satelliti commerciali lanciati in orbita geostazionaria che, sai, quelle parole che fino a pochi anni prima erano dei romanzi di fantascienza, capito? O qualche esperimento governativo, Intelsat primo, Intelsat secondo, nomi freddi di metallo, però quella sera quegli stessi satelliti lì servivano per fare una piccola magia di tecnologia, collegare per la prima volta nella storia l'umanità in tempo reale. 19 nazioni collegate contemporaneamente, dal Giappone al Messico, dall'Australia all'Europa, 400 milioni di persone, che era un quarto della popolazione mondiale di allora, tutti sintonizzati sullo stesso programma. La prima vera mondovisione. Il programma si chiamava Our World ed ogni paese doveva mostrare il meglio di sé, insomma, no? Un pezzettino della propria cultura, dell'eccellenza in diretta, un evento che oggi...

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: What the funk is this?
2: My definition of a boom bast

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera la dottoressa Barbara Iatta, che è la direttrice dei Musei Vaticani. Grazie per aver accettato l'invito di questa intervista.
2: Buonasera.
1: Allora, lei è a Cremona come ospite per l'inaugurazione del nuovo museo diocesano. Allora le chiedo, da direttrice, forse del museo più importante al mondo, qual è il significato di aprire un museo oggi?
2: Beh, è un significato importante, l'ha detto molto bene il Vescovo in cattedrale prima dell'inaugurazione. La Chiesa apre musei perché le chiese non devono essere dei musei, devono contribuire ai musei, ma è importante testimoniare con dei musei diocesani, ecclesiastici, veramente quella fortissima tradizione fatta di storia, di arte, ma soprattutto di fede, che è nei territori, e farlo in un territorio così ricco come quello cremonese penso che sia importante.
1: È stata suggestiva in cattedrale questa associazione fra il nascente, ormai nato, Museo Diocesano e i Musei Vaticani, che tutti conoscono e a livello mondiale sappiamo quanto siano riconosciuti. Che legame c'è fra queste due istituzioni così apparentemente lontane per dimensioni, non forse per l'obiettivo?
2: Allora, sicuramente non lontane come obiettivi, ma non lontane non lo direi mai. C'è sicuramente un legame molto forte di identità, di missione, che è quella veramente di preservare e di condividere un patrimonio che viene da secoli di attenzione, di devozione, di cura del bello al servizio della fede. Queste sono le cifre dei Musei Vaticani e ho capito molto bene che sono le cifre di una realtà così ricca, così piena di devozione come la diocesi di Cremona.
1: Ecco, l'apertura di questo museo arriva anche in un momento storico particolare. Cremona è stata una delle città simbolo della prima ondata della pandemia e devo dire che il settore artistico a sua volta è stato uno dei settori che più ha sofferto, più è mancato durante il periodo del lockdown. Come erano i Musei Vaticani in quei mesi che per fortuna abbiamo alle spalle?
2: Papa Francesco, proprio recentemente, l'ho detto in cattedrale, ci ha esortato a curare la bellezza, perché la bellezza aiuta ad andare avanti, appunto cura. Curare la bellezza perché cura la sofferenza, cura le inquietudini. L'ho detto in cattedrale, durante il lockdown stretto noi abbiamo avuto un'impennata degli accessi ai nostri social, al nostro sito web, dove abbiamo tanti tour virtuali dalla Cappella Sistina a tanti altri luoghi dei nostri 7 km di percorso. Abbiamo avuto tante richieste. Quando abbiamo riaperto a singhiozzo, perché anche noi abbiamo appunto aperto e richiuso come tutta l'Italia e come tutto il mondo, abbiamo riaperto chiaramente con un pubblico più ristretto, ma all'insegna di una condivisione di opere appunto meravigliose, universali, ma anche semplicemente che scaldano l'anima, che aiutano a portarti verso dei pensieri belli, positivi, che aiutano ad andare avanti, come ci dice il Papa.
1: Ecco, lei è la direttrice dei Musei Vaticani, la direttrice di una delle più grandi istituzioni artistiche, con un patrimonio che raccoglie secoli delle più grandi e più importanti opere dell'umanità. Qual è il tocco che un direttore può lasciare su un'istituzione di questo genere?
2: Ma io credo che intanto, essendo una istituzione che ha tanti, tanti secoli di storia, sicuramente in qualche modo cammina anche da sola, quindi sono semplicemente degli aggiustamenti determinati dalla sensibilità di ognuno di noi, anche perché appunto i Musei Vaticani sono oggi fatti quasi di 800 persone che ci lavorano, e quindi Quello che io cerco è l'armonia, l'armonia delle cose e delle persone, quindi credo di, e spero di portarla nelle chiaramente difficoltà che ci sono, sia nei tempi che stiamo vivendo, ma anche chiaramente nelle personalità di ognuno di noi e nelle difficoltà oggettive di un lavoro così complesso, appunto dicevo 7 chilometri di percorso, ma tante collezioni, appunto 16 musei diversi più altre collezioni, quindi ognuno deve portare quello che ha e poi sono fasi della vita di un'istituzione, questa è la fase in cui ci sono io, ci sarà poi qualcun altro che avrà altro tipo di sensibilità e di attenzioni.
1: Ecco, l'armonia che peraltro è una caratteristica di un'opera d'arte, no? Quindi certamente attinente. Ecco, un grande patrimonio storico qui a Cremona che ha raccolto appunto i secoli della tradizione e della fede della comunità locale, il grande patrimonio storico dei Musei Vaticani, le chiedo come raccogliere questa eredità e come la creatività tipica dell'arte può incidere oggi, dell'arte cristiana in questo caso, oggi nella contemporaneità.
2: Mi piace pensare alle parole di San Paolo VI. Appena eletto, pochi mesi dopo la sua elezione, lui riunì tutto un gruppo di artisti in Cappella Sistina e chiese scusa di aver interrotto il dialogo con loro, perché disse: l'artista è profeta e poeta e noi non possiamo come Chiesa interrompere il dialogo con voi, e quindi io penso che è fondamentale, perché gli artisti sono profeti e poeti e sanno perfettamente entrare nell'anima, e entrare nell'anima è entrare nei valori cristiani ai quali noi crediamo e ai quali comunque, anche se non lo professano, sono dei valori talmente profondi e di animo buono e positivo, che chi sa creare sicuramente ce li ha, anche se non si professa cristiano. E quindi sono sicura che, appunto, allacciando il dialogo con la contemporaneità e facendo capire agli artisti che sono profeti e poeti di tanti valori, si può andare avanti come si sta andando avanti e come i Musei Vaticani stanno andando avanti.
1: Papa Francesco, che l'ha voluta, l'ha chiamata a dirigere i suoi musei, che rapporto ha con i Musei Vaticani e con l'arte in generale?
2: Allora, tutti dicono: ah, ma il Papa non viene, viene poco. In realtà ha una sua idea molto precisa dell'arte. Pensa che l'arte sia, appunto, come dicevo, qualcosa che ti permette di andare avanti. 2 o 3 anni fa abbiamo fatto una bella mostra in collaborazione con i musei statali russi, con la Galleria Tetrakov. Lui ha chiamato a un certo momento e mi ha detto: sì, voglio venire a vedere la mostra al Braccio di Carlo Magno, che è un nostro spazio espositivo, martedì alle 11. Però vorrei che non fosse chiusa la mostra, voglio venire normalmente. E quindi è venuto con la mostra aperta, una signora si è sentita male perché ha visto il Papa che la visitava con lui, e con lei, e in realtà penso che ha apprezzato moltissimo. Quando ci ha incontrato recentemente ha detto: sì, non come dice Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, questo lo sappiamo, ma la bellezza aiuta ad andare avanti, questo ci ha detto, e ci ha ringraziato appunto per questo, e quindi è assolutamente consapevole del ruolo che può giocare la bellezza, la via pulcritudinis, e tanto di bello che come può ispirare. E è chiaro che ha tanti altri problemi, quindi se non viene ai musei lo capisco, io non lo invito, le poche volte che in qualche modo l'ho fatto poi mi sono pentita, perché ho detto: lui lo sa che non l'aspettiamo, lo sa che lo aspettiamo e che lavoriamo con attenzione, con devozione, ma con una grande, grande passione per quello che facciamo, perché, appunto, l'ho detto in cattedrale, noi siamo chiaramente al servizio della fede come prima missione, poi chiaramente siamo degli storici dell'arte, degli storici, dei restauratori, dei conservatori e dei museografi, però è quello che ci differenzia un po' da tanti altri musei e da tante altre professionalità che lavorano per gli altri musei.
1: Non le chiedo se c'è qualche opera che preferisce all'interno dei 7 chilometri espositivi, ma le chiedo qual è il suo rapporto anche da studiosa con le opere d'arte.
2: Per tanti anni io mi sono occupata di un'arte un po' più intima, un po' più particolare, che sono i disegni, le stampe, le fotografie, le mappe, perché mi occupavo di questo settore in Biblioteca Vaticana dove ho lavorato tanti anni. Arrivata ai musei, questa parte intima è esplosa in opere meravigliose, universali e incredibili, che appunto spaziano dall'arte egizia, anche soltanto il ritratto del Fayum, del Museo Gregoriano Egizio, ma anche sono tante, sono troppe, è difficile dirlo. Se devo proprio appunto così avere un pensiero, c'è una Madonna con bambino di Fra Angelico che sta in Pinacoteca, è un po' in disparte, non è neanche ben illuminata, forse quella.
1: Le chiedo anche, ha visitato da poco il nuovo Museo Diocesano, le chiedo di Cremona e le chiedo un'impressione su quello che ha visto.
2: Bellissimo, bellissimo, bellissimo dialogo, bellissima sinergia tra la diocesi e il suo territorio. L'ha detto bene il Vescovo che il territorio ha prestato alcune opere, perché sono opere del territorio, ma che in qualche modo valorizzate all'interno del museo, condivise in un luogo dove sicuramente c'è più afflusso, possono raggiungere meglio la loro missione. E lo dico sempre per i musei, che appunto vaticani, che per tante persone che visitano le nostre collezioni non l'avrebbero visitate alle Terme di Otricoli, dove c'è il mosaico della Sala della Rotonda, e così tante altre opere. La Madonna di Foligno di Raffaello era in un monastero.

0: grande qualità, è un percorso che sicuramente arricchirà l'insieme già molto ricco della cattedrale del Torrazzo e del Battistero.
1: Grazie mille.
0: Grazie a lei.
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.
3: Di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
5: Attenzione, tutti in studio!
6: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
6: TV 2000, dalla parte giusta.

Qui Radio RCN, Radio Cittanova in blu, Spazio Magnolia della parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio, Darina. Come al solito propongo notizie dalla Chiesa nel mondo, con inizio dalla lettura del testo dell'udienza generale di Papa Leone. Buon ascolto a voi tutti. Allora, l'udienza è di ieri, mercoledì 24 giugno. I documenti vengono tratti dal Concilio Vaticano II. La Costituzione si analizza sacrosanto un concilio. Il Papa parla del mistero eucaristico. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia. Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno, secondo la propria parte, sue membra. E aggiunge, è il vostro mistero che ricevete. A ciò che siete voi rispondete, amen, e la vostra risposta è come la vostra firma. Vi si dice, il corpo di Cristo, e voi rispondete, amen. Siate dunque membra del corpo di Cristo, perché il vostro amen sia vero. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Dal Sermone 272. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio. Ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio. È ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nei cieli. L'Eucaristia è così il sacramento del regno che viene, è il pane del cammino, che ci conduce verso la patria celeste, fino al giorno beato in cui Dio sarà tutto in tutti. L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore, Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare perciò nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso ci offre al Padre. Queste due parti della messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina
e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Benedetto XVI l'ha scritto nell'esortazione apostolica Verbum Domini. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo progresso. L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione, che va dai padri della Chiesa fino a noi. Lo cito: il nostro Salvatore, nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli fino al suo ritorno il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo. L'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo.

Ho tra mano gli avvisi per le esequie di domani. Alle 10:45 verrà funerata Angela Maria Robecchi, di anni 86. Si trova alla casa funeraria in piazza Ceppo. Sabato invece alle 9:30 ci saranno le esequie di Maria Giuseppina Tadini, di anni 67. Adesso riprendo la lettura dal Messaggero di Sant'Antonio. Non è una rivista attuale, ma direi che nel contesto il testo stesso rivela ancora delle situazioni molto reali e attuali. L'articolo è redatto da Luigino Bruni, che è un economista e storico del pensiero economico, ordinario di economia, economia politica alla LUMSA. Scrive questo articolo sui figli del mondo, figli nostri. Sono stato recentemente in Spagna, Valencia, a conoscere un centro di accoglienza per immigrati, Dorothy Day, dove alcuni imprenditori dell'economia di comunione stanno provando a creare dei lavori per giovani provenienti prevalentemente dall'Africa. Nel dialogo spontaneo che è nato, qualcuno ha chiesto a una decina di quei giovani, tutti attorno ai 20 anni, quali sono i tuoi sogni? Fare il meccanico, l'idraulico, la sarta, hanno risposto. Nell'ascoltare le loro parole, spesso mescolate con le lacrime, loro e nostre, ho capito nuovamente che ogni giovane è figlio di tutti, non solo dei suoi genitori. Ogni figlio è anche figlio mio. Ogni bambino che nasce è abitante della terra e quindi è mio prossimo. Il mio prossimo non è il mio vicino geografico, religioso o etnico. E questo è uno dei grandi insegnamenti della parabola del buon samaritano. Su questa legge naturale e cristiana abbiamo fondato l'Europa. Abbiamo accolto soldati inglesi e tedeschi che bussavano fuggiaschi e impauriti alle porte delle case dei nostri nonni. Avevano una divisa diversa da quelle dei loro figli al fronte, ma appena li guardavano negli occhi, bagnati e impauriti, capivano che prima di essere stranieri erano dei ragazzi e quindi erano figli, e aprivano le loro porte e li nascondevano, rischiando la vita nelle cantine e nelle stalle, e condividevano con loro il poco pane. Mi pare che questi racconti li abbiamo potuti ascoltare anche anni fa. Quei ragazzi dentro casa li resero meno sicuri, ma li fecero più umani. Questa è l'Europa cristiana, queste sono le radici, ricoperte di lacrime e di agape del nostro grande continente. Siamo stati capaci di guerre fratricide, degli orrori infiniti dei lager, ma siamo stati anche capaci di riconoscere un ragazzo e un figlio sotto una divisa di colore diverso. Le benedizioni civili ed economiche dell'Europa del dopoguerra sono state anche il frutto di questa grande capacità di accogliere, che ci ha consentito di pensare alla comunità europea, quando sulle montagne si stavano ancora combattendo le guerre. Le prime lettere della Costituzione repubblicana e poi dei trattati economici europei sono state scritte dalle donne e dagli uomini, l'abbiamo sentito anche oggi in televisione dal Presidente Mattarella, richiamando gli 80 anni della Repubblica, che hanno saputo aprire una porta e condividere il pane, diventando compagni, cum panis, di forestieri. Molti di loro erano analfabeti, ma seppero scrivere queste meravigliose parole con la loro carne, attingendo all'umanità più profonda. Oggi stiamo conoscendo altre guerre. Non si combattono sulle nostre montagne, ma nelle montagne oltre il mare. I giovani continuano ad arrivare impauriti e fuggiaschi e bussare alle nostre porte, ma la distanza dal dolore e dalla pietas cristiana dei nostri nonni e genitori ci rende molto più difficile aprire le nostre porte, che troppo spesso rimangono chiuse, e giustifichiamo queste chiusure con nuove, antiche ideologie.
Eppure anche oggi il confine tra civiltà e barbarie si colloca proprio sulle nostre risposte concrete ai sogni di questi giovani. Possiamo comportarci come i ciclopi che divoravano i loro ospiti, come gli abitanti di Sodoma che li violentarono. Oppure possiamo scegliere di imitare gli accoglienti feaci o i vecchi Abramo e Sara che ospitarono i tre uomini alle querce di Mamre, sentendosi poi annunciare da loro la nascita del figlio della promessa. Tre forestieri accolti che portavano vita e un figlio. Nella terra promessa non ci sono porte chiuse. Nel DNA del nostro umanesimo ci sono sia i ciclopi che i feaci. Ci sono gli abitanti di Sodoma, ma anche Abramo. Ogni generazione deve fare la sua scelta. Deve dire da quale parte vuole stare, se vuole guardare il colore della divisa o i giovani figli che la indossano. Una cosa comunque è certa: la vita, i bambini, il futuro stanno solo dalla parte dei feaci di Sara ed Abramo. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo. Allora l'articolo, ho detto che è stato redatto da Luigino Bruni.

Sempre dalla stessa rivista Il Messaggero di Sant'Antonio, leggo un articolo che ricorda praticamente quando le guerre finiscono, che cosa succede, cioè si fanno un po' i resoconti di quelli che sono stati anche purtroppo uccisi. L'ora della riconciliazione di Stefano Marchetti. La guerra finì nell'aprile 1945, ma non per tutti. In varie zone d'Italia, in particolare in quella compresa tra le province di Reggio Emilia, Modena e Bologna, le vendette sommarie compiute da frange di ex partigiani comunisti causarono violenze e morti. La Chiesa pagò un prezzo altissimo di vittime. Anche oggi in televisione ricordavano questi sacerdoti che sono stati uccisi in quei periodi. Meris Corghi aveva quasi le lacrime agli occhi quando domenica 15 aprile è salita al Lambone nella pieve di San Valentino presso Castellarano, Reggio Emilia. «Siamo tutti fratelli e nella guerra tutti perdiamo», ha detto. «Io qui oggi, figlia, non sono venuta tanto a chiedere perdono per mio padre, ma a chiedere perdono per l'odio che scatena la guerra. Perdoniamoci oggi, facciamolo qui». Meris ha voluto fortemente questo abbraccio di riconciliazione. Ha pregato a lungo perché a lungo ha vissuto con una spina nel cuore. Il 13 aprile 1945, 73 anni fa, lei non era ancora nata. Suo padre Giuseppe Corghi, partigiano dalle brigate comuniste, freddò con due colpi di pistola Rolando Rivi, seminarista di appena 14 anni. «Io sono di Gesù», ripeteva il ragazzo, che venne torturato per due giorni. Non ebbero pietà per lui. Rolando fu ucciso in spregio alla fede, in odium fidei. Nel 2013 Papa Francesco lo ha proclamato beato, facendone il simbolo glorioso di un terribile periodo di dolore che ha ferito il nostro Paese. Vittime innocenti. La guerra finì nell'aprile del 1945, ma non per tutti. In varie zone d'Italia la luce della nuova alba di libertà venne oscurata dall'ombra di illegalità e di vendette sommarie compiute da ex partigiani comunisti in nome di una ideologia che si voleva affermare come forza rivoluzionaria. Una sanguinosa resa dei conti che durò mesi e mesi, addirittura per tutto il 1946 e anche più avanti. Secondo una ricerca furono 1325 i fascisti uccisi dopo il 25 aprile a Milano, altrettanti a Torino. E un rapporto della prefettura di Bologna del luglio 1948 stimava che fossero circa 700 le persone soppresse o prelevate dopo la liberazione. Non tutti però erano stati in camicia nera. Dei sette fratelli Govoni di Pieve di Cento, Bologna, seviziati, uccisi e gettati in una fossa comune l'11 maggio 1945, soltanto due avevano aderito alla RSI e Umberto Montanari, medico condotto di Piumazzo, Modena, ferito a morte il 21 maggio del 1946. Aveva addirittura collaborato con i partigiani cattolici. La violenza fu feroce, soprattutto in quello che venne chiamato il Triangolo della Morte, che nelle prime inchieste identificava l'area compresa tra Castelfranco Emilia, Piumazzo e Manzolino nel Modenese, dove si contarono 44 morti in 15 mesi. Tra l'aprile 45 e il giugno 46, la definizione si è poi estesa a comprendere tutta la zona tra Castelfranco, Mirandola e Carpi, ovvero la Bassa Modenese, così come, in generale, il territorio ben più ampio tra Bologna, Modena e Reggio Emilia. Alcune frange del movimento partigiano comunista pensavano che la liberazione dai fascisti fosse solo la premessa per stabilire un altro ordine sociale e quindi proseguivano la lotta. Volevano eliminare i nemici che avrebbero impedito l'affermazione del nuovo sistema, osserva lo storico emiliano Giovanni Fantozzi,
autore di accurate ricerche su quel periodo, come Vittime dell'odio, che nel 1990 fece scalpore, e Il volto del nemico, sempre scritto in quel periodo. In questo tragico affresco la Chiesa ha patito un sacrificio durissimo. Secondo il Martirologio del clero italiano, pubblicato dall'Azione Cattolica nel 1963 e ripreso dal giornalista Roberto Beretta nella sua Storia dei preti uccisi dai partigiani, edizioni PM, in Italia furono 108 i sacerdoti che persero la vita nei territori, nei terribili regolamenti di conti. 53 caddero durante la Resistenza, 14 appena prima del 25 aprile e 41 dopo, anche nel 46 o nel 47. E tuttavia i religiosi, il cui passato poteva essere ricondotto a un documentato legame con la dittatura, si contano su una sola mano, al massimo due, fa notare Beretta. L'onore della verità. In Emilia-Romagna i preti morti in questa giustizia insurrezionale furono 16. Erano tra i bersagli privilegiati dai partigiani comunisti che inseguivano il sogno della rivoluzione, aggiunge Fantozzi. E si andava oltre il pur profondo odio religioso. Il sacerdote era ritenuto una figura fondamentale dell'ordine politico che si voleva abbattere. Con la guerra, i parroci furono punti di riferimento importanti per le comunità e dopo il 43, in pieno caos istituzionale, diventarono di fatto l'unica autorità riconosciuta, sottolinea Claudio Silingardi, direttore generale dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, rete degli istituti per la storia della Resistenza. Assunsero un ruolo specifico più forte, ma finirono anche nel mirino di molti. Don Giuseppe Preci, parroco di Montalto di Montese, sull'Appennino modenese, venne ucciso la notte del 24 maggio 45. Lo mandarono a chiamare per portare i sacramenti a un moribondo e lo freddarono lungo la strada. La notte successiva, 8 uomini armati arrivarono alla canonica di Riolo di Castelfranco Emilia, una borgata tra le province di Modena e Bologna. Don Giuseppe Tarozzi, il parroco, venne trascinato fuori a forza e portato via sotto gli occhi atterriti della Perpetua. Non tornò più al paese e il suo corpo non fu mai ritrovato. A Don Giovanni Guicciardi, parroco di Mocogno, sull'Appennino modenese, detto il prete di tutti, spararono alla nuca nella notte del 10 giugno 45. Don Luigi Lenzini, battagliero parroco di Crocette di Pavullo, sui monti del Modenese, venne raggiunto da un commando di almeno 4 persone nella notte del 21 luglio 45. Provò a rifugiarsi in chiesa e sul campanile, ma venne trascinato via e seviziato. Il suo cadavere fu rinvenuto in una vigna, una settimana più tardi. Per lui la diocesi di Modena ha avviato il processo di beatificazione. Don Francesco Venturelli, parroco di Fossoli di Carpi, che era stato assistente spirituale degli internati del campo di concentramento da cui partivano i treni per Auschwitz, fu trovato ucciso il 14 gennaio del 46, pochi giorni dopo che un articolo sulla Voce del Partigiano lo aveva accusato di aiutare i fascisti. Don Umberto Pessina, parroco di Correggio, colpito a morte il 18 giugno del 46, quando era già nata la Repubblica Italiana. Fu tra le ultime vittime dell'odio, ma del suo caso si è parlato anche in anni più recenti. Nel 1990, Otello Montanari, deputato e dirigente del PC, lanciò l'invito «Chissà, parli», che portò a riaprire il processo, riabilitando i partigiani che erano stati condannati, come Germano Nicolini, il comandante Diavolo, e facendo scoprire i veri colpevoli. Ed è stato come tagliare un velo di nebbia che fino ad allora aveva avvolto il sangue dei vinti, come Giampaolo Pansa ha intitolato il suo contrastato libro, edito nel 2003 da Sperling Kufer, dal titolo
Per molto tempo questo lato oscuro del dopoguerra è stato quasi un argomento tabù, ricorda Fantozzi. I morti sono veramente morti soltanto quando vengono dimenticati, scrisse Don Guicciardi pochi mesi prima del tragico agguato. Nessuno di questi sacerdoti è finito nell'oblio. Tutti ci parlano ancora e, come rimarca Beretta, è un dovere restituire alla loro memoria, per quanto possibile, l'onore della verità.

sempre dallo stesso, dalla stessa rivista Il Messaggero di Sant'Antonio, leggo questo articolo che mette a punto la vita di un certo Rolando Rivi, che è stato anche beatificato. Rolando era un giovane coraggioso che sapeva dove doveva andare, conosceva l'amore di Gesù nel suo cuore e ha dato la vita per lui. Un bell'esempio per i giovani. Così Papa Francesco all'Angelus del 6 ottobre del 2013, quindi sempre nello stesso anno in cui era stato eletto Papa, ha salutato la beatificazione di Rolando Rivi, il giovanissimo seminarista emiliano ucciso nel 1945. Era colpevole solo di indossare la veste talare in quel periodo di violenza scatenata contro il clero, che alzava la voce a condannare in nome di Dio gli eccidi dell'immediato dopoguerra, ha aggiunto il pontefice. Ma la fede in Gesù vince lo spirito del mondo. L'immagine più famosa, forse l'unica, di Rolando, il martire bambino, ce lo mostra con la veste talare e il cappello da prete, che sembra persino troppo grande per la sua età. Li ha indossati fino alla fine. Rolando Rivi aveva 11 anni quando nel 1942 entrò in seminario a Marola di Carpineti, sui rilievi del Reggiano. Veniva da una famiglia religiosa, aveva sentito la chiamata di Cristo, voleva diventare sacerdote e missionario, ma nel 1944 i tedeschi occuparono il seminario e anche Rivi dovette tornare a casa, a San Valentino di Castellarano. Non rinunciò comunque alla sua vocazione. In paese la tensione era forte, soprattutto verso il clero. Qualcuno aveva sconsigliato a Rolando di continuare a indossare l'abito talare, ma lui non voleva lasciare la strada che aveva scelto e sopportava tutto con spirito cristiano e pazienza, ha ricordato un suo amico. Quando la stagione lo permetteva, Rolando si recava al Poggiolo a leggere e a studiare all'ombra degli alberi. Lo fece anche la mattina del 10 aprile del 1945, mentre papà e mamma erano al lavoro nei campi. Quella mattina Rolando sparì. I genitori trovarono un biglietto. Non cercatelo. Viene un momento con noi partigiani. Insieme a Don Alberto Camellini, il giovane viceparroco Roberto Rivi, padre Rolando, si mise dunque alla ricerca, padre di Rolando, si mise dunque alla ricerca del figlio fino a quando una traccia li portò verso la montagna modenese, nella zona delle piane di Monchio. Troppo tardi, purtroppo. Rolando era morto nel pomeriggio del 13 aprile dopo essere stato sequestrato e torturato per 3 giorni e sepolto sbrigativamente in una fossa. L'abbiamo ucciso noi perché era una spia, ammise Narciso Rioli, comandante di un distaccamento di partigiani comunisti. Un prete in meno domani, lo liquidò Giuseppe Corghi, prima di sparare i 2 colpi fatali. Di certo, come ricorda anche Andrea Zambrano, in una biografia edita da Imprimatur, Rolando era troppo giovane per poter essere una spia. Era cresciuto in seminario e ben difficilmente avrebbe potuto avere armi. Menzogne costruite ad arte. Rivi venne soppresso perché ritenuto un ostacolo all'espansione locale del comunismo. Si legge nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze che nel 1952 confermò la condanna per i 2 partigiani. Nel 2013 Rolando Rivi è stato innalzato alla gloria degli altari. Alla sua intercessione è attribuito il miracolo della guarigione dalla leucemia di un bimbo inglese, ma il miracolo più grande l'ha fatto poche settimane fa quando la figlia di Giuseppe Corghi, alla messa del 73° anniversario della morte di Rivi, ha voluto abbracciare pubblicamente i familiari di Rolando, la sorella Rosanna e i cugini Alfonso e Sergio. Ha chiesto perdono, ha implorato pace e ha trovato accoglienza. Alla sua domanda di perdono rispondiamo di cuore con il dono del perdono, ha risposto Alfonso Rivi.
un dono che viene da Dio, che per primo in Cristo, come ci insegnava Rolando, ci ha amati, perdonati e redenti. Il perdono di oggi è il segno che Dio è presente, che sta in mezzo a noi, così come stava in mezzo ai suoi discepoli. Egli agisce per l'intercessione di Rolando, ha rammentato

Monsignor Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia. I sacerdoti uccisi in quegli anni con il loro sacrificio partecipano di questo stesso evento di riconciliazione. La potenza vittoriosa di Dio ha riunito ciò che il male ha temporaneamente separato.

dalla pubblicazione Neanche Dio. Vincenzo Rini, che conosciamo come parroco e naturalmente era un giornalista per la Vita Cattolica, erano stati raccolti da lui tanti racconti di vita quotidiana apparsi nella rubrica Racconti per pensare della Vita Cattolica quando era ancora pubblicata, e appaiono quindi storie di gioia, di sofferenza, di fede e di abbandoni della fede raccontati nella verità. Oggi avevo anche un libro di Hermes Ronchi, ma il capitolo è lungo ed è meglio leggerlo insieme più che frazionarlo. Quindi riparto da questo libro e prendo un racconto dal titolo Pregare per vivere. È stato scritto il 10 giugno del 2010. Ancora una volta sono all'ospedale. Un malato si prepara a morire in piena consapevolezza. In pochi mesi è passato dalla serenità di una vita ricca di salute e di impegni lavorativi, nonostante i 70 anni e familiari, alla malattia che non gli promette nulla di buono, ma solo sofferenza e poi morte. Da uomo intelligente e coraggioso ha capito la situazione, si è reso conto di dover affrontare l'ultima battaglia e si è dedicato con cura a fare un bilancio, il bilancio della sua vita. L'esame di coscienza per mettere le cose a posto, per affrontare al meglio l'evento che ormai lo sa con certezza, lo aspetta. Non è una confessione sacramentale la sua, l'ha celebrata più volte negli ultimi mesi, ma un bilancio sereno fatto davanti ai familiari, moglie e figli, e al sacerdote che lo visita per portargli la benedizione del Signore, desiderata e graditissima. Dunque racconta: nella mia vita ho avuto due soli interessi, il lavoro e la famiglia. Anzi, uno solo, la famiglia. Il lavoro è sempre stato per garantire la famiglia e il lavoro dei miei figli. E il futuro dei miei figli, scusate. Ho lavorato tanto. Sentivo che dovevo farlo proprio perché volevo il meglio per i miei cari. Non mi sono fermato mai. Ogni domenica era per me giornata lavorativa. Nella mia piccola impresa edile lavoravo dal lunedì al sabato per guadagnare il necessario. La domenica invece lavoravo proprio per noi, per la mia casa. Così sono riuscito a realizzare una casa bella prima per tutti noi. In seguito ho pensato alla casa per i figli che si sposavano. La mia gioia era stare con mia moglie e i miei figli, tutto era per loro. Per questo motivo per tanti anni non sono più andato alla messa domenicale. Non mi sentivo lontano da Dio. Mi sentivo cristiano, volevo bene al Signore, ma non avevo tempo per Lui. Mi sentivo a posto perché rispettavo la Sua legge, i 10 comandamenti. Sono sempre stato onesto, fedele alla famiglia, rispettoso di tutti. Solo che poi alla fine mi sono reso conto di quello che avevo perso. La messa domenicale ho ripreso a frequentarla con mia moglie ogni domenica e ho capito quanto è bella e quanto è importante. Come mi piace la messa. Che bello pregare insieme con tutti, sentire il Vangelo e ascoltare il prete che lo spiega. E adesso che l'ho riscoperta, adesso che ho una gran voglia di andare a messa ogni domenica, non posso più perché sono qui. Nonostante la fatica che gli costa il parlare, sembra un fiume in piena. Tante volte ripete addolorato: ma pensi che cosa ho perso? Mi rendo conto ora che la messa e la preghiera erano molto più importanti del lavoro. Gli propongo di pregare un poco insieme. Accetta con gioia. Prega con devozione profonda. Segue la benedizione che accoglie con fede grande. Prima che me ne vada, mi ringrazia di tutto cuore. La moglie mi assicura. Ora la preghiera lo accompagna per tutta la giornata.

Leggo dal libro di Piero Ghedo, missionario, il Vangelo 7:19. Infatti leggeva questi articoli, questi racconti dei viaggi che aveva realizzato nel mondo alle ore 7:19 e la continuazione di un Vangelo che aveva scritto già precedentemente con il titolo Vangelo delle 7:18. Vittorio Messori, il Vangelo, lettura sconvolgente. Uno degli incontri più interessanti nella mia vita di missionario è stato quello con Vittorio Messori, autore di Ipotesi sul futuro, che ha venduto più di 1 milione di copie in lingua italiana con una trentina di traduzioni all'estero. Messori, che scrive sul quotidiano cattolico Avvenire ed è autore di altri volumi di largo successo, è un convertito, nato in una famiglia modenese del tutto lontana dal cristianesimo e dalla Chiesa. A 23 anni, mentre studiava all'Università di Torino, ha scoperto nel Vangelo le risposte agli interrogativi che si poneva da anni. Mi dice Vittorio: «Io non so che impressione faccia il Vangelo a voi che fin dall'infanzia siete stati abituati a leggerlo e a sentirlo commentare. Forse vi manca il dono dello stupore e delle lacrime. Per me era la prima volta che prendevo in mano quel libretto, sempre disprezzato. Avevo già letto centinaia di libri, avevo cercato invano una parola di verità e di pace in filosofi, ideologi, politici, maestri del dubbio. In quel luglio del 1964, leggendo per la prima volta il Vangelo, mi successe una cosa sconvolgente, una grazia di Dio. Ho cominciato a piangere. Passavo dallo stupore al pianto, dalla commozione alla gioia, dall'ammirazione alla voglia di gridare a tutti quel che avevo scoperto. Gesù di Nazareth è veramente l'unico salvatore dell'uomo. Pensa cosa vuol dire leggere per la prima volta, con la freschezza di un giovane che cerca la sua via, il discorso delle beatitudini. È il mondo alla rovescia. Mi ricordo che continuavo a ripetermi: ma allora, se Gesù è veramente il figlio di Dio, qui cambia tutto, la vita ha un altro significato. Improvvisamente capivo che tutta la cultura illuministica della sola ragione ti dà molto, ma non la cosa essenziale, non ti salva. La cultura moderna dà risposte sofisticate per i bisogni penultimi dell'uomo, non per quelli ultimi. Solo il Cristo Salvatore dà una risposta adeguata a tutti i bisogni, a tutte le aspirazioni dell'uomo. Vittorio Messori, che si definisce un eremita urbano, ha dedicato la sua vita ad approfondire la conoscenza e l'amore a Gesù Cristo, per comunicare agli altri le sue scoperte, sempre con l'entusiasmo e la gioia di quella prima lettura del Vangelo, nell'estate 1964 a Torino. Noi che conosciamo Cristo da tanti anni, abbiamo conservato questa capacità di stupore e di amore come risposta alle provocazioni del Vangelo? L'annuncio che facciamo di Cristo con la parola e con la vita è ancora un annunzio di gioia? Come disse l'angelo ai pastori in quella notte santa, vi porto una bella notizia che darà gioia a tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato il vostro Salvatore, il Cristo, il Signore. Luca 2. Mi interrompo con la lettura, mancano pochi minuti. Riguardo gli appunti, oggi giovedì alle 18 a Santa Liberata, Don Gabriele celebra una celebrazione dunque per in memoria di Pala Teresina, Vicario Gaspare e Anna Maria. Poi a Vidalengo alle 20:30 Don Paolo chiude la giornata. Domani venerdì, abbiamo già detto che c'è il funerale alle 10:45, le esequie di Angela Maria Robecchi, di anni 86. Le celebrazioni, dunque alle 7, incomincia con in Santa Elisabetta. Alle 8:30 in parrocchia. Alle 8:30 coincide con Masano. Alle 9 a Misano. Alle 15 a San Bernardino, Don Gabriele celebra il matrimonio di Airoldi Gastoldi. Alle 18 a Vidalengo, Don Paolo chiude la giornata.
Poi il sabato è la giornata in cui di solito molti chiedono le intenzioni di messa alle 18, non sto a leggerli tutti, ma sono veramente tanti. Segue domenica 28, che è la domenica che precede, vediamo se c'è qualcosa. Domenica 28, giornata per la carità del Papa, le messe negli orari festivi, alle 16 pomeriggio ci sono i battesimi in parrocchia, non so quanti siano. Alle 16.30 l'elevazione musicale in ricordo di Don Franco a San Bernardino e la Santa Messa in memoria di Don Franco a San Bernardino è alle 18, come al solito. 19.30 la cena al San Luigi nell'ambito della festa di San Pietro, estrazione premi dalla lotteria. Portate in chiesa i vostri biglietti perché ci sarà l'elenco dei biglietti estratti e quindi potremo verificare chi ha fatto vittoria. Speriamo siate in tanti. I biglietti sono stati veramente tanti e ringraziamo coloro che sono stati generosi. Carità del Papa, domenica prossima al termine delle messe si raccoglierà il contributo perché il Papa possa aiutare la Chiesa Cattolica dove c'è bisogno, probabilmente anche nel Venezuela. Il Grest continua, questa è la terza settimana, e il ricordo di Don Perdomini l'abbiamo appena detto, la festa di San Pietro. Venerdì, sabato e domenica alle ore 19.30 c'è la possibilità di una cena in oratorio, nell'oratorio San Luigi. La domenica sera l'estrazione dei premi della lotteria. Quindi venerdì, sabato e domenica troverete anche la possibilità di stare in compagnia, in oratorio, con una cena. Allora, abbiamo quasi raggiunto il termine. Vi leggo a conclusione una preghiera di San Giuseppe per riconoscere l'amore di Dio. Preghiera a San Giuseppe per riconoscere è stata scritta da Papa Francesco per l'udienza generale del 19 gennaio del 22. Preghiera a San Giuseppe per riconoscere l'amore di Dio. San Giuseppe, padre nella tenerezza, insegnaci ad accettare di essere amati proprio in ciò che in noi è più debole. Fa che non mettiamo nessun impedimento tra la nostra povertà e la grandezza dell'amore di Dio. Suscita in noi il desiderio di accostarci alla riconciliazione per essere perdonati e resi capaci di amare con tenerezza i nostri fratelli e le nostre sorelle nella loro povertà. Sii vicino a coloro che hanno sbagliato e per questo ne pagano il prezzo. Aiutali a trovare insieme alla giustizia anche la tenerezza per poter ricominciare. E insegna loro che il primo modo di ricominciare è domandare sinceramente perdono per sentire la carezza del Padre. Allora, io concludo qui perché gli articoli non sono brevi e quindi mi arresterei circa alla metà. Ringrazio tutti voi per l'ascolto, vi do appuntamento a giovedì prossimo e buon fine settimana con tutti questi auguri che arrivano da ogni parte. La voglia di stare insieme, accoglietela. Buona serata a tutti e ripassiamo la comunicazione a Cremona. Grazie infinite. Darina.

0: e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
0: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Alla Camera questa mattina la cerimonia per gli 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
2: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. È insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
3: Così il capo dello Stato Mattarella nell'aula della Camera in occasione degli 80 anni della prima seduta della Costituente, un momento storico, motivo per cui presenti tutti i membri del Parlamento e i vertici istituzionali.
2: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
3: Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale, il voto delle donne, una mobilitazione straordinaria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione. Da Montecitorio Augusto Cantelmi in linea allo studio.
1: In Venezuela sale ad almeno 164 morti, quasi 1000 feriti e 10.000 dispersi. Il bilancio del devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela. La comunità internazionale si mobilita, squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti. Il Papa ha inviato un primo aiuto per 100.000 euro. La Francia ha fermato una petroliera della Russia al largo delle coste della Sicilia all'inizio di questa settimana, lo annuncia il presidente francese Macron. La petroliera era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. L'ondata di calore anomalo che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio in Italia la salute di 1,5 milioni di lavoratori. Lo evidenzia uno studio condotto da Greenpeace Italia, CGL, CNR e INAIL. Il picco di calore atteso per sabato con 18 città da bollino rosso. L'emergenza è anche in Francia e Spagna, dove si contano 212 vittime. Temperature record anche in Germania e Gran Bretagna. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di 2 anni e mezzo nel luglio del 2022. I giudici della prima corte penale hanno rigettato i ricorsi presentati dalla procura e dal difensore. È tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. In questo periodo estivo ci stiamo già preparando all'estate e stiamo guardando alle esperienze che gli oratori stanno organizzando a favore dei ragazzi nelle diocesi e nelle comunità. Vogliamo allora andare, o meglio tornare, a Modena, nella città dei ragazzi, dove Don Simone Cornia ci presenta la proposta che stanno presentando a livello diocesano. Don Simone, buongiorno a te.
1: Buongiorno a te, Don Andrea, buongiorno a tutti voi ascoltatori.
0: Don Simone, siamo ormai alla vigilia dell'estate, tutto è pronto e freme. Che cosa come vi state organizzando per la proposta estiva?
1: Sì, l'estate è ormai alle porte ed è bello pensare all'estate mentre la primavera sta facendo riaccendere i colori delle foglie, della natura, ma anche dei nostri cuori. L'estate è il momento più bello di attività, forse di pastorale giovanile, perché riempie tutti gli oratori d'Italia di bambini, di ragazzi, di giovani, di famiglie. È un'esperienza sempre arricchente, bellissima, che fa ripartire tante vite. Anche qua alla città dei ragazzi siamo al lavoro per una nuova estate ricca di esperienze, con in particolare l'esperienza dell'oratorio estivo, che ogni anno riempie il nostro oratorio nei mesi di giugno e di luglio. Sono sei settimane in cui si vive la bellezza dello stare insieme in quello che è la tipica attività di accoglienza, di preghiera, di gioco, di gite, di esperienze, di laboratori, di condivisioni, di cene, tipiche del GREST, tipiche dell'oratorio estivo. Qui è un'esperienza che viviamo da tanti anni nell'oratorio diocesano, sono più di 40 anni che esiste il centro estivo alla città dei ragazzi e negli ultimi anni soprattutto c'è stato un grande incremento di persone. Paradossalmente per noi il Covid non è stato uno stop, un fermo all'attività, ma nel seguire in modo preciso anche le normative che sono giunte per la situazione sanitaria che si viveva, paradossalmente c'è stato un rilancio. Se prima erano presenti 80-90 bambini con un picco di 100-120 in una settimana, dal Covid in poi paradossalmente siamo arrivati a 200 bambini tutte le settimane, con un altro centinaio da così diciamo rimandare ad altre parrocchie, ad altre comunità, perché impossibilitati ad accoglierne. E c'è stato un rilancio molto forte, molto bello, di cui ancora adesso beneficiamo.
0: Io vorrei ricordare, Don Simone, vorrei ricordare i nostri radioascoltatori che se desiderano conoscere la proposta della città dei ragazzi di Modena e come si è strutturato questo oratorio diocesano, c'è un podcast dedicato proprio a questa città dei ragazzi risalente al 4 di dicembre del 2025. Basta andare su Vatican News, ricercare città dei ragazzi o la data del 4 dicembre ed è possibile ritrovare il podcast che racconta la storia e la proposta educativa di questa particolare realtà. Chiudo la parentesi, Don Simone, e ti torno la parola.
1: No, grazie, non è una parentesi, ma è il cuore anche dell'oratorio estivo, perché nella storia della città dei ragazzi raccontavamo che nasce tutto da una rete di amici, sacerdoti e laici che hanno aiutato i più bisognosi nel tempo della guerra. Di fatto il centro estivo della città dei ragazzi continua a essere questo, una rete diocesana, perché all'oratorio della città dei ragazzi arrivano bimbi, famiglie da tutta Modena e anche un po' la provincia, perché è il luogo centrale anche nella città, ed è una continuazione un po' di questa rete di gioia, di amicizie e di aiuto. Il Vangelo e la Bibbia sono al centro della nostra proposta. Ogni mattina si parte, dopo il momento dell'accoglienza, con l'annuncio della storia biblica. Ogni anno abbiamo la storia biblica che viene condivisa con i ragazzi, con i bambini, attraverso delle scenette anche scherzose da parte degli educatori. E è bello perché chi frequenta anno dopo anno l'oratorio scopre gradualmente tutta la Bibbia, perché cerchiamo di andare in ordine cronologico secondo la storia del popolo di Israele e quindi libri biblici, e quindi anno dopo anno scoprono la loro vita alla luce della vita del popolo di Israele, della storia della Bibbia e quindi anche della nostra fede. E poi da lì nascono quelli che sono le attività quotidiane di giochi, di gite, di sport, e quindi si arricchisce tutta questa rete attraverso l'annuncio del Vangelo, ma l'accoglienza e la comunione tra le varie realtà, arrivando a un insieme di quasi 500 famiglie coinvolte nell'arco di tutta l'estate. E quindi così è un'esperienza veramente di luce, di bellezza che ci arricchisce d'estate. C'è un motto che da tanti anni si condivide alla città dei ragazzi, al centro estivo in modo particolare, che è alla città dei ragazzi splende sempre il sole. È vero che d'estate il sole splende, ma ancora di più laddove si vive una vita di gioia, di comunione, di condivisione, come risplende in modo particolare durante il centro estivo.
0: Perfetto, io ti ringrazio di questo. A questo punto so che hai alcuni collaboratori con i quali sei lì in linea per condividere anche con loro la loro proposta e la loro responsabilità.
1: Sì, sono qui presenti Maria Chiara Galli, che è un'educatrice e social media manager della città dei ragazzi, Alessandro Meglioli, che è il gestore della palestra e piscina della CDR, e Elena Rocchi, che è la vice direttrice della pastorale giovanile della diocesi di Modena e anche consacrata nell'Ordo Virginum. Con loro condividiamo tante varie esperienze e quindi posso anche lasciare la parola a loro per continuare a raccontare.
0: Grazie infinite, Don Simone. Allora mi passi la parola a
1: Alessandro Meglioli, che racconta l'attività della piscina della città dei ragazzi, in modo particolare la ricostruzione che è stata fatta in ottica proprio dei centri estivi, non solo della città dei ragazzi, ma anche di tutte le parrocchie, qualche anno fa.
0: Prima di dare la parola al nuovo testimone, vogliamo ascoltare l'inno dedicato a San Pier Giorgio Frassati, verso l'alto, per imparare a guardare verso l'altro.

0: Allora passiamo la parola ad Alessandro.
1: Grazie Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno a te Alessandro.
1: Grazie a tutti gli amici di Dritti al Cuore. Appunto, io sono Alessandro e mi occupo un po' di tutte quelle che sono le attività sportive, provo a coordinare quelle che sono le attività sportive del nostro meraviglioso ed energetico oratorio. All'interno della città dei ragazzi infatti trovano spazio due vasche estive e una coperta di 25x12,5, dove proviamo a coordinare e a dare vita a due attività soprattutto, che sono le attività commerciali e quelle che invece noi vediamo come eventi istituzionali. Le due cose devono andare via di pari passo perché esistono obblighi di bilancio che hanno bisogno quindi di mamme, nonne, vecchiette che vengono a fare l'acqua gym, l'hydrobike, a imparare a nutrire il proprio corpo, ad allenare il proprio corpo. Lo ripeto, a me piace sempre dire che Don Stefano e Don Simone allenano le anime, io invece provo ad allenare i corpi. E mi disse a Međugorje una suorina energetica che la salvezza del corpo passa anche da un'anima che non si butta via. Quindi viva lo sport. E dicevo prima che dobbiamo coordinare quelli che sono gli eventi istituzionali dove proviamo a dare un servizio, quindi esempi centri estivi ne sono una parte, così come poter dare la gioia a chi è diversamente abile di poter vivere lo sport, cose che i nostri sacerdoti ci indicano di fare e che facciamo a cuore aperto. Parallelamente, dicevo, la piscina con le sue utenze, i suoi dipendenti, se pensate che siamo in 109 a lavorare nello sport, c'è proprio il bisogno di riuscire a pagare stipendi, cloro, utenze che aumentano sempre, quindi c'è l'obbligo commerciale, ma sempre col cuore aperto quelle che invece sono le attività istituzionali. Don Simone, tu Andrea lo chiami Don Simone, io lo chiamo Don Centro Estivo perché anni fa ho superato il maestro che ero io sono più vecchietto e adesso Don Simone mi dà la palla nei numeri perché con 200 bimbi a settimana la fa da padrone, che mi sono spinto, visto che lui è un ottimo allievo, a aiutare anche altre parrocchie, ad esempio la parrocchia di Sesto, piuttosto che quella di Vignola, quella di Pavullo, dove tutti provano, abbiamo l'obbligo di fare i centri estivi e quindi via che pedaliamo e corriamo sulle vie del Signore. Altro da dire? Non so, Andrea, se avete qualche domanda.
0: No, mi basta perché noi stiamo lanciando degli input anche per i nostri radioascoltatori per far cogliere la varietà, la ricchezza della proposta educativa e sotto questo profilo anche quella sportiva e per condividere insieme e far cogliere quanto le nostre attività parrocchiali diocesane offrono servizi proprio per i nostri ragazzi anche durante l'estate. Vogliamo passare la parola dunque ad Elena o a Maria Chiara, non so come vi siete messi d'accordo.
1: Vai con Maria Chiara.
0: Maria Chiara.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a te Maria Chiara. E tu sei responsabile per quale ambito?
2: Allora, io in estate sono una delle educatrici che vive quelle 6 settimane insieme a tutti i bimbi che popolano la città dei ragazzi. E invece nella quotidianità di tutti i giorni anche proprio la social media manager, quindi cerchiamo di far trasparire questo bene che grazie a Dio abita la CDR e abita anche noi.
0: Qual è il tuo compito a favore dei ragazzi in questo campo?
2: Allora, nel campo dei social.
0: Perfetto.
2: Allora, nel campo dei social diciamo che appunto la missione principale è quella, diciamo sempre così, è raccontare bene il bene e quindi proprio raccontare tutte queste cose che già sono state magari elencate prima tra lo sport che appunto aiuta il corpo ma anche appunto tutte le figure che ci sono alla città dei ragazzi, il centro estivo, i bambini, le famiglie, quindi essere vicino a loro. E invece per quello che riguarda i ragazzi proprio, il mio compito nell'essere educatrice, nell'accompagnare, nel fargli crescere e in realtà nel crescere io stessa insieme a loro, questa è la bellezza anche proprio della CDR, tu pensi di donare ma alla fine ricevi quel centuplo che si sente anche nell'episodio biblico evangelico.
0: Cosa significa comunicare attraverso i social?
2: Questa diciamo che si può dire sia proprio una sfida al giorno d'oggi perché i social sono molto importanti, ormai sono il canale principale della vita di ciascuno di noi e spesso diciamo, soprattutto adesso con i tanti cambiamenti che ci sono, l'intelligenza artificiale, che non si riesce più a distinguere magari a volte la realtà, portare il messaggio del Vangelo è una scelta controcorrente e penso che sia la scelta più bella di tutte, perché era quella che faceva anche Gesù ai suoi tempi. E quindi penso sia molto importante come impegno anche proprio far trasparire il bene che si riceve, il bene che viene donato, perché alla fine si scopre anche spesso che è così, il bene che riceviamo è il dono più grande, e quindi abitare i social con proprio questa promessa, la promessa del Vangelo, che tanto adesso sembra quasi una follia, possiamo dire, perché diciamo che la vita la viviamo più per noi stessi, invece è bello riscoprirsi, vivere e vivere per gli altri, e quindi anzi che dare adito alle fake news è più bello dare adito alle good news.
0: Ti ringrazio di cuore anche per questa intuizione che abbiamo lanciato i nostri radioascoltatori. Allora vogliamo concludere con Elena Rocchi. Elena,
3: sì, buongiorno,
0: buongiorno a
3: tutti.
0: A te. Qual è il tuo compito, il tuo ruolo all'interno della Città dei Ragazzi, ma anche a favore a livello diocesano?
3: Sì, io sono incaricata per il servizio di pastorale giovanile della mia diocesi di Modena e consacrata nell'Ordo Virginum, e posso raccontarvi la bellezza di abitare la Città dei Ragazzi, che è divenuta per vocazione anche il cuore pulsante delle attività del servizio di pastorale giovanile che viviamo proprio a servizio dell'educazione e dell'evangelizzazione delle nuove generazioni. La Città dei Ragazzi, potremmo dire, è un crocevia ed è un cantiere sempre aperto, soprattutto per sostenere anche la formazione delle equipe educative. Pensiamo ai sacerdoti, ai consacrati, agli educatori, a tutte le figure di riferimento che si prendono cura della crescita spirituale, umana, integrale degli adolescenti e dei giovani che sono affidati. E in modo particolare il tempo estivo, in preparazione anche alle esperienze dei GRES, degli oratori e dei campi, è diventato un tempo fecondo per attrezzarci con una formazione ad hoc, attraverso anche l'esperienza di testimoni, di relatori speciali, per crescere insieme dal punto di vista sia pedagogico, pastorale, ecclesiale, proprio attraverso la condivisione di uno stile relazionale evangelico, lo scambio di strumenti, di buone prassi all'interno proprio di un setting laboratoriale. Dunque è una grande ricchezza per crescere anche nella comunione, veramente ci sentiamo incordata. E poi desidererei anche fare cenno all'immancabile campo diocesano che per tradizione proponiamo nel tempo estivo ai giovani dai 18 ai 35 anni, che proprio ha il desiderio di accompagnarli a continuare a camminare incordata, direi, verso l'alto e verso l'altro. È una tradizione più che decennale ormai, che ci dona di ritrovarsi immersi tra le cime e incantevoli paesi delle Dolomiti, sempre accompagnati da un clima fraterno, da momenti quotidiani di preghiera, di catechesi, guidati dal nostro Vescovo Erio e da tante storie di santità. È un'occasione appunto straordinaria per noi per accompagnare i giovani a riconoscere la loro vita come una vocazione, una chiamata d'amore che sempre li precede, e per invitarli a compiere questo discernimento che li conduca liberamente a camminare con fiducia verso la meta alta e la misura della vita cristiana. E tutto questo accompagnati da una comunità, ma soprattutto anche da una schiera di santi giovani e i santi della nostra chiesa locale, che veramente hanno lasciato una scia luminosa nella storia. Infatti mi piace ricordare che le figure dei santi sono davvero un mosaico di volti ricamati e plasmati dalla parola di Dio, che sono stati capaci di rispondere alla loro vocazione. E l'augurio, citando anche un po' le parole di Papa Francesco, è che ciascuno di loro possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo con la loro vita.
0: Io ti ringrazio, Elena, perché hai coperto così, anche concluso il ventaglio di proposta che la Città dei Ragazzi propone come oratorio diocesano a favore proprio delle parrocchie, delle zone della diocesi, ma anche come postilla finale questa proposta di montagna dedicata soprattutto ai diciottenni. Vuol dire che si tratta di una proposta rivolta agli educatori in quanto tale.
3: Sì, educatori, ma anche giovani in cammino, alla ricerca di quella parte migliore, potremmo dire, no? Che non sarà loro tolta. E mi piaceva anche solo aggiungere che una delle figure che abbiamo presentato all'interno di questi campi è stata proprio la figura di Don Elio Monari, che è appunto il fondatore della Città dei Ragazzi e che davvero ha ispirato anche il cammino dell'ultimo campo estivo e anche la risonanza nel cuore dei giovani di tanti sogni, desideri, domande che sono stati proprio affidati per cercare di camminare insieme per realizzare quel sogno di Dio che ha su ciascuno.
0: Io ti ringrazio Elena anche per questa tua testimonianza, perché ci avete permesso così di cogliere come Modena si sta preparando a vivere l'estate e qual è la proposta educativa che tiene davanti. E riprendo una tua espressione: il tutto, al di là di trovarsi nei monti o di trovarsi proprio all'interno della Città dei Ragazzi, per andare verso l'alto e verso l'altro. Grazie di cuore Elena.
3: Grazie a voi.
0: Don Simone, alla luce di quanto è stato raccontato, non resta che augurare a te e ai tuoi collaboratori un buon lavoro e ai ragazzi un buon divertimento estivo.
4: Grazie mille, grazie dell'ascolto e che il sole splenda sempre nel cuore di tutti, non solo perché è tipico del tempo estivo, ma perché è proprio dell'esperienza di Dio che porta luce anche nelle tenebre più scure. Quindi l'augurio è che il sole risplende veramente nel cuore di tutti, ecco.
0: Grazie Don Simone, auguri.
4: Buona estate a tutti voi.
0: Grazie infinite. Concludiamo questa prima parte del programma di Dritti al Cuore con un inno particolarmente caro alla Città dei Ragazzi, proprio Chi ci separerà dall'amore di Cristo, ma lo ascolteremo in lingua inglese.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro. Vai sul sito www.obolodisanpietro.va.
2: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte di Dritti al Cuore vogliamo dare la parola al Vescovo di Mantova, Monsignor Gianmarco Busca, e con lui riflettere sulla figura di San Luigi anche alla luce di un libro che da poco è stato pubblicato proprio a firma di Sua Eccellenza Busca. Eccellenza, buongiorno a lei.
3: Buongiorno e bentrovati.
2: Grazie infinite. Lei è pastore della Chiesa e di quel territorio che ha visto nascere e crescere la figura di San Luigi Gonzaga.
3: E Luigi è figlio della terra mantovana, in modo particolare della famiglia Gonzaga. Lui era figlio del marchese di Castiglione, è nato nel 1568 ed è vissuto soltanto 23 anni, morendo nel 1591 a Roma. In questo anno, 2026, celebriamo i 300 anni dalla canonizzazione, che è stata appunto voluta perché il popolo di Dio insisteva nel voler venerare questa figura a cui avevano attaccato un po' il cuore, le preghiere, le speranze, visto che intercedeva in modo particolare per i più semplici del popolo. Il Papa Benedetto XIII lo ha poi insignito del titolo di protettore degli studenti e Pio XI patrono della gioventù cattolica.
2: Che cosa significa oggi venerare San Luigi?
3: Ecco, oggi abbiamo questo compito di far riscoprire nella sua verità la figura di questo santo che ha avuto molta fortuna nel passato. Basti pensare a quanti oratori, cappelle, statue, immaginette sono stati realizzati riguardo a lui, ma poi la sua figura è stata messa piuttosto da parte anche per una diffusa antipatia rispetto alla sua proposta di santità, che era ritenuta inutile, addirittura dannosa da proporre per i giovani moderni, come una sorta di umanità debole e rinunciataria. Anche Giovan Battista Montini, futuro Paolo VI, un anno dopo la sua ordinazione sacerdotale, disse a dei giovani in una conferenza che la santità di Luigi Gonzaga era stata trattata male da molta gente devota. Per cui occorre riaccreditare questa figura. Diverse biografie nel passato hanno cercato di smontare un po' questo mito di un ragazzino angelicato, penitente, dal collo storto e con il giglio in mano. Altri l'hanno esaltato come martire del volontariato. In questo libro ho cercato di mostrare un Luigi cristiano.
2: Interrompo, eccellenza. Libro è Luigi Gonzaga, un santo giovane, edito dalla Cittadella. Così abbiamo dato alcune indicazioni anche ai nostri radioascoltatori. Prego, la lascio proseguire a leggere, a presentare il testo.
3: Il libro appunto è edito sia dalla nostra editrice diocesana La Cittadella e dal Centro Ambrosiano, per la sua valenza un po' anche lombarda. Ecco, dicevo che Luigi è un santo giovane perché il suo messaggio, la sua esperienza umana, cristiana, ritengo siano attuali. E questo strumento, oltre ad essere una lettura personale, può essere anche un libro utile per la catechesi, incontri di preghiera. Alcuni giovani hanno fatto anche dei dibattiti su alcuni dei temi che vengono proposti, altri hanno costruito un video, dei fumetti, appunto anche un inno.
2: Che l'inno sarà quello che sentiremo al termine di questa puntata.
3: Sì.
2: Eccellenza, come è strutturato il testo che lei, attraverso il quale ha desiderato rinfrescare la figura di San Luigi Gonzaga, soprattutto in questo anniversario così importante?
3: Direi che il libro è un intreccio tra la biografia umana e quella spirituale di Luigi, con l'intreccio intenzione di far cogliere che i cristiani si diventa dentro la nostra umanità, dentro una esperienza umana, lì si intreccia anche la vita di fede. E i capitoletti seguono alcune tappe significative di San Luigi, a partire dalla nascita nel contesto della corte dei Gonzaga di Castiglione. Lui è il primogenito e curiosamente è stato battezzato prima di essere totalmente partorito. E questo particolare mi ha permesso un po' di usare la metafora delle tre nascite: la prima nascita biologica dal grembo materno, la seconda dal grembo della Chiesa nel battesimo e la terza nascita per l'adesione della propria volontà. E perciò costruisco un po' questi capitoletti a partire dal grembo familiare, con la cultura mista del padre, che era un militare al soldo dell'impero, e la madre, che era invece una donna colta, raffinata, cristiana. E in parallelo anche cerco di costruire il rapporto con il fratello Rodolfo, a vantaggio del quale Luigi rinuncia al marchesato. I due fratelli, pur venendo dalla stessa famiglia e per certi versi dalla stessa educazione, hanno avuto un esito di vita diametralmente opposto. Luigi canonizzato come

0: santo Rodolfo Ucciso. Poi cerco, andando avanti, di mostrare la formazione culturale di Luigi presso le più prestigiose corti di Europa in quel tempo, Firenze, Madrid, Ferrara, dove in Luigi cresce anche un'allergia verso un mondo effimero e non autentico delle corti. E lì si inserisce la sua ricerca vocazionale, l'intuizione di essere missionario nelle Indie come gesuita, e la sua consacrazione a 10 anni davanti all'immagine dell'Annunziata di Firenze, per essere anche lui totalmente di Dio. Lì si inserisce poi il conflitto con il padre, che resiste alla sua decisione, e questo è anche un tema interessante per l'oggi, tra l'aspirazione dei genitori che hanno progetti sui figli e la libertà invece di un figlio di costruirsi il suo progetto di vita. E poi, dopo la rinuncia al marchesato, Luigi si reca a Roma, inizia il suo noviziato presso i gesuiti e in quegli anni riscopre l'importanza della comunità. Da ragazzino la sua spiritualità era un po' un fai da te, caratterizzato da molte rinunce, penitenze, per un ideale di perfezione diremmo molto individualistico, poi scopre invece che l'essenziale è essere sulla nave della Chiesa, come dice lui, no? Dove ci sono quelli che remano di buona lena e altri che sono più fiacchi, però tutti si arriva nel porto di Dio. E infine l'atto del compimento della sua esperienza cristiana, che è il soccorso prestato il 3 marzo del 1691 all'appestato che ha incrociato scendendo dal Campidoglio e tornando verso il convento. Roma da ormai parecchi mesi era tormentata dalla peste con migliaia di morti, e lui trova questo appestato abbandonato, e in un atto di lucida follia, che diventa però anche l'espressione massima della sua carità, soccorre Cristo in questo povero, diventa il buon samaritano di questo povero. Anche lui contrae la peste, vive ancora 4 mesi in cui continua a ripetere me ne vado con gioia, me ne vado con gioia, fino all'ultima lettera, veramente commovente, alla madre, in cui dice: non piangere come morto chi ha da vivere per sempre e felicemente dinanzi a Dio.
1: Una lettera che è particolarmente famosa come scritto nei riguardi di San Luigi. Vorrei fare presente ai nostri ascoltatori che proprio domenica scorsa, 21 giugno, il giorno della festa di San Luigi, abbiamo trattato dello stesso tema, la figura di San Luigi, nella rubrica Santi della Porta Accanto, una rubrica che è finalizzata proprio a valorizzare i santi dei territori, e abbiamo scelto di dedicare alla figura proprio di San Luigi una puntata intera. Quindi, accanto alla presentazione di questo libro che ci aiuta ulteriormente ad approfondire la figura del santo, sapete che potete andare nei nostri archivi per trovare il podcast Santi della Porta Accanto, 21 giugno 2026. La lascio parlare ancora, Eccellenza, per aiutarci a entrare ancora di più nel messaggio di questo testo, ma soprattutto attraverso questo testo entrare nella figura, nella spiritualità di San Luigi e cogliere la sua attualità. Ne ha fatto cenno prima riguardo l'attualità per i giovani, un'attualità che talvolta è stata messa in secondo piano, ma che in realtà offre tante occasioni e provocazioni salutari anche per i giovani di oggi.
0: Sì, questo testo su San Luigi per me è stato un po' il pretesto per poter riflettere coi giovani, per i giovani, ma anche con i loro genitori e educatori su alcuni temi attuali che anche ci preoccupano, ma ci preoccupano perché dobbiamo occuparci di più dell'educazione dei giovani. Io penso che non sia una forzatura fare questo abbinamento tra Luigi e i giovani di oggi, perché ne ho scoperto diversi punti di contatto. Il primo, ho già accennato al tema educativo relativo al rapporto con i genitori, spesso un rapporto conflittuale, quello tra genitori e figli, e in questo Luigi, che venne chiamato anche il secondo Francesco, condivide col santo di Assisi i problemi nel rapporto col padre terreno. entrambi non vengono meno al rispetto e al riconoscimento dell'autorità del loro padre biologico, tuttavia prevale in loro l'obbedienza per il Padre Celeste. E credo che questo, anche nel libro ho cercato di mostrarlo, come i genitori devono negoziare tra vicinanza e distanza, presenza e assenza nei confronti dei figli per poterli davvero educare a una dipendenza che diventa piano piano un'autonomia. Attuale è anche il messaggio vocazionale, credo, di Luigi, no? Noi viviamo in una cultura molto performante che potremmo dire suona così verso i ragazzi, no? Sei ciò che diventi, perciò datti da fare, diventa qualcuno. San Luigi invece, come un po' tutti i santi, dice diventa ciò che sei. Diventa ciò che è già scritto nel DNA spirituale della tua vita, in quella che appunto in termini cristiani chiamiamo la vocazione, che è una ispirazione di Dio per il meglio, per il maggior frutto della nostra vita, per la felicità della nostra vita, in un progetto che si scrive però a più mani, quelle dell'uomo e quelle di Dio.
1: A tale riguardo mi viene in mente, Eccellenza, ascoltando le sue parole, il messaggio che il Santo Padre ha scritto per la giornata mondiale per le vocazioni che abbiamo da poco celebrato, attorno a quei tre verbi: fermatevi, ascoltate e affidatevi. Fermatevi, non correte continuamente, ascoltate il vostro cuore dove Dio vi parla e affidatevi alla Chiesa, affidatevi a qualcuno, fidatevi insomma di questo Dio. Tre verbi che troviamo riflessi proprio nelle sue parole e attraverso le sue parole nella figura di San Luigi per scoprire la propria vocazione.
0: Sicuramente questo ultimo verbo, fidarsi, era un caposaldo della spiritualità di Luigi. Ricordo ad esempio due espressioni sue: il Dio che ti chiama ti ama, e l'altra: tutto quello che Dio fa è ben fatto. Per cui fiducia in Dio, nella sua ispirazione, nella sua proposta di vita. Poi penso che quegli altri verbi, fermatevi, ascoltatevi, sono incrociati a quella che in Luigi è stata forse l'esperienza più prolungata della sua vita, la formazione. Di fatto Luigi ha sempre studiato ed è sempre stato in contesti per la costruzione della sua personalità. I genitori suoi, come quelli di oggi, vogliono il meglio per i loro figli. Oggi è l'Erasmus all'estero, oppure studi in sedi universitarie prestigiose, e così è stato anche per Luigi, prima a Firenze, dove appunto ha imparato le lingue, il toscano, il latino, il greco, il francese, lo spagnolo, davvero tutt'altro che un paggio rinascimentale un po', come dire, evanescente. Lui aveva una formazione culturale robusta. A Madrid ha frequentato l'università di Alcalá de Henares, si è incuriosito delle scienze, della fisica, della matematica, della logica. Ma quello che forse ho trovato più interessante per i giovani di oggi è il fatto che lui si esercitava in particolare nella concentrazione attraverso lo studio, perché voleva arrivare a pregare senza distrarsi, perciò ha molto coltivato la attenzione, e penso che questo è molto attuale per i giovani che in un ambiente digitale, mainstream, sono sottoposti alla velocità, alla quantità smisurata di input, di messaggi. C'è il rischio di diventare superficiali, di non essere mai nell'istante presente con la testa, con l'animo, no? Perciò è importante recuperare queste pratiche, direi, immersive e lente dell'apprendimento e dell'attenzione, la lettura, delle esperienze estetiche, degli esercizi di meditazione che permettano davvero non affittare la propria intelligenza e la propria interiorità. Oggi credo che c'è il rischio, anche con tutti i ritrovati dell'intelligenza artificiale, di arrivare a un'epoca del non sapere. E allora ho cercato di dedicare diverse pagine a questa attualità di Luigi, come attento nello strutturare la sua interiorità, la sua intelligenza, la cura dei sentimenti, eccetera. E qui c'è anche il ruolo educativo degli adulti. Un altro aspetto che mi parrebbe importante riguarda la formazione dei sentimenti, delle emozioni. Il nostro Luigi è stato sempre un po' dipinto come il santo del giglio in mano, il santo della castità, e credo che un capitolo interessante di questo libretto sia quello che ho intitolato Un giglio che profuma di attualità. Perché penso appunto che sia importante aiutare i giovani a cogliere il potenziale di bellezza, di espressività, di spiritualità che è iscritto nella sessualità umana e anche perciò nella sua vocazione all'amore sponsale. Penso che i giovani abbiano una intuizione della promessa di felicità che c'è in una vita affettiva di coppia, che chiede però a loro di diventare degni di questo linguaggio dei corpi. È un linguaggio intenso, delicato, che non va sprecato in brevi e fugaci sensazioni che non corrispondono a tutta quella carica di significato, di benedizione, di responsabilità che la sessualità implica. Da qui allora il recupero in quel capitoletto di alcune parole che credo siano necessarie per il mondo giovanile. Deve rifamiliarizzarsi a queste parole come castità, che vuol dire rispetto della sacralità del corpo, dei tempi di maturazione anche di una capacità affettiva di dono, pudore, intimità, purezza, integrità di pensieri, di sensi, di sentimenti, è parte dell'attualità del messaggio di San Luigi.
1: E i vari capitoletti si vanno a intrecciare l'uno con l'altro, nello stesso tempo vanno a comporre il mosaico di questo profilo di questo santo così lontano ma nello stesso tempo così vicino a noi, a dimostrazione anche che la santità è sempre giovane, come ci suol dire, perché va a cogliere proprio l'essenza di alcune espressioni e dimensioni della vita, e sono quelle dimensioni eterne che caratterizzano tutti e contraddistinguono tutti. E quindi, al di là dei tempi, i santi sotto questo profilo ci presentano l'attualità di una vita riuscita, di una vita bella. In fondo il Papa, come accennavo prima nel suo messaggio per la giornata mondiale delle vocazioni, metteva proprio in evidenza: siamo invitati a seguire il Gesù buon pastore, ma il Gesù bello, sottolinea il Papa, per capire che la bellezza di Gesù attira, perché promette una vita bella, felice. E credo che San Luigi rientri dentro questa categoria. Ha seguito la bellezza di Gesù e si è fatto lui stesso bello, tanto da affascinare ancora noi oggi.
0: Sicuramente l'incontro con Cristo è stato determinante per questo ragazzino, che aveva delle alternative in quanto aveva già segnata una carriera e perciò una posizione di prestigio, di potere, ma fin da piccolissimo lui ha manifestato l'interesse per qualche cosa di diverso e di alternativo. Questo vuol dire anche avere il coraggio di essere sovversivi. Luigi è stato anche chiamato il santo ribelle, proprio perché non voleva tanto contestare e contrastare la cultura del padre, ma far valere l'alternativa che lui aveva intravisto nel Vangelo, che è stato il suo tesoro nascosto. Lui muore proprio con l'ultima parola sulle labbra, che è Gesù, sigillo di tutta la sua vita, che ha condiviso con il Signore dentro la imitazione, la sequela, che lo ha portato, come dicevo prima, a quel vertice di identificazione con Cristo, che è il soccorso dell'appestato, che per Luigi era il volto di Cristo che in quel momento gli chiedeva l'aiuto. Ecco, sulla parola che lei prima ha utilizzato, cioè la bellezza eterna della vita dei santi, vorrei recuperare questo aspetto della morte, perché credo che uno degli altri aspetti che i giovani chiederebbero a noi adulti cristiani condividere di più con loro è quello della morte e del morire. Noi viviamo in una cultura in cui il morire è diventato un tabù, si muore male, si muore da soli, si muore clandestinamente, si muore senza nessun accompagnamento e preparazione, soprattutto manca un orizzonte. E invece nell'esperienza di San Luigi è molto forte questo essere vissuto per lui sempre al confine con l'Eterno, quell'aneddoto molto conosciuto di quando i compagni di gioco chiedono a Luigi, certo tu fai il santerello, ma adesso se tu sapessi che fra un'ora devi morire cosa faresti? Immaginavano forse una risposta più devota, e invece lui dice: ma io continuerei a giocare con voi come sto facendo adesso, no? Viveva questa contemporaneità con l'Eterno, sempre davanti al paradiso come la sua meta. E quando appunto contrae il virus, vive ancora 4 mesi in cui continua a ripetere: me ne vado felice, me ne vado con gioia, aiutatemi a intonare il mio Te Deum a Dio. E 8 giorni prima della morte lui prevede che ormai si avvicina il compimento e dice: sapete la buona notizia? Che di qui a 8 giorni sarò nei cari e dolci abbracciamenti del Padre Celeste. Ecco, coi giovani credo che questo è un argomento fondamentale da poter condividere ad alta voce, in modo tale che anche le paure, le angosce, tutto ciò che potrebbe comportare parlare del limite, del finire, del morire, possa essere trasformato proprio alla luce dell'esperienza della fede. Con i giovani spesso dico: non decidiamo la durata dei nostri giorni, ma possiamo decidere dell'intensità della nostra vita, che cosa farne, come riempirla, come davvero investire al meglio per poter realizzare una vita di felicità insieme al Signore.
1: Io la ringrazio, Eccellenza, perché il tempo ormai stringe. Abbiamo presentato il libro Luigi Gonzaga, un santo giovane, edito dalla Cittadella e dal Centro Ambrosiano, di Sua Eccellenza Marco Busca, vescovo di Mantova, la città di San Luigi Gonzaga. E come ho detto anche prima, coloro che desiderano approfondire non solo la figura di San Luigi, ma anche conoscere alcune proposte pastorali, opportunità che sono presenti presso il santuario che custodisce la memoria di San Luigi in Mantova, possono ascoltare la puntata di domenica scorsa, Santi della Porta Accanto, 21 giugno, il giorno proprio della festa di San Luigi, dove abbiamo sviluppato un profilo ulteriore proprio sulla figura del santo. Grazie di cuore, Eccellenza. Auguro a lei un buon cammino e preghi per tutti i giovani anche di Radio Vaticana davanti a San Luigi.
0: Grazie dell'ascolto. Grazie dell'ascolto e porterò tutti a San Luigi.
1: Grazie infinite, Eccellenza, grazie. E cari radioascoltatori, concludiamo questa puntata di Dritti al Cuore, soprattutto in questa seconda parte dedicata alla figura di San Luigi Gonzaga. Arrivederci alla prossima puntata.

0: Oh,
1: Sean,
0: they
1: know
0: that
1: you know
0: his
1: name was Sean.
2: In Blu 2000 News.
3: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Le religioni a servizio del bene comune, firmato a Roma il patto per le religioni, per il dialogo e la coesione sociale. La Costituzione, un solenne patto di fraternità, così il Presidente della Repubblica Mattarella, ricordando la prima seduta dell'Assemblea Costituente. Violento terremoto in Venezuela, crollati interi edifici, oltre 25.000 dispersi, si scava fra le macerie, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. L'ondata di calore estremo non dà tregua in Italia e in Europa, nel nostro paese a rischio alla salute di 1,5 milioni di lavoratori. Buonasera ad Antonella Mito. Le responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. Sentiamo Pierluigi Vito.
4: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società, come spiega il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
5: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza.
4: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune al contrasto ai pregiudizi. Individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, lì nello studio.
3: Standing ovation bipartisan alla Camera per il Presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Sentiamo Augusto Cantelmi.
6: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
7: In un lungo discorso il Presidente della Repubblica Mattarella celebra alla Camera gli 80 anni della prima seduta della Costituente. Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale e il voto delle donne.
6: Si rimette in moto la vita democratica per la prima volta. Nella storia della nazione, le donne partecipano appieno alla vita politica.
7: Una mobilitazione straordinaria, quella dei padri della patria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione al termine di un lungo percorso fatto anche di sacrifici. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
3: Violento terremoto in Venezuela, sono 164 le vittime, purtroppo il bilancio è provvisorio, 25.000 i dispersi, si scava fra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti, in arrivo aiuti dall'estero, dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Sentiamo Alessio Orlandi.
8: Due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno devastato il Venezuela quando era mezzanotte e mezza in Italia. Palazzi crollati, macerie ovunque, panico e disperazione tra la gente che si è subito riversata in strada. La zona più colpita è stata La Guaira, la cittadina di circa 40.000 abitanti a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas, che ospita il principale porto del paese. Decine gli edifici rasi al suolo, saltate le comunicazioni telefoniche, tragico il bilancio destinato ad aggravarsi. In un messaggio alla nazione, la presidente Rodriguez ha parlato di 164 morti, quasi 1.000 feriti e oltre 20.000 dispersi, dichiarato lo stato d'emergenza. Al momento non ci sarebbero vittime tra i nostri connazionali, anche se la comunità italo-venezuelana conta 120.000 persone. Il mondo intero si mobilita con le prime squadre di soccorso, anche 40 vigili del fuoco italiani partiranno nelle prossime ore per il Venezuela. Il Fondo Monetario Internazionale ha già stanziato

0: 200 milioni di dollari per la ricostruzione. La Caritas italiana ha invece attivato la rete per sostenere la popolazione, mentre Papa Leone ha inviato un primo aiuto da 100.000 euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Continua l'offensiva in Ucraina, colpite due raffinerie in territorio russo a 1500 chilometri dal confine. Intanto la Francia dice di aver bloccato una petroliera della flotta ombra di Mosca al largo della Sicilia. In Polonia via il vertice per la ricostruzione dell'Ucraina. Sentiamo Vito De Torre.
2: La Commissione europea ha erogato all'Ucraina la prima tranche da 3,2 miliardi di euro del prestito biennale da 90 miliardi. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen, precisando che nei prossimi giorni sarà versata anche la prima parte del pacchetto da 6 miliardi destinato all'acquisto di droni. Proprio i droni stanno caratterizzando questa fase della guerra. Secondo Kiev, la Crimea è ormai isolata e alle prese con una grave carenza di carburante. Gli attacchi hanno però provocato anche 5 morti in Russia, tra cui 2 bambini, riferiscono le autorità di Mosca. Intanto le sanzioni e i raid contro le raffinerie continuano a colpire il settore energetico russo. Oggi il presidente bielorusso Lukashenko ha avvertito che un coinvolgimento diretto della Bielorussia trasformerebbe il conflitto in una guerra completamente diversa. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Trump è molto deluso dall'Italia, ma le relazioni vanno avanti senza intoppi, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio dopo le tensioni dei giorni scorsi con il tycoon che accusa il nostro paese di non aver sostenuto lo sforzo americano in Iran. Sentiamo Federico Plotti.
3: I rapporti tra Stati Uniti e Italia continuano senza impedimenti e a ogni livello, ha detto oggi il segretario di Stato americano Rubio, commentando dal Bahrain le tensioni scoppiate tra i due paesi storici alleati nelle ultime settimane. Trump resta comunque molto arrabbiato, ha detto ancora il capo della diplomazia statunitense, riprendendo le parole del presidente americano, che nelle scorse ore, durante l'incontro alla Casa Bianca con il segretario della NATO Rutte, aveva puntato ancora una volta il dito contro l'Italia, colpevole insieme ad altri paesi europei, Germania, Francia e Gran Bretagna su tutti, di non aver aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. Tensioni che, nonostante le parole certamente più distensive di Rubio, restano e che si rifletteranno per forza di cose sul 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti celebrano l'indipendenza. A Roma, a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, confermata la presenza di diversi membri del governo, ci sarà tra gli altri il ministro degli esteri Tajani, il ministro della difesa Crosetto, quello delle infrastrutture Salvini e della giustizia Nordio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Gli Stati Uniti ribadiscono nessun costo per il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz, contrari anche i paesi del Golfo. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Per me tariffe e pedaggi sono la stessa cosa. Se paghi qualcuno per attraversare uno stretto, non importa se lo chiami tariffa o donazione, è un pedaggio. Il segretario di Stato USA Marco Rubio insiste: nessun tipo di pagamento per attraversare lo stretto di Hormuz. Anche l'Oman assicura che non vi saranno pedaggi per il transito nello stretto. Nei giorni scorsi invece Muscat e Teheran avevano ventilato la possibilità di costi dei servizi legati alla navigazione nel passaggio marittimo. Le navi intanto continuano a passare, ma Teheran avverte: prenderemo provvedimenti contro quelle che attraversano su rotte non autorizzate. Infine, in una telefonata con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, Antonio Tajani afferma: l'Italia non ha mai preso parte ad azioni belliche. Precedentemente Teheran aveva accusato Italia e Romania di complicità nella guerra all'Iran dopo le dichiarazioni del numero uno della NATO Rutte. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Emergenza caldo in Italia e mezza Europa. Secondo uno studio sono 1,5 milioni i lavoratori a rischio per la salute in questi giorni di calura estrema. Sentiamo Alessandra Camarca.
5: Il grande caldo resiste ed è atteso tra il fine settimana e il lunedì prossimo. In Italia il picco dell'ondata di calore, la seconda dell'anno, che ha investito l'Europa, portando a infrangere record su record nel vecchio continente. E purtroppo si registrano anche nel nostro paese le prime vittime delle alte temperature, dopo che ieri sera un 57enne è morto in un campo nell'Odigiano. Oggi ci sono stati altri 4 decessi, tra cui un senza tetto trovato senza vita in piazza a Napoli e un operaio che ha avuto un malore mentre lavorava lavorava su un impianto idrico nel Padovano. Le cause delle morti andranno accertate, ma è probabile il collegamento con il caldo estremo. Tra i paesi europei che stanno vivendo uno dei momenti più drammatici per via dell'ondata di calore c'è senza dubbio la Francia, dove oggi è stata la giornata più calda di sempre, con una media di 30 gradi tra temperature diurne e notturne. Emergenza anche in Spagna e Gran Bretagna. Nel Regno Unito chiuse oltre 1000 scuole per precauzione. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne ucciso nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno, è stato arrestato un 19enne di origine marocchina bloccato in stazione a Melzo. Il ragazzo davanti al GIP ha confessato il delitto. I due si erano conosciuti su un sito di incontri. L'omicidio è stato preceduto da una lite. Il 19enne ha colpito l'uomo con una statuetta, poi ha rubato due telefonini e l'iPad ed è scappato con un 17enne che lo stava aspettando. Presentato oggi a Roma Convivenze Solidali, l'iniziativa della comunità di Sant'Egidio per anziani soli in tempo d'estate. Sentiamo Marino Galdiero.
6: In Italia quasi 4 milioni e mezzo di persone con più di 65 anni sono sole. Il 79% degli ultraottantenni non ha né figli né nipoti. Le donne anziane sono le più esposte. Una su due con oltre 75 anni vive da sola. Sono dati dell'ultimo rapporto Istat. Ci sono le ondate di calore e c'è la solitudine. Per questa ragione sono nate le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello di co-housing dove gli anziani vivono in appartamenti con altri loro coetanei. A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale, con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA. L'altro servizio offerto da Sant'Egidio è il programma di monitoraggio Viva gli Anziani, che coinvolge 16.000 persone in 11 città. È un servizio di assistenza per i più fragili e soli. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Lo sport unisce oltre le differenze e offre il segno di un mondo in pace. Così il Papa, ricevendo in udienza gli atleti internazionali che parteciperanno al trofeo Sette Colli. Sentiamo Rita Salerno.
7: In comune hanno la passione e gli stessi valori, anche se provengono da culture e lingue diverse. Sono gli atleti che saranno impegnati a Roma nella 62esima edizione del trofeo Sette Colli e negli internazionali di nuoto, in programma da domani fino a domenica 28 giugno al Foro Italico, che rappresentano per Papa Leone XIV un segno di speranza.
8: Questo fatto, tipico delle manifestazioni sportive internazionali, offre un segno di speranza, un segno del mondo che vogliamo, offre un apporto all'incontro pacifico tra popoli e alla fraternità.
7: Lo sport è un'opportunità di crescita spirituale che ha in sé qualcosa di speciale perché si pratica immersi nell'acqua, sottolinea Leone, che incoraggia tutti a diffondere i valori sportivi.
8: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
7: Da Roma, Rita Salerno.
1: È definitiva la condanna a 24 anni di carcere per Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire la figlia di stenti, la decisione della prima sezione penale della Suprema Corte. Uno sguardo alla borsa con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude il rialzo dello 0,28%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mito. Una buona serata.

È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: le peuple qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do sangue
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Benvenuti in diretta qua al Mondo alla Radio. Di che cosa parleremo oggi? Tremendo terremoto, lo sapete, in Venezuela. Il paese è in ginocchio, anche Trump assicura che è pronto a inviare aiuto. Poi uno sguardo a quelli che sono i rapporti, forse non facilissimi in questo momento, tra Italia e Stati Uniti. E ancora parleremo di migrazioni, perché proseguono gli sbarchi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è stato in Tunisia proprio per fare il punto sull'immigrazione illegale. Infine l'indebitamento degli italiani per il credito al consumo, che continua a crescere. Allora, questi sono argomenti appunto del Mondo alla Radio. In regia eccoli là: Damiano Caprio, Daniele Giorgi. Io invece sono Alessandro Guarasci e ora può partire la nostra diretta Facebook. Subito in apertura di diretta Facebook un aggiornamento su quanto sta avvenendo in Venezuela. Due violenti terremoti, sono almeno 164 i morti e oltre 10.000 persone risultano disperse, ma poi nel corso della puntata ne sapremo sicuramente di più. Ora andiamo a quelli che sono i rapporti tra Italia e Stati Uniti, non sempre facilissimi. Sapete che il presidente appunto americano Donald Trump ha insistito nel sottolineare di essere rimasto deluso da Italia, Regno Unito, Germania e Francia e da altri alleati della NATO. Trump ne aveva parlato tra l'altro ieri con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Oggi è intervenuto anche il segretario della difesa degli Stati Uniti Rubio, che ha detto appunto il presidente americano Trump è rimasto turbato, ma non solo, ma anche con l'Italia. Ma comunque lui ha detto che le relazioni tra i due paesi vanno avanti senza ostacoli. Ora dobbiamo cercare di capire se è davvero così, e per saperne qualcosa di più abbiamo qua con noi un esperto, che è il professor Francesco Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA. Buon pomeriggio, professore.
9: Buon pomeriggio.
8: Allora, è un gioco delle parti questo?
9: Ma mi sembra che la fase più acuta sia passata, che come appunto ricordato il segretario di Stato Rubio, c'è una situazione consolidata nei rapporti tra i due paesi che qualche giorno fa scrivevamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno dura da quasi 80 anni, perché la prima visita del presidente del Consiglio De Gasperi in New York fu nel 1947, quando incontrò il presidente Truman e ringraziò tutto il paese per il loro sostegno alla ricostruzione. Quindi al di là, diciamo, delle espressioni, come dire, anche legate a una situazione di crisi in Iran, credo che gli Stati Uniti abbiano la consapevolezza del ruolo che l'Italia ha sempre mantenuto in questo periodo.
8: Ecco, poi bisognerà vedere anche quali saranno gli scenari futuri, perché lo sappiamo, Trump ci ha abituato, diciamo, a colpi di scena continui. Un'altra situazione che mi sembra forse un po' in evoluzione, ma forse anche un po' stop and go, quella dell'Iran. Oggi Rubio ha detto sicuramente non ci saranno pedaggi per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, se non altro gli Stati Uniti cercheranno di far rispettare al massimo gli accordi con l'Iran, di cui però un po' tutti sappiamo abbastanza poco. Ci possiamo fidare di questo? È davvero chiusa la guerra con l'Iran e soprattutto quello stretto da cui passa circa il 20% del traffico petrolifero mondiale? È davvero sicuro in questo momento?
9: Mi sembra che la novità di oggi sia dichiarata proprio dal segretario di Stato Mark Rubio, l'accordo concluso con l'Oman, cioè la esplicita dichiarazione che c'è stata una accettazione da parte dell'Oman che non ci saranno forme di pagamento per il transito delle navi. Sappiamo che la parte dello Stretto di Hormuz è divisa appunto nella competenza, nella sovranità dell'Iran, ma anche dell'Oman, e in questo caso l'accordo che doveva essere fatto secondo l'Iran era legato anche ad un'accettazione dell'Oman. In questo momento invece con questa dichiarazione mi sembra che il segretario di Stato Mark Rubio, in maniera molto chiara, cristallina e anche esplicita, abbia escluso ogni forma di pagamento.
8: Ma diciamo, la situazione con l'Iran viene completamente, possiamo dirla completamente risolta, oppure lei vede comunque dei possibili ostacoli, perché non è da escludere che se Hezbollah continuerà a bombardare come ha fatto nei giorni precedenti il nord di Israele, l'Iran torni su alcune posizioni e a sua volta soprattutto Israele continui a intervenire in quella zona.
9: Credo che ci sia una situazione che dobbiamo definire ancora adesso in fieri, anche in relazione agli eventi che sono da entrambe le parti, perché anche Israele, da quanto risulta, continua ad intervenire nella stessa striscia di Gaza, dove continuano a morire innocenti, minori, dove anche nella Cisgiordania continua ad esserci questa espansione da parte dei coloni. Quindi è arrivato il momento in cui effettivamente bisogna che tutti e quattro gli interlocutori, perché io considero tali appunto anche Hezbollah in Libano, Israele, assumano la responsabilità di chiudere una situazione che si protrae ormai dal 28 febbraio, cioè da quasi 4 mesi.
8: E sicuramente appunto il ruolo di Hezbollah in questo momento è fondamentale, come tra l'altro poi sappiamo quanto anche in Israele le elezioni siano così vicine, per cui tutto questo poi avrà degli effetti concreti anche sul terreno. La capacità di Netanyahu di tenere banco in questo momento nella politica israeliana, ma anche internazionale, nei suoi rapporti con Trump, è fondamentale. Però proprio ho detto Trump perché so che lei conosce molto bene gli Stati Uniti. Allora, il consenso di Trump in questo momento continua ad avvitarsi su se stesso. Sbagliamo? O è così? Oppure secondo lei alla fine nelle elezioni in medio termine ci potrebbe essere qualche sorpresa?
9: No, i sondaggi danno un consenso in calo sempre maggiore, i fatti confermano, come parlavamo con un amico che in questi giorni qui a Roma, dalla California, da Sacramento, a dimostrare che non ci sono delle sicurezze per gli americani. Il prezzo della benzina è ancora $6 al gallone. Il consenso di Trump in questo momento non possiamo dire che sia in caduta libera, però è molto basso. Probabilmente gli americani aspettano a novembre di dare una risposta a tutte quelle diciamo stanchezze che manifestano da 2 anni per l'amministrazione Trump, e le risposte che Trump cerca di dare a livello internazionale vorrebbero recuperarlo. In questo

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in blu, Social Club con Carlo Magistretti.
1: Dureranno 5 anni i lavori di restauro dell'ala ovest della seconda loggia dei Musei Vaticani, la celebre Loggia di Raffaello, progettata appunto dal pittore, decorata tra il 1517 e 19 dai suoi allievi per Papa Leone X de' Medici. I restauratori con laser a fibra attiva restituiranno la luce originale alla loggia, che è 65 metri di lunghezza e larga 4, con 13 campate, ciascuna decorata da 4 episodi biblici sulla volta, 12 dell'Antico Testamento e l'ultima del Nuovo Testamento. E quindi sappiatelo, insomma, nei prossimi 5 anni questa parte non sarà visibile all'interno dei Musei Vaticani, che comunque custodiscono dei tesori artistici interessantissimi e ricchissimi. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura degli spettacoli. Ho aperto con questa notizia perché tra poco in Vaticano restiamo. Ieri il Papa ha ricevuto degli scrittori in occasione dei 100 anni della libreria editrice vaticana e ha detto delle cose secondo me molto interessanti. Poi parleremo di eventi in giro per l'estate, dei nastri d'argento e tanto altro. Iniziamo con la musica, ci sono i REM, It's the End of the World as We Know It.

Loro sono i REM, molti ricorderanno anche la versione italiana, la cover diciamo in italiano che fece Ligabue qualche anno fa. Va bene, iniziamo come vi dicevo andando in Vaticano per i 100 anni della libreria editrice Vaticana. Il Papa ha incontrato ieri alcuni scrittori e ha detto alcune cose secondo me molto interessanti sul tema della scrittura ma anche della lettura. Dice, ha detto ieri Leone XIV, questa circostanza è propizia per riflettere sull'importanza del libro e dello scrivere. Scrivere è un atto di verità, di svelamento, dice chi siamo, quello in cui crediamo e speriamo, è il mondo in cui, a cui tendiamo e il futuro che sogniamo. Non siamo mai padroni della verità, semmai è lei a conquistarci. Per questo vi auguro di essere capaci di riuscire di suscitare attrazione per la verità, perché voi stessi ne siete attratti. Scrivere poi è un gesto di umanità, dice ancora Leone XIV. Si attiva così in noi il potere empatico dell'immaginazione. Nel vostro scrivere storie e nel delineare i vostri personaggi, voi vi immedesimate in essi, ne cogliete i punti di vista, le emozioni, i sentimenti, gli atteggiamenti. In questo sta la grande palestra di umanità che voi fate sperimentare ai lettori, perché chi legge in un certo senso vive tante altre vite oltre alla propria. E questo ci aiuta a scoprire la diversità di vedute, a non assolutizzare la nostra vita, a comporre come un mosaico il profilo di quella verità che sempre ci supera, e infine scrivere a che fare con Dio. In che senso? Dice sempre Leone XIV, quando andiamo al fondo della nostra umanità non siamo distanti da Dio, è lì, nel mezzo di storie molto umane, che Dio si rivela. Per questo, ripeto a voi scrittori e scrittrici, dice il Papa, ciò che San Paolo VI disse a tutti gli artisti: abbiamo bisogno di voi, della vostra immaginazione, della vostra fantasia narrativa, della vostra vivacità di pensiero. Ne abbiamo bisogno per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa risuonare, far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Allora, io ho riassunto, ho preso alcune parti insomma del discorso di Papa Leone ieri agli scrittori in Vaticano, ma mi sembravano questi passaggi davvero interessanti proprio su uno degli argomenti che sono proprio del nostro programma, cioè cultura e spettacolo, in questo caso la scrittura, la letteratura, e dunque sicuramente è stata una riflessione che ha arricchito, almeno parlo per me e spero anche per voi, se amate leggere anche magari poco, non è necessario essere dei lettori accaniti, ma insomma sembravano delle riflessioni interessanti. A proposito di lettura e di scrittura, parliamo tra poco di premi letterari.

Come dicevo, ora parliamo di premi letterari e parliamo del premio Benedetto Croce. 21esima edizione, Ersilia e le altre di Lucia Tancredi, pubblicato da Ponte alle Grazie per la narrativa. Il fascismo e noi di Roberto Esposito per Einaudi e ha vinto per la saggistica. The Presidents di Monica Maggioni, pubblicato da Rai Libri per la letteratura giornalistica, sono i vincitori del premio Benedetto Croce 21esima edizione. La giuria era presieduta da Dacia Maraini, ha confermato le indicazioni fornite a maggio dalle 70 giurie popolari. Ai vincitori si aggiunge anche la menzione speciale della presidente di giuria, che è andata a L'orso e la formica di Elisabetta Tosoni, Umberto Esposito e Bruno D'Amicis, pubblicato da Edizioni del Parco. Oggi c'è stata la premiazione a Pescasseroli, provincia dell'Aquila, conclusione di tre giornate di iniziative culturali durante le quali è stato anche possibile visitare il palazzo dove nacque Benedetto Croce. I premi Croce non sono stati gli unici premi assegnati ieri. Se parliamo di cinema, sicuramente è importante citare i Nastri d'Argento, che sono stati assegnati ieri, e tra poco andiamo a vedere chi ha vinto. Stare con

0: fermarti mai più.
1: Adesso parliamo dei nastri d'argento. È la grazia di Sorrentino a stravincere questa edizione con 8 premi su 9 candidature. Ha vinto miglior film, regia e sceneggiatura, tutte e tre firmate da Sorrentino. E poi per gli interpreti hanno vinto Anna Ferzetti, Tony Servillo come attori protagonisti, Milvia Marigliano come migliore attrice non protagonista. E poi ha vinto anche con nelle categorie fotografia, sonoro e produzione. Un riconoscimento speciale negli 80 anni del premio dei giornalisti cinematografici è il nastro d'argento che è stato assegnato a Monica Guerritore e al suo film Anna, su Anna Magnani. Perché è importante? Beh, intanto perché è stato un buon film, evidentemente, secondo i giornalisti, ma poi Anna Magnani è stata la prima donna a vincere il nastro d'argento nel 1946. E poi ancora i premi per la commedia sono andati a Buon cammino di Nuziante con Checco Zalone e Alla vita va così di Riccardo Milani. Nella commedia premi anche alle attrici e agli attori. Claudia Pandolfi vince per l'interpretazione in Due cuori e due capanne di Massimiliano Bruno e Giuseppe Battistone ha vinto per Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese. 3 nastri d'argento vanno al miglior esordio, Primavera di Damiano Micheletto, che vince anche per la musica di Fabio Massimo Capogrosso, e I costumi di Mara Rita Barbera e Gaia Calderone. È andato ancora una volta un esordio sorprendente, il premio speciale è andato a Gioia Mia di Margherita Spampinato. Tra gli interpreti bisogna ricordare anche gli altri vincitori: Valerio Mastandrea è stato premiato per 5 secondi di Paolo Virzì, il più giovane di tutti i candidati di quest'anno è Francesco Gheghi, 22 anni, che ha vinto il nastro d'argento come migliore attore non protagonista per 40 secondi di Vincenzo Alfieri, film sull'omicidio di Willy Monteiro, che vince anche il montaggio. 3 premi speciali infine a Giancarlo Giannini, Barbara Boucher, Mariano Rigillo. Questa è la sintesi dei nastri d'argento 2026.

Adesso parliamo di manifestazioni culturali estive, visto che abbiamo parlato dei nastri d'argento, parliamo di film. E parliamo del Lecco Film Fest. Dal 2 al 5 luglio la sponda lecchese del Lago di Como ospita la 7ª edizione di questa manifestazione. 4 giorni di proiezioni, incontri, presentazioni di libri, percorsi formativi, eventi speciali, tutti quest'anno con il tema Con tutte le sue creature. È ovviamente una citazione del Cantico delle creature, perché questo è l'8º centenario della morte di San Francesco ed è un'occasione sempre per riflettere anche sul messaggio di pace di San Francesco. Allora, ci saranno tra gli eventi Marco Bellocchio, che presenterà la serie Portobello sul caso Enzo Tortora, che sarà proiettata in versione integrale su grande schermo e sarà quindi un'occasione per vederla anche in questa modalità, perché altrimenti è pensata appunto per lo schermo di casa più piccolo, ovviamente, anche se ormai abbiamo tutti i televisori abbastanza grandini, ma insomma rispetto al grande schermo del cinema ovviamente sono più piccoli. Poi c'è un omaggio al regista francese Stéphane Brisé, che ha vinto il premio Robert Bresson 2025 affiancato da Alba Rohrwacher. Ci sarà il nuovo film di Piff e nella notte sul lago a Varenna verrà proiettato il capolavoro di Fritz Lang Metropolis, una distopia girata nel 1927 ambientata nel 2026, così potete vedere che cosa c'è dentro a quel film che immaginava un secolo fa come sarebbe stato il 2026 di vero e di finto, e vedrete anche in questo capolavoro quanto l'immaginario della fantascienza che immagina il futuro dal punto di vista cinematografico abbia saccheggiato quel film di Fritz Lang a mani basse per tutti i decenni successivi. E tra l'altro il film è muto, ma ci sarà la musica dal vivo con Davide Busta di Leo, che sarà presente appunto a musicare e a fare la colonna sonora dal vivo mentre va la proiezione, il che complica un pochino insomma anche la cosa. Non basta far partire un disco, non bisogna andare a tempo con la proiezione. Ci spostiamo, andiamo a Capri, al via gli appuntamenti estivi del Festival Internazionale Le Conversazioni, che quest'anno celebra il suo 20° anniversario e torna a Capri dopo gli eventi a New York e Roma. 6 incontri con protagonisti della cultura contemporanea. Gli incontri sono al tramonto alle ore 19, da domani al 28 giugno. Ci saranno Ian Brocken, Maurizio De Giovanni, Nicola Gardini e poi dal 3 al 5 luglio, l'altro weekend, William Oldroyd, Yasmina Rezza e Walter Siti. Il tema di quest'anno è La Sfida.

0: Ancora manifestazioni in giro per l'Italia, andiamo a Zelbio, siamo di nuovo sul lago di Como. Zelbio Cult taglia il traguardo delle 20 edizioni, la rassegna di incontri d'autore nel paese tra i monti del lago di Como a 800 metri. Si svolge dall'11 al luglio al 22 agosto con una serie di appuntamenti. Il primo incontro, pensato soprattutto per i più giovani, è con Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano, autore di Negli occhi la bellezza, 16 esperienze tra arte e natura da vivere prima dei 16 anni ma anche dopo, edito da Mondadori. Ne avevamo parlato di questo libro, molto interessante, carino, adatto soprattutto agli adolescenti. Sempre a luglio ci sarà anche il teatro di Arianna Scommegna, il reading La storia dal romanzo di Elsa Morante. Ci sarà Mimmo Di Marzio con Gli insospettabili, una galleria di personaggi celebri che hanno trovato nella pittura un secondo linguaggio. In agosto il musicista Massimo Zamboni, il giornalista Bruno Bartolozzi, poi ci sarà una docente di letteratura ucraina, Yarina Gruscia, per parlare ovviamente del tema dell'Ucraina. Gli incontri si svolgono al Teatro di Zelbio, l'ingresso è libero, quindi insomma sottolineiamo anche questo dato molto importante, perché evidentemente grazie agli sponsor si può mantenere gratuità all'ingresso a queste manifestazioni, a molte di queste manifestazioni. Mantova compie 30 anni con il suo festival di letteratura e ha annunciato le date, saranno dal 9 al 13 settembre, sono attesi oltre 300 autrici e autori da tutto il mondo, tra cui Tim Berners-Lee, Emmanuel Carrer, Amitav Ghosh, Daniel Pennac, Bianca Pizzorno, Sandro Veronesi, Matteo Zuppi, il Cardinale. Al festival di quest'anno si discuterà di identità e appartenenza in un mondo in cui sempre più spesso ci sentiamo stranieri e di cosa significhi avere 30 anni oggi. Questa 30ª edizione del Festival Letteratura avrà come numi tutelari, diciamo così, due maestri della letteratura del passato, Nievo e Lovecraft, e quindi insomma avremo modo magari in futuro anche di approfondire e riparlare del Festival della Letteratura di Mantova, arrivato, come dicevamo, alla 30ª edizione.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 alle 21 in prima serata c'è il film Il mio piccolo genio, film del 91 di e con Jodie Foster. Racconta la storia di Fred, un bambino prodigio di 7 anni che già appunto in tenera età dimostra un quoziente intellettuale.

0: attivo sopra la media, con grande predisposizione per la matematica, la pittura e il pianoforte. La madre cerca in ogni modo di dargli una vita stabile e equilibrata, ma Fred è un bambino solo che non riesce a instaurare dei rapporti con i suoi coetanei, e quindi la madre decide di mandarlo a una scuola speciale per bambini dotati, dove stringerà il bambino un rapporto intenso con la psicologa della scuola. Film molto interessante, anche toccante, questa sera alle 21 su TV 2000, canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Se vi perdete qualcosa c'è la nostra app Play 2000 che potete scaricare e installare gratuitamente sul vostro smartphone. Ci sono tutti i contenuti di TV 2000 e di Radio in Blu 2000, dove siamo noi adesso, e vi salutiamo. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura degli spettacoli. Noi ci ritroviamo domani venerdì, stessa ora, stessa radio. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento all'ascolto dei nostri programmi.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: Devo ancora dare una risposta, non so se è presente chi l'aveva chiesta, sulla questione degli angeli custodi, perché sto parlando degli angeli, come sapete. Ora, tenendo conto di tutto quello che, di tutti i riferimenti agli angeli che si trovano nel Nuovo Testamento, direi che la questione dell'angelo custode si può risolvere con questa osservazione. C'è un solo passo, una sola frase nel Vangelo di Matteo che in maniera sufficientemente esplicita può parlare degli angeli custodi, cioè la famosa frase che gli angeli dei bambini o dei piccoli che equivalgono ai bambini vedono sempre il volto del padre. Qui è per questa frase, che non si deve assolutamente maltrattare i piccoli, perché i loro angeli vedono sempre il volto del padre, si trova soltanto in Matteo. Non c'è in Marco, non c'è in Luca. Sapete che di solito i tre sinottici si distinguono, insomma si chiamano così, proprio perché o dipendono da Marco, o Matteo e Luca dipendono da una fonte comune. E in Luca c'è una quantità di materiale che è tutto suo e che non, un terzo circa del Vangelo di Luca non ha paralleli negli altri Vangeli. Questa frase, che si trova soltanto in Matteo, non ha paralleli in altri Vangeli. Decidete voi, una frase sola, presente in un solo Vangelo, che non è accompagnata da altre presenze, è sufficiente per essere certi che esiste un angelo custode? A parte che si parla soltanto dell'angelo custode dei piccoli e non si parla di un angelo custode per ogni persona. Ci sarebbe per sé un'altra possibilità che è interessante. Voi ricordate che all'inizio dell'Apocalisse ci sono quelle famose lettere alle chiese, cioè l'autore della, anche qui c'è una cosa strana, perché l'autore dell'Apocalisse in visione, che è un uomo, in visione verrebbe a sapere che ci sono dei messaggi da dare agli angeli delle sette chiese dell'Asia Minore. Ognuna ha il suo nome. Vengono mandati dei messaggi all'angelo della chiesa di, quindi c'è un uomo che in visione viene a sapere che vengono mandati dei messaggi, no, non degli angeli, vengono mandati dei messaggi agli angeli delle chiese. E ci si domanda chi sono gli angeli delle chiese. Le opinioni, come sapete, sono due. Alcuni dicono che sono i responsabili, cioè quelli che adesso noi chiameremmo i vescovi. C'erano già in tutte le chiese dell'Asia delle persone, probabilmente, o c'era un collegio di anziani che dirigeva la comunità. Storicamente non lo sappiamo con precisione. All'inizio del secondo secolo si diffonde l'idea di un unico presidente di tutta la comunità credente, che viene chiamato il sovrintendente, cioè episcopos, quello che dal di sopra guarda, il guardiano. Questi angeli delle chiese sono allora questi guardiani delle chiese? Allora si potrebbe pensare che, siccome vengono chiamati angeli, però non sono angeli custodi, sono non sono neanche i protettori delle chiese, sono i dirigenti delle chiese. Ripeto, questo si potrebbe dire, fa pensare che ci siano nelle chiese, oppure si tratta di angeli veri, che sono angeli custodi, che custodiscono le chiese, che sono degli uomini o sono degli angeli, quelli a cui è indirizzato il messaggio. La risposta non c'è, ognuno la pensa come vuole. Beh, sarebbe però strano che a questi angeli delle chiese, se sono angeli, viene presentata una specie di bilancio sulla rettitudine di quella chiesa. Quindi l'angelo della chiesa viene avvertito che in certe cose si è comportato bene e si comportano bene i fedeli di quella chiesa, in certe altre no, c'è bisogno di correzioni e di cambiamenti. Allora, questi angeli sono, se sono angeli nel senso angelico, commettono errori? Che custodi sono? Ecco perché alla fin fine anche questo testo dell'Apocalisse non risolve il problema degli angeli custodi. Perché non si riesce a capire bene, cioè è molto più sensato pensare che si tratta di uomini che vengono rimproverati da un messaggio divino, rimproverati, vengono valutati da un ispettore divino, il quale spiega loro: in questo siete stati bravi e in quest'altro dovete correggervi. Quindi non trovo altre possibilità di valorizzare questa idea dell'angelo custode, che nel caso sarebbe l'angelo custode di una chiesa. Lo so che gli ebrei nel libro di Daniele pensano che ci siano angeli custodi delle nazioni, cioè che ogni popolo abbia un angelo che presiede alla vita di quel popolo. È un'idea che c'è nel libro di Daniele, ma non ritorna con evidenza nel Nuovo Testamento. Allora, non so cosa concludere, però non ho nessuna prova sicura che faccia parte del messaggio del Nuovo Testamento l'esistenza di angeli custodi sia delle persone sia delle comunità. È possibile pensarlo, ma direi che è molto debole la possibilità di dimostrare che questo è fondato nei testi della Bibbia. E non ho altro da aggiungere a questo punto, su questo argomento. Questa incertezza che riguarda questo piccolo problema, che è un problema da niente, conferma però quello che io spesso sottolineo, cioè molte cose che vengono presentate come sicure, come indubitabili, Se si va a vedere nelle fonti ci si rende conto che sono molto fragili, che non è molto evidente che sia proprio così il testo della scrittura. Quindi ci sono molte cose che vengono presentate come infallibilmente sicure, perché la Chiesa ha deciso di presentarle come tali, per l'utilità dei fedeli, certo, in buona fede. Però, siccome al giorno d'oggi si diffonde in tutti i campi una rivisitazione critica di tutta la realtà, perché questo è caratteristico della nostra epoca contemporanea, si continua in ogni settore, si cerca di vedere fino a che punto determinate convinzioni sono realmente fondate. Lo si fa in tutti i settori, non soltanto a livello scientifico nel senso stretto del termine, ma anche per esempio nelle cosiddette scienze umane. Cioè certi luoghi comuni che riguardano, non so, la valutazione di virtù e vizi vengono oggi studiati con molta attenzione, e alla fine qualche volta si dice no, è ingiusto chiamare vizio questa attitudine di quella persona. Potrebbe essere per esempio semplicemente una caratteristica particolare. Ecco, il problema è sempre questo. La difficoltà di un uomo che vive oggi è proprio quella di trovarsi di fronte a delle affermazioni che vengono date in maniera apodittica, come se fossero sicure, dalla tradizione, e che vengono magari anche ripetute nella predicazione o nei catechismi come se fossero cose ovvie sulle quali non c'è motivo di discutere. E poi si accorge che in realtà bisognerebbe rifletterci un momento, perché non è sicuro che siano il miglior modo di denominare certe situazioni. Questo è il problema. E il problema che io avevo, che in parte ho iniziato nella predica di domenica, perché so che alcuni si aspettano che io giustifichi il modo un po' irruente o irruento, non lo so, con cui ho presentato le cose domenica. E l'irruenza dipende dal fatto che, sbagliando, cerco di dire in 20 minuti quello che avrebbe bisogno di essere detto con calma in un'ora, e allora cerco di accavallare le cose e sbaglio in questo, so, cercherò di correggermi se faccio in tempo. Però il problema era proprio questo: perché molta gente oggi non è che non creda più, ignora semplicemente i contenuti della fede cristiana, non si preoccupa neanche, non li combatte neppure, semplicemente non ci pensa. E cercavo di spiegare, non ci pensa perché la Sacra Scrittura, la tradizione, anche il modo di parlare del Nuovo Testamento suppone che tutto quello che accade nell'universo è opera di Dio. Ma oggi nessuno direbbe che l'alluvione che c'è stata ieri in Piemonte e in Liguria è un'opera di Dio. Ma ai tempi di Gesù si sarebbe detto così, perché è Dio che apre il rubinetto da cui scendono le piogge, la neve e la grandine. E anche Gesù pensava in questo modo, perché Gesù parlava ai suoi contemporanei e non si è preoccupato di mettere in dubbio queste loro tradizionali convinzioni. Anzi, se ne è servito e le ha sfruttate, come ho detto nella predica, dicendo: guardate i gigli del campo che sono più eleganti dei vestiti di Salomone, perché Dio li veste così. La parola è questa: Dio li riveste così. può essere semplicemente un modo di dire che posso usare anch'io oggi, ma all'interno della mentalità che io conosco, perché nell'Antico Testamento è evidentissima. Quando si dice che Dio riveste così i gigli del campo, si intende a dire che davvero è Lui il responsabile primo, il responsabile diretto della bellezza di questo fiore. Oggi, ripeto, nessuno direbbe che il diluvio e la tempesta sono mandati da Dio. Non gli viene neanche in mente di pensarlo, si sa che non è così. Ecco. Allora, tra l'altro, apro una piccola parentesi. Io sto parlando degli angeli e immagino che gli angeli debbano essere delle persone che, insomma, sono incaricate di aiutare l'uomo. Però nel libro degli Atti degli Apostoli io leggo questo brano. Parla di Erode Antipa, che è morto nel 44, il quale per 4 anni è diventato re della Giudea. È durato pochissimo il suo regno. Siccome ha perseguitato i cristiani e ha fatto uccidere Giacomo, i cristiani lo hanno considerato un grande peccatore, e nel libro degli Atti si legge quanto segue. Egli era infuriato contro i cittadini di Tiro e Sidone. Questi però si presentarono a lui di comune accordo e, dopo aver tratto alla loro causa Blasio, ciambellano del re, chiedevano pace perché il loro paese riceveva i viveri dal paese del re. Nel giorno fissato Erode, vestito del manto regale e seduto sul podio, tenne loro un discorso. Il popolo acclamava e diceva: parola di un Dio e non di un uomo. Ecco la bestemmia. Cioè il popolo dice: nostro re parla come un Dio e non come un uomo. Ma improvvisamente un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato gloria a Dio, e roso dei vermi spirò. Ecco. Niente di straordinario, però l'angelo di Dio è venuto a far morire Erode Antipa, che forse se lo meritava. Tra l'altro, in altri testi, questo spirare consiste nel fatto che si spacca il ventre e le budella escono fuori, che è la morte ignominiosa che viene da parte di Dio riservata per coloro che lo hanno bestemmiato in maniera esagerata. Quindi vedete, l'angelo è questo. È di fronte a un brano come questo qua, che non è importantissimo, lo capisco, per fortuna questo non si legge nella liturgia, però nella Bibbia c'è, e sarebbe parola di Dio anche questa, per chi vuole usare questa espressione. Ecco, tutto questo mi interessa, ma adesso passo al punto chiave, che non è una soluzione ma è una riflessione quella che vi presento. Io cerco di trovare un modo di addolcire queste durezze che ci sono all'interno del testo biblico, e desidererei che anche nella predicazione, nel catechismo, nella presentazione della nostra fede, si prendesse atto che la Bibbia riflette una cultura ormai sorpassata, inaccettabile, ma inaccettabile anche dall'uomo di fede, cioè quella cultura secondo cui si deve attribuire a Dio tutto il bene e tutto il male. Perché anche quando fosse Satana e i suoi angeli a commettere il male, è sempre Dio che lo permette. Si dice permettere invece di eseguire, fare, no, invece di volere, non lo vuole ma lo permette. Ma la cultura biblica, no, essendo monoteista, questo è il grande difetto dei monoteismi,

c'è il Dio del bene e il Dio del male, e c'è un conflitto continuo tra i due. Il monoteismo ebraico ed evangelico esclude che ci sia un essere che ha in senso negativo una potenza uguale o quasi uguale a quella di Dio, lo nega completamente, e allora deve far risalire tutto a Dio, e per far risalire tutto a Dio cerca di barcamenarsi, cercando per esempio di come nei racconti dell'Antico Testamento, cercando per esempio di dire che Dio ha cercato in tutti i modi di convincere il popolo a cambiare condotta, ha mandato i profeti, li ha cominciato a castigarli con piccoli castighi, li ha minacciati continuamente. Alla fine però ha dovuto per forza arrivare allo sterminio parziale, salvando un resto. E questa tecnica è caratteristica continuamente dell'Antico Testamento. Non è del tutto smentita nel Nuovo se non da Paolo, ma di questo parlerò un'altra volta. Paolo introduce in maniera, nella lettera ai Romani, che tra l'altro chi va a messa nei giorni feriali la sta leggendo a pezzettini, la sente leggere a pezzettini, non in maniera totalmente coerente, però è Paolo che inventa l'idea di quella gratuita giustificazione, che è caratteristica poi della visione protestante delle cose, ma ne parleremo un'altra volta. Ecco, quello che io volevo riassumere rispetto al mio discorso di domenica era che secondo me bisognerebbe cercare di trovare un modo di presentare all'uomo di oggi, non alla lettera, quello che dice il testo biblico, ma bisognerebbe dirgli: le cose sono cambiate, questo testo va ripensato e va ridetto in un'altra forma. È un testo che è troppo condizionato da una tradizione giustificabile, perché ripeto, era questa lo stretto monoteismo che impediva soluzioni intermedie. Detto questo, proprio perché non vorrei apparire come il rivoluzionario isolato, vi leggo adesso e vi faccio qualche commento un testo che di per sé riguarda la liturgia, ma non mi occupo di liturgia direttamente. È scritto da Goffredo Boselli. Questo Goffredo Boselli è un monaco di Bose. Mose è quella di Enzo Bianchi, che è stato chiamato anche a Cremona molte volte, ecco. E è liturgista e monaco della comunità di Bose. E lui scrive quello che adesso vi leggo come introduzione alla sua idea di una riforma della liturgia. La riforma della liturgia mi interesserebbe anche, ma non ci arriviamo né stasera né la volta prossima, e la rimandiamo in futuro. È il principio fondamentale da cui parte che mi interessa dirvi. Già nel 1945, agli albori del cristianesimo contemporaneo, Dietrich Bonhoeffer scriveva nel suo epistolario dal carcere: essere cristiano non significa essere religioso in un determinato modo. Cristo crea in noi non un tipo di uomo, ma un uomo. È già interessante. Cioè, Bonhoeffer diceva: per essere cristiani non bisogna essere uno speciale tipo di persona, basta essere uomini. Ecco, anche qui io aprirei subito una parentesi. Il cristiano viene presentato sì come uno che è uomo, però deve amare Dio sopra ogni cosa, deve ricordarsi sempre di pregare Dio e di onorarlo, e forse questo è spontaneo in ogni uomo. Anche gli uomini primitivi forse cercavano di trovare un protettore celeste.

0: Ma il battesimo si dice che impone al cristiano di rinascere, di compiere, di dire per esempio certe preghiere e non altre, gli impone di conoscere la Bibbia, di pregare con i testi della Bibbia. Quindi Bonhoeffer, ma vediamoci, Bonhoeffer è un protestante che è eretico, quindi non si deve dargli troppa importanza, però è una persona che ha fatto, insomma, oltre che avere partecipato al famoso fallito attentato contro Hitler, è una persona che soprattutto quando è stato in carcere ha mostrato di saper essere un cristiano fino in fondo, ecco. Non un tipo di uomo, ma uomo. Le suore, le suore di clausura, i frati, sono tipi di uomini. Lo stesso Boselli è diventato un tipo di uomo, anche se non se ne accorge, scrive l'articolo contro i tipi di uomo. Perché lui segue una regola, deve vivere. E perché lo fa? È perché per essere monaci occorre fare così. Quindi si contraddice perfino, se volete. In questi ultimi anni un certo numero di teologi e di biblisti, così come di pastori e laici particolarmente vigili e consapevoli delle profonde trasformazioni antropologiche, sociali e culturali in corso in Occidente, sta progressivamente maturando la convinzione che l'esperienza di fede cristiana è chiamata già adesso, ma ancor di più nei prossimi decenni, a declinarsi innanzitutto come un cammino di umanizzazione. Ecco, in fondo è quello che cercavo di dire domenica, perché avevo già letto questo articolo, solo che domenica non sono riuscito a dirlo in maniera chiara. Un processo di umanizzazione, non di cristianizzazione. Come se bisognasse appunto avere delle tipologie particolari di pregare. Non so se sia giusto questo, possiamo dialogarne dopo insieme se volete. Mi rendo conto però che questo potrebbe essere capito anche da persone che attualmente non intendono più seguire i rituali della Chiesa. Io vedo tra l'altro queste cose, io che sono un teledipendente, Cordier, che è per esempio, gli è scappato detto di fronte a una certa femmina di cui si parlava, visto che era il prete, il sospettato di essere l'assassino, è la Maddalena. E il suo partner, che è un poliziotto giovane, cos'è? Fa finta di non capire. Ora, se l'autore di un giallo televisivo mette in un personaggio la differenza tra il vecchio Cordier che conosce la Maddalena, la peccatrice, no? La peccatrice con i capelli riformata. Lì si tratta appunto di una donna innamorata di un prete. E lui ha la Maddalena, e poi per contrasto mette il giovanotto che non sa cos'è la Maddalena e dice chi è, cos'è, come se fosse dovesse andare. Ecco. Vuol dire che è attuale tutto questo. Lo mettono dentro perché sanno che quello che guarda si diverte a sentirlo. La stessa cosa capita con Barnaby in Inghilterra. Anche lui ogni tanto tira fuori una frase biblica e il suo giovane corretto non la capisce. Quindi questa idea di vecchi e giovani, l'uno che ha la tipologia, che è un tipo cristiano e conosce alcuni flash caratteristici del cristianesimo, e quell'altro che non lo sa, è normale per presentare in maniera veridica un giallo. Senza contare il famoso ciclone in convento, cioè il cielo e terra. dove nelle ultime puntate trasmesse si parla appunto di un giovanotto il quale ha una malattia, sa di dover morire presto e allora vorrebbe prima di morire, per l'unica prima volta è handicappato, deve stare sulla poltrona, però vorrebbe stare con una donna e lo dice alla suora. E le suore si preoccupano per accontentarlo e trovano l'incaricata, cioè una signorina, la quale viene, sì, cioè sono esperta, sono fatta apposta, io vengo pagata per compiere l'atto sessuale. Ovviamente il giovanotto capisce la manovra e non la vuole, quella la viene e lui si rifiuta perché è innamorato della suora, che tra l'altro è di colore. Allora c'è la crisi di coscienza della suora che si domanda, cioè queste cose nascono in Baviera, che è la parte più cattolica della Germania, e vengono, è la puntata di 15 giorni fa che c'è alla domenica dalle 12:15 all'1 su Rai 2. Ecco. Allora, la suora si domanda qual è il suo dovere morale. Ecco. Evidentemente poi la cosa succede che mentre succede questo lui muore. Dopodiché la suora ha la crisi di coscienza perché doveva. Ecco. Cioè, voglio dire, questo è il mondo in cui noi viviamo. È inutile, vedete come perfino queste sciocchezze, io sono un po' stupido se volete a dare peso a queste cose, però secondo me è quella verifica della situazione reale delle persone che indirettamente, io non avendo contatto diretto perché non sono parroco, le vedo in persone che sono esperte nel presentare quello che vogliono presentare come reale, realistico, veridico, come il mondo di oggi. Può darsi che sia ingenuo e un po' superficiale a valorizzare queste cose, però secondo me è così. Oggi, a più di 50 anni di distanza, giungiamo a toccare con mano la verità e la portata profetica dell'affermazione contenuta nella Costituzione conciliare Gaudium Spes. Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, ecco, su questa definizione non sono d'accordo. Cristo non esiste l'uomo perfetto.
1: Perché muore, è finito.
0: E direi che non si può neanche dire che Cristo è il più uomo tra gli uomini, perché in fondo bisognerebbe anche dire che è Dio. Qui per esempio nasce subito un problema serio, l'uomo perfetto. Il perfetto qui significa semplicemente, con linguaggio biblico tra l'altro, siate perfetti come il Padre vostro celeste. Nessuno è perfetto. Usare perfetto è, quasi che manchi una parola in italiano, bisognerebbe dire, non so, l'uomo al massimo possibile delle sue capacità. La perfezione non esiste. Ecco. Bisognerebbe trovare un'altra, anche nella liturgia si dice il sacrificio perfetto. Usando questo termine col significato che ha nel Nuovo Testamento, dove significa l'ottimale. Lo so che farebbe ridere dire questo che le mamme ti ha offerto è il sacrificio ottimale che ti possiamo offrire, perché ottimale non è elegante, è indegno, però è la parola meno sbagliata, il massimo che l'uomo può concedersi di fare adesso in queste circostanze, che è tipico dell'idea della conversione caratteristica del Papa attuale. Ogni persona è obbligata a fare quello che nella condizione in cui si trova ha la forza, il coraggio, la possibilità di fare. E bisogna accontentarsi di quel poco che sa fare. Aiutarlo, magari prospettandogli un qualcosa di più, però bisogna accontentarsi di quel poco che può fare. E che non si fermi lì, perché, non è, ecco perché è sbagliato il perfetto. Quindi non siamo fuori dal buon senso quando diciamo che la ripetizione meccanica delle frasi bibliche, delle immagini bibliche è dannosa o comunque è inefficace. Beh, vado avanti. Sarà nella qualità umana della vita dei singoli credenti, come dell'umanità vissuta all'interno delle comunità cristiane, che nei prossimi decenni si giudicherà la credulità e l'eloquenza del messaggio cristiano. L'umanesimo evangelico, nella sua profonda complicità con l'umano autentico, rappresenta il presente e soprattutto il futuro del cristianesimo nei paesi occidentali. Ecco, io domenica avrei dovuto dire queste parole, invece stupidamente ne ho dette delle altre e cercherò di non farlo più. Ma è questa la frase che andava bene, era questa qui. L'umanesimo autentico, l'umano autentico, ecco, certo è difficile definirlo cos'è l'umano autentico, perché l'umano autentico è quello, e qui bisogna stare attenti perché dopo si cade nella retorica, è quello il quale cerca di trovare un equilibrio tra la necessità di accogliere i profughi, la necessità di non farli soffrire inutilmente su una nave e però nello stesso tempo l'altra necessità opposta, sulla quale certamente Salvini ha esagerato, di creare dei casi che mettano a disagio coloro che non intendono accogliere. Mi sto spiegando, vero? No, non mi sto spiegando, va bene. Allora, per convincere gli ungheresi che devono anche loro prendere qualcuno, ecco, lo so che quello che ha fatto Salvini non ha funzionato ed era sbagliato, non era l'ottimale, però è il veramente umano è cercare di costringere tutti i paesi d'Europa ad accettare qualche immigrato. Il difficile è il cristiano, che è l'umano, è trovare dei mezzi che qualche volta potranno anche apparire non in maniera così esagerata come è successo, che potrebbero però anche far passare a questi profughi qualche fastidio in più. Quindi lì c'è stata, e questo è l'equilibrio, accogliere ma rendersi conto che non si può accogliere tutti, che bisogna mettere dei limiti. È difficilissimo fare tutto questo e tra l'altro la politica non è la cosa, la situazione migliore per poter fare questo. Però anche il cristianesimo deve stare attento, perché quello che si deve fare non è cercare lo slogan, che tra l'altro è il grido di guerra degli scozzesi, quindi è volutamente violento, slogan, e poi fissarsi lì, deve continuamente rivedere, ripensare. Quindi tutto quella ripetizione, direi, dogmatica delle cose è contraddittoria. La comprensione del cammino di fede sembra oggi orientarsi sempre più nella direzione che essere cristiano significa diventare pienamente uomo alla sequela di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. E questo già, sì, bisogna dire vero Dio e vero uomo. Mi domando però se è giusto dire così. Vero Dio e vero uomo. E adesso allora vi leggo un altro pezzettino che ho preso qui, dove vengono presentate da parte di un biblista che conosco, che è più bravo di me, scrive libri, presenta come Matteo racconta l'esperienza di Gesù. La trama si apre con il prologo dell'infanzia, dove si preannunciano i temi teologici del racconto, l'universalità della salvezza. Segue il Vangelo di Matteo, prepara per l'avventura. Segue la missione di Gesù come l'inviato a Israele, che esercita con autorità il proprio ministero, sia nella predicazione del regno, sia attraverso le opere, associando alla sua esperienza il gruppo dei dodici. Attenti adesso. Di fronte al fallimento e al rifiuto della sua proposta ai giudei, quindi ha fallito, consumatosi nella sua stessa patria a Nazaret, egli si rivolge al piccolo gruppo dei discepoli, affidando loro i misteri del regno. Lui non si accorge che dicendo così, dice che Gesù ha fallito e ad un certo punto ha rinunciato a occuparsi del popolo, si è ristretto e ha formato una setta con i suoi discepoli. A parte che io non sono sicuro che l'intenzione di Matteo sia questa e che sia vero che il racconto di Matteo è così. Però il vero Dio e il vero uomo, dov'è che è vero Dio? È Dio che voleva che lui fallisse. Allora, vedete che le faccende si compiono, si complicano. Cioè, questi signori scrivono queste cose che sono anche apparentemente giuste, ma non si rendono conto che si contraddicono. Cosa vuol dire vero Dio e vero uomo? Mi ha spiegare che era vero Dio, però ha fatto finta di non esserlo, ha messo via la divinità. E quando ha visto che con gli ebrei non c'era niente da fare, ma uno potrebbe dire, ma scusi, non poteva ritentare qualche volta in più? Perché anche qui bisogna essere onesti. Si legge il Vangelo nei primi capitoli, va qui, poi va a Nazaret. A Nazaret gli dice, ma non è il figlio della malavita, no, io sono sorelle, non sono qui tra di noi, ma cosa pretende di essere questo qui? E lui si incavola, nessun profeta in patria, va bene, basta, se non ne parla più adesso mi occupo dei miei discepoli. E uno dice, ma che strategia è questa? Che, ma cerca di fare un altro tentativo? Cerca di parlare con i farisei e metterti d'accordo magari con loro, che non sono così stupidi come credi. Ci sarà pur qualcuno capace di... Dov'è? Si continua a dire che Gesù dialogava con tutti, accettava tutti, e poi si scrivono queste cose. Il Monsignor Virgilio l'ha scritta qui, sul libro... sulla rivista del clero della FACI, Federazione del Clero Italiano, che lui ha deciso di fare con i discepoli, fregandosene degli altri. Ma io lo so che non è vero, intendiamoci bene, Matteo non dice questo, sono i commentatori che dicono queste sciocchezze, ma le scrivono sui libri per insegnare ai preti come si deve presentare il Vangelo di Matteo. Ecco, vedete che già mi arrabbio, perché trovo dei miei confratelli che si tirano la zappa sui piedi, che non pensano prima di scrivere a quello che scrivono. Anch'io tante volte non penso, lo so, e mi pento amaramente davanti a voi, fustigatemi. Dopodiché direbbe, anche qui è fenomenale, come poi si diventa ipercattolici, dunque, affidando loro i misteri del regno ai discepoli e guidandoli alla conoscenza della sua messianicità. Punto di arrivo di questo itinerario è la professione di fede petrina a Cesarea di Filippo, nella quale, in modo del tutto singolare, il Signore rivela la volontà di fondare su Pietro la nuova realtà comunitaria, cioè la Chiesa sua. È vero, che in Matteo è così, ma non è così in Giovanni, per esempio, che ignora completamente la questione di Pietro. Non è così neanche in Luca e Marco, perché non c'è su questa pietra fonderò la mia chiesa. E qui c'è, ma Matteo dice così, ma anche qui bisogna ragionare, perché qui c'è tutta la questione del mondo protestante e del mondo ortodosso, che non vuole un successore di Pietro. E quando si trovano questi mondi, i protestanti e gli ortodossi, oggi non la psicologia, anche la psicologia, ma direi la ragione dice, ponditi sempre la domanda, non avranno ragione loro? Cioè, oggi si dice, di fronte a uno che non la pensa come te, la prima cosa che tu devi fare è la devo fare anche con questo signore qui, dovrei telefonargli e dire, scusi, ma secondo me lei non ha ragione. Cioè, io però me lo devo chiedere, avrà ragione lui a scrivere così? Secondo me ha ragione se prende, cioè io ho commentato Matteo, non sto dicendo che allora, però devi avvertire allora il lettore che tu dici, secondo la mia lettura Matteo ha sottolineato questo, dopo dovresti aggiungere, non per questo si deve pensare che sia l'unico modo di interpretare quello che Gesù si aspettava dalla sua Chiesa. Perché in Luca la faccenda di Pietro non è così esaltata come qui, in Giovanni assolutamente manca, Paolo continua a litigare con Pietro, e quindi vuol dire che la cosa è più complessa. D'accordo che non si può dire tutto, tutte le volte tutto, però bisogna anche stare attenti se si vogliono aiutare gli altri predicatori a presentare un brano evangelico, tenere conto di questa complessità della situazione. Ecco, anche questo è un mestiere che potrebbe avvicinare l'uomo moderno più facilmente al contatto con il modo di fare del cristianesimo. Vado avanti ancora un pezzettino, poi vi lascio qualche cosa, qualche tempo per i vostri interventi. Allora qui c'è quello che mi dava fastidio, era quel Dio, quel vero Dio e vero uomo. Egli, dichiara l'autore della lettera ai Colossesi, è l'immagine del Dio invisibile. E qui ha ragione, non solo perché l'umanissima vita Gesù ci svela il suo essere figlio di Dio, ma perché è nella sua profonda umanità che egli rende visibile l'invisibile Dio. E questo è il punto chiave di quello che lui vuole dimostrare. La verità evangelica della figura di Cristo ci dice che ormai Dio senza l'uomo Gesù non solo è impensabile, attenti che è forte questa, ma è per noi cristiani non credibile. È quello che io cercavo di dire domenica, ecco che perché la gente non ci crede più, perché è cambiato il mondo. Dal momento che nel cristianesimo non si dà confessione della verità di Dio senza l'umanità di Cristo, ciò che ha portato Pascal ad affermare, e io non lo sapevo, e anche qui bisogna stare attenti perché quando si citano gli antichi si tirano fuori le frasette, e anche la Chiesa ha sbagliato a condannare i giansenisti tirando fuori le frasette, dicendo per di più che le frasette le condannava nel senso inteso dai calvinisti, dai giansenisti. E come faceva lei a sapere in che senso le intendevano loro? Doveva andare a interrogarli. Cioè, direbbe Pascal, non è soltanto impossibile, ma è inutile conoscere Dio senza Gesù Cristo. Quello che c'è di serio in questa presentazione è proprio questa roba qui. Il punto d'aggancio che si può avere con le persone che ignorano l'importanza dell'essere Chiesa è quello di tornare alla figura di Gesù Cristo, ricostruita facendo bene attenzione a tener conto dei filtri con cui bisogna leggere il Vangelo. I problemi gravi saranno, sono due soprattutto, li accenno soltanto, poi io non so risolverli, i miracoli e soprattutto gli esorcismi. Perché la grande difficoltà nel presentare Gesù alla gente di oggi è la facilità con cui avrebbe fatto dei miracoli. Mi hanno invitato ad andare sabato, ma andateci voi al mio posto, sabato si apre finalmente a San Pietro, aprono il famoso salone dove c'è la moltiplicazione, il grande affresco della moltiplicazione dei pani, che è molto interessante da vedere e che molti non hanno mai visto, quindi sabato mattina andateci. Tutta la mattina di sabato è dedicata a questa ricostruzione di questo grande affresco della moltiplicazione dei pani e dei pesci a San Pietro, che è nel cortile a sinistra di San Pietro. E ci sarà Maurizio Compiani, che farà il prete che commenta, sarà quello dell'arte, tutta la mattina si fa lì. Quindi se avete voglia e tempo, andateci. Può darsi che ci passi anch'io, magari, ma vedrò, perché ho il mal di piedi. Perché ho detto questo, me lo sono dimenticato e basta. Ah, per i miracoli, già, vero. Ma la cosa più terribile sono la cacciata dei demoni, perché pare che venga presentato come una specie di accanimento del diavolo e dei suoi angeli, così sono chiamati, i quali sono tutti lì pronti ad assalire Gesù. Voi capite che spiegare a un giovanotto moderno questa roba qui e dire questo è l'uomo, ecco, l'uomo veramente uomo, qui è la debolezza del testo che ho appena letto. È giusto dire che quello che conta è presentare Gesù uomo, ma a nessun altro uomo è capitato quello che è capitato a Gesù, cioè di poter fare tanti miracoli e di avere contro di sé una caterva di demoni con i quali tra l'altro dialogava, li faceva tacere. E loro dicevano: so chi tu sei. Ecco, di nuovo io mi dico, come si fa oggi a credere subito, ecco, a credere subito che è successo questo? E anche se lo si vuole credere, a che cosa serve per la mia vita di oggi? Ecco, se io, quando capitasse questo sul pulpito, cerco di slittare è perché mi domando, io temo che chi mi ascolta dica: ma dove sono questi demoni oggi? Lo so che ci sono gli indemoniati, che c'è padre tal dei tali, ma sono una minoranza trascurabile, sono meno numerosi dei normali delinquenti che vanno in prigione.
2: Non sono dei malati psichici,
0: no,
2: Non sono dei malati psichici.
0: Io non so, spero, anch'io la penso così, però lei capisce che sono una caratterizzazione così presente all'interno del Vangelo che avrei piacere che anche altri miei confratelli o scrittori mi aiutassero a dire come facciamo a gestire questo in un incontro catechistico con delle persone di oggi. Facciamo finta di niente, saltiamo la lettura. Ecco. Aiutatemi anche voi, per piacere, a risolvere insieme queste difficoltà. Perché poi servono per i vostri nipotini, che il concetto dell'incarnazione è quello che sarebbe il vero Dio, appare, come lo descrivevano qui, come uno che non sa come comportarsi perché l'hanno offeso a Nazaret, e lui, spaventato, offeso, si dedica solo ai discepoli. Cioè bisogna rendersi conto, ecco perché non voglio che sia presentato come l'uomo perfetto, perché in realtà lo stesso Gesù è un uomo fragile che non sa cosa decidere, ecco, il quale però alla fine è veramente l'uomo reale, non l'uomo perfetto, l'uomo che cerca una soluzione. E anche questo l'ho detto in una predica che è stata dimenticata dalla registrazione e che non c'è, ecco, cioè che lui diceva: io devo avere una fede come quella di che uno che dice alla montagna gettati nel mare, cioè io mi rendo conto che non capisco quello che mi tocca, quello che mi deve succedere. Io ci credo lo stesso, ma non capisco perché Dio mi fa soffrire così sulla croce. Questo è il vero Gesù. Io l'ho detto in una predica, ma lo Spirito Santo ha fatto in modo che si rovinasse qualche cosa e non è stata registrata. Ma la rifarò. Cioè Gesù muore senza sapere perché muore. Questo l'ho detto e lo dico ancora. Ora capisco che tutto questo scandalizza le persone perché dicono: ma non me l'hanno mai detto così. E io mi sento qualche volta anch'io in dubbio, sbaglio facendo queste cose. Per fortuna io le dico a un gruppo di persone, tra cui adesso ci siete anche voi, che mi seguono e che comprendono l'ansia, perché lo dico. E magari dicono: poverino, si sforza di sistemare quello che andrebbe rifiutato. Perché se io non trovo questi strumenti, se non riesco a sminuire l'apparente veridicità del racconto, apparente perché in realtà non è veridico, è frutto di una interpretazione che oserei dire pubblicitaria, vale a dire, perché loro volevano dire: dobbiamo riuscire a convincere che questa volta finalmente è venuta la soluzione definitiva. Ecco, perché sono persone che, vedendo, tra l'altro proprio nel momento in cui cade Gerusalemme, non c'è più il Tempio, sembra che sia la fine del mondo, infatti pensavano che sarebbe stata prossima la fine del mondo. Allora, chi scrive i Vangeli, Matteo, Marco, Luca che sia, o degli altri ignoti, compreso Paolo, sono delle persone che, io l'ho detto qualche volta, sarà sbagliata la formula che uso, mentalmente disturbati. Cioè, un po' come lei, la quale mi dice: ma come faccio io? I quali scrivono delle cose che sono bisognose, sono piene di esagerazioni, di difetti, di ansie. Sono la kenosis, cioè lo svuotamento, la perdita del controllo del linguaggio. Sono dei crocifissi che cercano di dire delle parole senza avere il coraggio e la forza e la lucidità di mente di parlare. Ecco, faccio fatica a trovare gli esempi. È quella che teologicamente si dice è la kenosis, cioè lo svuotamento. Allora, adesso me la cavo con la parola. Il Nuovo Testamento è uno scritto kenotico, cioè uno scritto che non è la potenza della verità, ma è la sofferenza di una misteriosa, la sofferenza di dover accettare una salvezza attraverso la crocifissione di un innocente. E cioè il tentativo di dire: purtroppo è stato necessario questo orrore. Ecco, perché per cambiare il mondo ci voleva qualcosa che veramente capovolgesse tutto. Ecco, questo più o meno fa capire. Allora, in un mondo come il nostro, che non vive questa paura, questa crisi, perché tra l'altro, certo, anche noi abbiamo paura di molte cose, però abbiamo anche la possibilità di una fiducia nell'uomo, nell'onestà, nelle persone, che ci dice:

0: futuro non ci spaventa più di tanto, perché vediamo che continuamente le cose migliorano. Loro erano in una situazione in cui le cose sembrava che stessero per crollare del tutto, specialmente dopo che appunto è crollata Gerusalemme, nella maniera con cui è crollata. E gli ebrei vedevano nei cristiani quelli che forse erano colpevoli di questo, e i cristiani credevano che gli ebrei fossero colpevoli. Gli ebrei dicevano: è colpa vostra perché avete chiamato Dio un uomo, e i cristiani dicevano: è colpa vostra che non l'avete creduto. E allora c'era questa traumatica situazione. I testi del Nuovo Testamento nascono in questo ambiente così condizionato dall'ansia, dalla speranza che funzioni tutto. Ecco, tra l'altro sperando che duri pochissimo questo momento di crisi. Io non so spiegarmi bene, però se io tengo conto di questo, allora mi sento in dovere di dire: questo miracolo potrebbe essere anche stato inventato. Se non altro hanno inventato i numeri, 5.000, senza contare i bambini, le 12 ceste di avanzi, che non sono del tutto invenzioni, sono la trasfigurazione, la trasformazione in un simbolo consolatorio di una piccola cosa che è andata bene. Ecco, allora non è che si vuole minimizzare perché Dio non vorrebbe, non potrebbe fare, ma si minimizza per capire la logica delle cose. E così infatti spiego la moltiplicazione dei pani dicendo che probabilmente è, cioè ho scritto qualcosa sulla moltiplicazione dei pani, quindi procuratevi i libretti, che non sto adesso a ripeterla, sono riuscito a far scrivere qualcosa, ecco. Alla fine è andata così bene che ci è passata perfino la fame. Questo in fondo è la moltiplicazione dei pani. È stato un incontro così bello che mi sono perfino dimenticato che avevo fame. Non mi sono accorto che non ho mangiato e sono stato bene lo stesso. È banale, lo capisco dire così. Però non posso insistere, siccome c'è scritto deve essere parola di Dio 5.000 senza contare i doni dei bambini. Ecco. Questo è un modo veritico da estensore della polizia che fa il verbale, che non ha niente a che fare con la emozione con cui sono stati scritti questi testi. Ecco, questa è secondo me la chiave, il modo con cui oggi si può affrontare, possono affrontare i testi del Nuovo Testamento. Ripeto, adesso ho fatto degli esempi in maniera troppo affrettata, con delicatezza, però pesando bene le parole, senza considerarli quella specie di se è scritto così vuol dire che è successo così, è scritto così perché allora ritenevano che questo modo di presentare le cose convincesse tutti che si poteva sperare nel futuro. Ecco, quindi se volete chiamatelo pure una propaganda non elettorale, ma una far diventare tutto la notizia che le cose finalmente cambiano radicalmente. Ecco perché tutti i demoni vengono lì, perché si decida non ce ne saranno più dopo. Se poi qualcuno ne trova appunto qualche indemoniato qui e lo vuol tenere, va bene, lo tenga. Sappia comunque che il demonio non è, è come il vaiolo, non c'è più. Ecco, è come una malattia infettiva che è stata superata. Può darsi che qualche caso capiti ancora, ma interverremo subito e lo fermeremo.
1: RCN Radio Città Nova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Rosario.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

just go across the street to the park, right here.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli di informazione della Radio Vaticana: il Papa alle università dei Gesuiti, la politica non risponde al grido dei poveri e degli emarginati. Alla Federazione Italiana Nuoto, lo sport è medicina per il corpo e lo spirito. Terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 in 40 secondi, decine di palazzi crollati a Caracas, si stimano migliaia di morti, 100 milioni stanziati dal Papa per gli aiuti umanitari. Chiesa italiana ha firmato a Roma il patto sulle religioni. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Investire nell'istruzione di poveri e migranti per favorire l'integrazione. Nel suo discorso ai presidenti dei collegi e delle università dei Gesuiti del Nord America, Papa Leone rileva una evidente e crescente sete di Dio tra i giovani, esortando le istituzioni al confronto con i grandi pensatori del passato e del presente. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: Chi svolge ricerca, chi si dedica allo studio e chi cerca la verità è in ultima analisi alla ricerca di Dio, anche se non sempre ne è consapevole. Davanti alle sfide del cambiamento storico odierno, il Papa incoraggia le università a farsi per i giovani spazi che possano saziare la loro crescente fame di Dio, aiutandoli a riscoprire il valore della fede. È altrettanto importante offrire agli immigrati e rifugiati e alle persone appartenenti alle fasce socio-economiche più svantaggiate la possibilità di accedere a un'istruzione universitaria di alto livello. In questo modo essi potranno integrarsi più pienamente nelle società in cui vivono e allo stesso tempo arricchire l'intera comunità studentesca con la varietà delle loro esperienze e delle loro prospettive. A tutto ciò si aggiunge la riflessione sull'impatto dell'intelligenza artificiale. In questo caso gli Atenei hanno il compito cruciale di affrontarne la natura ambivalente, lanciando i principi della dottrina sociale della Chiesa.
2: In Venezuela il terremoto più forte degli ultimi due secoli. La Guaira, principale porto del paese, poco distante da Caracas, è la zona più colpita. Centinaia gli edifici crollati. Il numero delle vittime sta salendo, oltre 1000 i feriti, mentre si continua a scavare tra le macerie. Il Papa, attraverso l'elemosineria apostolica, ha inviato aiuti al Venezuela colpito dal terremoto, stanziando una cifra pari a 100.000 euro. I servizi di Edoardo Valentino.
4: Le scosse sono state fortissime e ravvicinate. Il terremoto ha avuto epicentro vicino a Moron, città costiera a circa 200 km dalla capitale Caracas. Molti edifici sono crollati e la presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Rodriguez ha annunciato che squadre di soccorso specializzate, coordinate anche dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per partecipare alle operazioni di ricerca delle persone intrappolate sotto le macerie. Diversi paesi si stanno mobilitando per inviare aiuti, tra cui Stati Uniti, Germania e Italia. L'arcivescovo di Caracas ha affermato che diverse parrocchie presentano gravi danni strutturali, compresa la cattedrale di Sant'Anna. Colpita anche la diocesi di La Guaira, dove risultano danneggiati il seminario e numerose chiese. Al momento non si registrano gravi conseguenze per religiosi e religiose. Il ministro degli esteri italiano, Tajani, infine riferisce che non risultano vittime tra gli italiani.
2: E andiamo in Iran. Gli Stati Uniti, ha detto il segretario di Stato americano Rubio, vogliono l'accordo con Teheran, ma non a qualunque prezzo. Con i pedaggi a Hormuz sarebbe caos totale nel mondo. Il segretario di Stato ribadisce il no di Washington a far pagare il passaggio nello stretto. E questa mattina a Roma i responsabili delle religioni che sono in Italia hanno sottoscritto un patto per dare continuità e prospettiva al lavoro compiuto, rendendo al contempo ufficiale l'esperienza chiamata la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. Al microfono di Eugenio Bonanata, Monsignor Gaetano Castello, vescovo ausiliare di Napoli, presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo.
5: Sì, è da alcuni anni giorni che si è discusso e si è avanzata questa idea, cioè di collegarci ancora più esplicitamente come responsabili delle religioni in Italia, delle diverse religioni, perché questo nostro itinerario non sia un fatto chiuso all'interno del mondo religioso, ma perché sia una proposta per una coesione sociale maggiore che avviene anche sulla base di queste tante idee che ci accomunano come religiosi sul modo di vivere, sulla cura del creato, sulla responsabilità per i più deboli.
6: Senta, che cosa ha caratterizzato maggiormente questo cammino fino ad ora?
5: Ma innanzitutto una grande disponibilità reciproca con tutti i responsabili delle varie religioni. Non mancano momenti anche di difficoltà, ultimamente dovuti soprattutto a queste relazioni tra religioni come l'Islam, dall'altra parte il cristianesimo e l'ebraismo, no? Però la volontà che ci unisce è maggiore.
2: Importato in Europa il primo caso di Ebola, il paziente è un medico rientrato in Francia dalla Repubblica Democratica del Congo. Solo dopo le analisi è risultato positivo. E apriamo la pagina della Calura. La morsa dell'afa continua in Europa, in Italia oggi bollino rosso in 17 città. Lunedì è atteso il picco del caldo, la Spagna è in ginocchio, oltre 212 morti tra domenica e mercoledì. Mortalità in aumento anche a Parigi. Il sindaco del capoluogo francese sconsiglia le attività sportive all'aperto. In Francia è morto anche un bimbo di 3 anni trovato morto in auto per il calore. E il caldo torrido è anche immagine di solitudine, un binomio che per gli anziani può trasformarsi in un rischio concreto. Per affrontare questa emergenza, la comunità di Sant'Egidio rilancia il proprio appello alla vicinanza e presenta il modello delle convivenze solidali, pensato per contrastare proprio isolamento e fragilità. Al microfono di Lorenzo Giovanardi sul tema è intervenuto il presidente della comunità di Sant'Egidio, Antonio Impagliazzo.
7: Beh, noi lanciamo un appello innanzitutto a tutti i cittadini italiani di accorgersi degli anziani, di occuparsi degli anziani, particolarmente in questi momenti di difficoltà. Basterebbe una visita, suonare un campanello del vicino, ricordare di bere, provare a invitare in case dove c'è il condizionamento. Ma accanto a questo Sant'Egidio propone un modello innovativo che è quello delle convivenze solidali. Sono appartamenti che gli anziani condividono per superare il problema della solitudine, dell'isolamento che nell'età anziana diventa veramente un peso.
8: Pensa che le istituzioni potrebbero fare di più sul tema?
7: Sì, si potrebbe fare molto di più. I problemi degli anziani non sono solo sanitari, sono anche sociali. Pensiamo a tutti coloro che non accedono alle cure perché non hanno i denari per farlo o non hanno le competenze, diciamo, da un punto di vista digitale per iscriversi alle liste, eccetera. Quindi noi chiediamo che le istituzioni facciano di più, si accorgano di più di questa parte della popolazione.
2: E torniamo alla pagina vaticana. Il Papa ha ricevuto stamani in udienza in sala Clementina i dirigenti della Federazione Italiana Nuoto e i partecipanti internazionali al trofeo Sette Colli di Roma. Il pontefice ha incoraggiato gli atleti a coltivare impegno, solidarietà e onestà, valori che restano anche quando l'età dell'agonismo passa. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
9: Un segno di speranza, un segno di un mondo in pace. Questo ha visto Leone XIV negli atleti internazionali che nei prossimi giorni parteciperanno a Roma alla 62esima edizione del trofeo Sette Colli di Nuoto. Persone rese comunità dall'amore per lo sport, oltre le loro appartenenze nazionali. Un modello che il Papa auspica che sia replicato a livello globale.
10: Questo fatto, tipico delle manifestazioni sportive internazionali, offre un segno di speranza, un segno del mondo che vogliamo, offre un apporto all'incontro pacifico tra popoli e alla fraternità.
9: Lo sport, quando è ben vissuto, promuove lo sviluppo delle diverse componenti della persona, valorizzando impegno, solidarietà e onestà. Il nuoto, in particolare, richiama simbolicamente un aspetto costitutivo dell'uomo.
10: Vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri e con l'ambiente che ci circonda. Poi per noi cristiani l'acqua è simbolo del battesimo e della vita nuova in Cristo.
2: E si celebra oggi la giornata internazionale dei marittimi. Marina Tomarro.
11: Si tratta di lavoratori che non sono mai sotto i riflettori, eppure l'economia per la stragrande maggioranza dei commerci avviene via mare, e quindi noi dobbiamo oggi buona parte della nostra economia al lavoro dei marittimi, tenuto conto che è un lavoro molto faticoso e spesso significa mesi e mesi lontani dalle proprie.
2: È tutto, la informazione torna alle 14. Buon pomeriggio da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Damiano Caprio.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: That throwing you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

Ce mândră să lăsăm toată.

Tra la la la la la la.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: con Carlo Magistretti.
1: Dureranno 5 anni i lavori di restauro dell'ala ovest della seconda loggia dei Musei Vaticani, la celebre Loggia di Raffaello, progettata appunto dal pittore, decorata tra il 1517 e 19 dai suoi allievi per Papa Leone X de' Medici. I restauratori, con laser a fibra attiva, restituiranno la luce originale alla loggia, che è 65 metri di lunghezza e larga 4, con 13 campate, ciascuna decorata da 4 episodi biblici sulla volta, 12 dell'Antico Testamento e l'ultima del Nuovo Testamento. E quindi sappiatelo, insomma, nei prossimi 5 anni questa parte non sarà visibile all'interno dei Musei Vaticani, che comunque custodiscono dei tesori artistici interessantissimi e ricchissimi. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura degli spettacoli. Ho aperto con questa notizia perché tra poco in Vaticano restiamo. Ieri il Papa ha ricevuto degli scrittori in occasione dei 100 anni della Libreria Editrice Vaticana e ha detto delle cose secondo me molto interessanti. Poi parleremo di eventi in giro per l'estate, dei nastri d'argento e tanto altro. Iniziamo con la musica, ci sono i REM, It's the End of the World as We Know It.

Loro sono i REM, molti ricorderanno anche la versione italiana, la cover diciamo in italiano che fece Ligabue qualche anno fa. Va bene, iniziamo come vi dicevo andando in Vaticano per i 100 anni della libreria editrice Vaticana. Il Papa ha incontrato ieri alcuni scrittori e ha detto alcune cose secondo me molto interessanti sul tema della scrittura ma anche della lettura. Dice, ha detto ieri Leone XIV, questa circostanza è propizia per riflettere sull'importanza del libro e dello scrivere. Scrivere è un atto di verità, di svelamento, dice chi siamo, quello in cui crediamo e speriamo, è il mondo in cui, a cui tendiamo, il futuro che sogniamo. Non siamo mai padroni della verità, semmai è lei a conquistarci. Per questo vi auguro di essere capaci di riuscire di suscitare attrazione per la verità, perché voi stessi ne siete attratti. Scrivere poi è un gesto di umanità, dice ancora Leone XIV. Si attiva così in noi il potere empatico dell'immaginazione. Nel vostro scrivere storie e nel delineare i vostri personaggi, voi vi immedesimate in essi, ne cogliete i punti di vista, le emozioni, i sentimenti, gli atteggiamenti. In questo sta la grande palestra di umanità che voi fate sperimentare ai lettori, perché chi legge in un certo senso vive tante altre vite oltre alla propria. E questo ci aiuta a scoprire la diversità di vedute, a non assolutizzare la nostra vita, a comporre come un mosaico il profilo di quella verità che sempre ci supera. E infine scrivere ha a che fare con Dio. In che senso? Dice sempre Leone XIV, quando andiamo al fondo della nostra umanità non siamo distanti da Dio, è lì, nel mezzo di storie molto umane, che Dio si rivela. Per questo, ripeto a voi scrittori e scrittrici, dice il Papa, ciò che San Paolo VI disse a tutti gli artisti. Abbiamo bisogno di voi, della vostra immaginazione, della vostra fantasia narrativa, della vostra vivacità di pensiero. Ne abbiamo bisogno per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa risuonare, far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Allora, io ho riassunto, ho preso alcune parti insomma del discorso di Papa Leone ieri agli scrittori in Vaticano, ma mi sembravano questi passaggi davvero interessanti proprio su uno degli argomenti che sono proprio del nostro programma, cioè cultura e spettacolo, in questo caso la scrittura, la letteratura, e dunque sicuramente è stata una riflessione che ha arricchito, almeno parlo per me e spero anche per voi, se amate leggere anche magari poco, non è necessario essere dei lettori accaniti, ma insomma sembravano delle riflessioni interessanti. A proposito di lettura e di scrittura, parliamo tra poco di premi letterari.

Come dicevo, ora parliamo di premi letterari e parliamo del premio Benedetto Croce. 21esima edizione, Ersilia e le altre di Lucia Tancredi, pubblicato da Ponte alle Grazie per la narrativa. Il fascismo e noi di Roberto Esposito per Einaudi e ha vinto per la saggistica. The Presidents di Monica Maggioni, pubblicato da Rai Libri per la letteratura giornalistica, sono i vincitori del premio Benedetto Croce 21esima edizione. La giuria era presieduta da Dacia Maraini, ha confermato le indicazioni fornite a maggio dalle 70 giurie popolari. Ai vincitori si aggiunge anche la menzione speciale della presidente di giuria, che è andata a L'orso e la formica di Elisabetta Tosoni, Umberto Esposito e Bruno D'Amicis, pubblicato da Edizioni del Parco. Oggi c'è stata la premiazione a Pescasseroli, provincia dell'Aquila, conclusione di 3 giornate di iniziative culturali durante le quali è stato anche possibile visitare il palazzo dove nacque Benedetto Croce. I premi Croce non sono stati gli unici premi assegnati ieri. Se parliamo di cinema, sicuramente è importante citare i Nastri d'Argento, che sono stati assegnati ieri, e tra poco andiamo a vedere chi ha vinto. Stare con

E adesso parliamo dei nastri d'argento. È la grazia di Sorrentino a stravincere questa edizione con 8 premi su 9 candidature. Ha vinto miglior film, regia e sceneggiatura, tutte e tre firmate da Sorrentino. E poi per gli interpreti hanno vinto Anna Ferzetti, Tony Servillo come attori protagonisti, Milvia Marigliano come migliore attrice non protagonista. E poi ha vinto anche con nelle categorie fotografia, sonoro e produzione. Un riconoscimento speciale negli 80 anni del premio dei giornalisti cinematografici è il nastro d'argento che è stato assegnato a Monica Guerritore e al suo film Anna, su Anna Magnani. Perché è importante? Beh, intanto perché è stato un buon film, evidentemente, secondo i giornalisti, ma poi Anna Magnani è stata la prima donna a vincere il nastro d'argento nel 1946. E poi ancora i premi per la commedia sono andati a Buon Cammino di Nuziante con Checco Zalone e Alla vita va così di Riccardo Milani. Nella commedia premi anche alle attrici e agli attori. Claudia Pandolfi vince per l'interpretazione in Due cuori e due capanne di Massimiliano Bruno e Giuseppe Battistone ha vinto per Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese. Tre nastri d'argento vanno al miglior esordio, Primavera di Damiano Micheletto, che vince anche per la musica di Fabio Massimo Capogrosso e i costumi di Mara Rita Barbera e Gaia Calderone. È andato ancora una volta un esordio sorprendente, il premio speciale è andato a Gioia Mia di Margherita Spampinato. Tra gli interpreti bisogna ricordare anche gli altri vincitori: Valerio Mastandrea è stato premiato per 5 secondi di Paolo Virzì, il più giovane di tutti i candidati di quest'anno è Francesco Ghegghi, 22 anni, che ha vinto il nastro d'argento come migliore attore non protagonista per 40 secondi di Vincenzo Alfieri, film sull'omicidio di Willy Monteiro, che vince anche il montaggio. Tre premi speciali infine a Giancarlo Giannini, Barbara Boucher, Mariano Rigillo. Questa è la sintesi dei nastri d'argento 2026.

Adesso parliamo di manifestazioni culturali estive, visto che abbiamo parlato dei nastri d'argento, parliamo di film. E parliamo dell'Ecco Film Fest. Dal 2 al 5 luglio la sponda lecchese del Lago di Como ospita la 7ª edizione di questa manifestazione. 4 giorni di proiezioni, incontri, presentazioni di libri, percorsi formativi, eventi speciali, tutti quest'anno con il tema Con tutte le sue creature. È ovviamente una citazione del Cantico delle Creature, perché questo è l'8º centenario della morte di San Francesco, ed è un'occasione sempre per riflettere anche sul messaggio di pace di San Francesco. Allora, ci saranno tra gli eventi Marco Bellocchio, che presenterà la serie Portobello sul caso Enzo Tortora, che sarà proiettata in versione integrale su grande schermo, e sarà quindi un'occasione per vederla anche in questa modalità, perché altrimenti è pensata appunto per lo schermo di casa più piccolo, ovviamente, anche se ormai abbiamo tutti i televisori abbastanza grandini, ma insomma rispetto al grande schermo del cinema ovviamente sono più piccoli. Poi c'è un omaggio al regista francese Stéphane Brisé, che ha vinto il premio Robert Bresson 2025, affiancato da Alba Rohrwacher. Ci sarà il nuovo film di Piff, e nella notte sul lago a Varenna verrà proiettato il capolavoro di Fritz Lang, Metropolis, una distopia girata nel 1927, ambientata nel 2026, così potete vedere che cosa c'è dentro a quel film che immaginava un secolo fa come sarebbe stato il 2026 di vero e di finto, e vedrete anche in questo capolavoro quanto l'immaginario della fantascienza, che immagina il futuro dal punto di vista cinematografico, abbia saccheggiato quel film di Fritz Lang a mani basse per tutti i decenni successivi. E tra l'altro il film è muto, ma ci sarà la musica dal vivo con Davide Busta di Leo, che sarà presente appunto a musicare e a fare la colonna sonora dal vivo mentre va la proiezione, il che complica un pochino insomma anche la cosa. Non basta far partire un disco, non bisogna andare a tempo con la proiezione. Ci spostiamo, andiamo a Capri, al via gli appuntamenti estivi del Festival Internazionale Le Conversazioni, che quest'anno celebra il suo 20° anniversario e torna a Capri dopo gli eventi a New York e Roma. 6 incontri con protagonisti della cultura contemporanea. Gli incontri sono al tramonto alle ore 19, da domani al 28 giugno. Ci saranno Ian Brocken, Maurizio De Giovanni, Nicola Gardini, e poi dal 3 al 5 luglio, l'altro weekend, William Oldroyd, Yasmina Rezza e Walter City. Il tema di quest'anno è La Sfida.

0: Ancora manifestazioni in giro per l'Italia, andiamo a Zelbio, siamo di nuovo sul lago di Como. Zelbio Cult taglia il traguardo delle 20 edizioni, la rassegna di incontri d'autore nel paese tra i monti del lago di Como a 800 metri. Si svolge dall'11 al luglio al 22 agosto con una serie di appuntamenti. Il primo incontro, pensato soprattutto per i più giovani, è con Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano, autore di Negli occhi la bellezza, 16 esperienze tra arte e natura da vivere prima dei 16 anni ma anche dopo, edito da Mondadori. Ne avevamo parlato di questo libro, molto interessante, carino, adatto soprattutto agli adolescenti. Sempre a luglio ci sarà anche il teatro di Arianna Scommegna, il reading La storia dal romanzo di Elsa Morante. Ci sarà Mimmo Di Marzio con Gli insospettabili, una galleria di personaggi celebri che hanno trovato nella pittura un secondo linguaggio. In agosto il musicista Massimo Zamboni, il giornalista Bruno Bartolozzi, poi ci sarà una docente di letteratura ucraina, Yarina Gruscia, per parlare ovviamente del tema dell'Ucraina. Gli incontri si svolgono al Teatro di Zelbio, l'ingresso è libero, quindi insomma sottolineiamo anche questo dato molto importante, perché evidentemente grazie agli sponsor si può mantenere gratuità all'ingresso a queste manifestazioni, a molte di queste manifestazioni. Mantova compie 30 anni con il suo festival di letteratura e ha annunciato le date, saranno dal 9 al 13 settembre, sono attesi oltre 300 autrici e autori da tutto il mondo, tra cui Tim Berners-Lee, Emmanuel Carrer, Amitav Ghosh, Daniel Pennac, Bianca Pizzorno, Sandro Veronesi, Matteo Zuppi, il Cardinale. Al festival di quest'anno si discuterà di identità e appartenenza in un mondo in cui sempre più spesso ci sentiamo stranieri e di cosa significhi avere 30 anni oggi. Questa 30ª edizione del Festival Letteratura avrà come numi tutelari, diciamo così, due maestri della letteratura del passato, Nievo e Lovecraft, e quindi insomma avremo modo magari in futuro anche di approfondire e riparlare del Festival della Letteratura di Mantova, arrivato, come dicevamo, alla 30ª edizione.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 alle 21 in prima serata c'è il film Il mio piccolo genio, film del 91 di e con Jodie Foster. Racconta la storia di Fred, un bambino prodigio di 7 anni che già appunto in tenera età dimostra un quoziente intellettivo sopra la media, con grande predisposizione per la matematica, la pittura e il pianoforte. La madre cerca in ogni modo di dargli una vita stabile e equilibrata, ma Fred è un bambino solo che non riesce a instaurare dei rapporti con i suoi coetanei, e quindi la madre decide di mandarlo a una scuola speciale per bambini dotati, dove stringerà il bambino un rapporto intenso con la psicologa della scuola. Film molto interessante, anche toccante, questa sera alle 21 su TV 2000, canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Se vi perdete qualcosa c'è la nostra app Play 2000 che potete scaricare e installare gratuitamente sul vostro smartphone. Ci sono tutti i contenuti di TV 2000 e di Radio in Blu 2000, dove siamo noi adesso, e vi salutiamo. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura degli spettacoli. Noi ci ritroviamo domani venerdì, stessa ora, stessa radio. A tutti voi augurio di un buon proseguimento all'ascolto dei nostri programmi.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.

Sono incerto sono incerto da che cosa cominciare. Temo di uscire un po' dal seminato, ma vorrei continuare una riflessione che ho iniziato ieri durante la celebrazione della messa. Siccome so che la maggioranza di voi, oltre che ascoltare queste registrazioni, viene anche alla messa di Sant'Ilario, direi che capite il perché voglio fare questo. Perché ieri, commentando il Vangelo e la seconda lettura presa dal testo di San Paolo, abbiamo avuto modo di accorgerci che ci sono si creano delle differenze all'interno del resoconto di fatti che sarebbero accaduti a Gesù all'inizio del suo ministero. Cioè, che cosa veramente è successo dopo che Gesù fu battezzato da Giovanni il Battista? Bisognerebbe anche domandarsi dove avvenne questo episodio del battesimo di Gesù. Che cosa veramente accadde? Come mai tutto si sposta in Galilea mentre tutto era cominciato sulle sponde del Giordano, là dove sta per entrare nel Mar Morto? Anche dal punto di vista della collocazione geografica ci sono delle stranezze e domenica, nel leggere i testi del Vangelo, ci eravamo accorti che il racconto di Marco ha una sua chiarezza al suo interno. Ci sono molte cose che nel Vangelo di Marco non vengono neanche raccontate. Per esempio, Marco non dice quali tentazioni ebbe Gesù nel deserto, mentre Matteo e Luca hanno hanno racconto di tre tentazioni che Gesù avrebbe subito per opera di Satana. Tutto questo non c'è nel Vangelo di Marco. Quindi di solito gli altri Vangeli aggiungono a Marco quello che in Marco manca. Però ieri ci siamo anche accorti che ci sono dei piccoli particolari, magari anche solo una parola, che cancellano dal Vangelo di Marco. Lo conoscono, l'hanno letto e ci eravamo accorti che mentre Marco diceva che la venuta di Gesù era il tempo definitivo, avrebbe dato origine immediatamente alla trasformazione che Dio voleva compiere nel mondo, i Vangeli di Matteo e di Luca, sia pure in maniera differente l'uno dall'altro, hanno ignorato questa tesi di Marco. Cioè Marco diceva che la venuta di Gesù ha portato nel mondo la soluzione definitiva. Il regno di Dio non soltanto si è avvicinato, ma ha già cominciato ad esistere. E tutto andrà avanti senza problemi, così almeno ci era sembrato di capire nel testo di Marco. Perché il tempo propizio dice è questo: da adesso in poi Dio regna, regna veramente nel mondo. Matteo e Luca si sono accorti che in realtà questo regno è stato spostato in avanti, perché c'è stata la catastrofe del 70. E allora ci siamo chiesti, ma hanno dovuto cambiare, è stato necessario cambiare, hanno dovuto aggiornare. Ecco, questa idea del dover ripensare quello che si credeva che Dio volesse fare, adattandolo di volta in volta a situazioni che cambiano, è una caratteristica interessante
dei testi evangelici. Noi di solito non teniamo conto di questo, che all'interno stesso dei testi più antichi ci sono degli aggiornamenti, dei mutamenti nell'interpretare le cose precedenti, che sono abbastanza impressionanti, abbastanza significativi. Domenica, ieri, io registro il lunedì, quindi dico ieri perché penso alla domenica, nella terza domenica noi ci siamo accorti di piccoli particolari, ecco, che Matteo e Luca, soprattutto Luca in maniera molto più evidente di Matteo, hanno leggermente modificato, ma che hanno dovuto adattarli a una situazione storica che era cambiata. Ecco, vorrei provare a continuare a riflettere su questa linea, perché ci sono molte cose che sono state cambiate e ci sono molti cambiamenti che sono anche importanti. Mentre domenica ci siamo fermati soltanto sulla questione del tempo, sulla questione del dover aspettare dei cambiamenti a livello di positività, perché bisognava, quelli che hanno scritto dopo il 66-70 hanno detto: forse adesso comincia ad esserci il regno di Dio che cresce, che va avanti tranquillo, incontrerà ancora qualche ostacolo, ma in ogni caso adesso, non prima, le cose cominciano a cambiare. Ecco, mi domando se è giusta questa nostra visione delle cose. Lo è in parte, perché a pensarci bene è successa un'altra, c'è un'altra osservazione che non abbiamo potuto fare domenica, ma che facciamo adesso. Si ha l'impressione che qualche evangelista, in particolare soprattutto Luca, questa volta Matteo è stato, direi che non ha modificato molto la situazione di Marco, però si ha l'impressione che qualche evangelista sia rimasto sorpreso anche del modo con cui Gesù ha chiamato i primi discepoli. È interessante il testo, tutti diamo per scontato che Gesù, camminando sulle rive, che Gesù, dopo aver incontrato il Battista nella Giudea, a sud, là dove il Giordano entra nel Mar Morto, a Betania, tra l'altro al di là del Giordano, cioè in Transgiordania si direbbe oggi, sulla riva orientale del Giordano, sembra che ci sia stata la cittadina di Betania. Dopodiché Gesù, camminando sempre a piedi a oriente del Giordano, in quella che allora si chiamava la Perea e che adesso si chiamerebbe la Transgiordania, camminando sempre a est del fiume, sarebbe arrivato in alto fino al lago di Tiberiadi, quello che loro chiamano del mare. E arrivato al lago di Tiberiade non sarebbe andato ad abitare a Nazareth, dal quale proveniva, secondo quello che ci dicevano i Vangeli della sua infanzia e della sua giovinezza, ma è andato a Bethsaida, sembra che fosse la cittadina dove abitava Pietro. Da Bethsaida sarebbe poi passato a Cafarnao. Sono tutte e due località che si trovano sulla sponda nord-orientale del lago di Galilea e praticamente avrebbe deciso di stabilirsi a Cafarnao.
E mentre era lì a Cafarnao e passeggiava, camminava sulla riva del mare, del lago, il testo di Marco, che è interessante, dice che passando lungo il mare di Galilea vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Qualcuno ha osservato che gli studiosi, quelli che amano veramente la Bibbia, amano anche i particolari e si domandano. Quindi, di solito la pesca si fa di notte o alla mattina molto presto, meno così usavano fare i pescatori di Palestina. Si fa al buio, perché altrimenti i pesci si accorgono e scappano. Lui vide, secondo Marco, Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Era mattina o era notte? Forse era il crepuscolo o l'aurora. Gesù disse a loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide di nuovo Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E adesso siamo al giorno. I primi li ha visti mentre gettavano le reti in mare. Dovrebbe essere, ripeto, o sera tardi o mattina molto presto. Questi invece li ha visti chiaramente di giorno, quando riparano le reti. Subito li chiamò ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni. I garzoni saltano fuori adesso. Quindi vuol dire che erano dei pescatori, per carità non era un'industria vera e propria, però ben organizzati, che avevano sotto di loro, avevano delle persone che li servivano praticamente. Avevano degli operai che ubbidivano al loro modo di dirigere le cose. E andarono dietro a lui. L'impressione che noi abbiamo è che qualche evangelista, Matteo ha lasciato le cose in maniera abbastanza simile, non ha cambiato di molto le cose, anzi direi che in Marco c'è una parola in più che Matteo ha cancellato, non si sa perché, forse era semplicemente tralasciata per sbaglio. Perché è interessante che Marco dice che vi farò diventare pescatori di uomini. Quel diventare è importante. Cioè vuol dire, se mi venite dietro io vi insegnerò un'altra cosa. Perché un conto è pescare i pesci, un conto è pescare gli uomini. Pescare gli uomini è certamente una metafora per indicare qualcosa d'altro. Quindi vi dovrò istruire. Quindi è intelligente Marco, scrive con attenzione, farò diventare pescatori di uomini. Secondo me, forse sbaglio, Luca non è stato contento di questo modo di usare l'espressione pescatori di uomini. Ci sono anche altre piccole stranezze.

Perché sempre due fratelli? C'è sotto qualcosa in questa faccenda? Per combinazione sono sempre due fratelli. Due e due. È interessante. Mi ricordo che una volta il nostro vescovo Dante ci aveva fatto una predica, mi pare di averla sentito in seminario, forse a noi preti, su questa continua presenza all'interno del Vangelo e delle narrazioni evangeliche dei due che vanno insieme. Ma dice perché allora per essere testimoni bisognava essere in due? Sì, può darsi. Però dopo, per esempio, c'è anche l'altra parte, due o tre che sono uniti nel mio nome, per dire ne bastano pochi. Perché due? Perché questa visione è completamente binaria, sempre, è per di più due fratelli. Non c'è niente di strano. È semplicemente una preferenza e uno si domanda che combinazione, non è che è strano. La cosa, tra l'altro, è ripetuta due volte. È tanto vero che ci sono degli studiosi i quali hanno detto che la caratteristica del modo di scrivere di Marco è proprio raccontare sempre le cose due volte. È la duplicità in Marco. Ed è vero. Potrebbe essere così una caratteristica del suo modo di scrivere. Allora è semplicemente una curiosità. Lui dice sempre le cose in maniera binaria, due volte, dicendo poi la stessa cosa, ripetendola due volte, non cambiandone A e non A, ma 2A, 2B, 2C, 2D, 2, sempre. La duality in Marco. Hanno scritto libri su queste cose, gli studiosi. Non hanno tempo da perdere, probabilmente. Beh, è curioso tutto questo. Il critico dice, sarà che questo Marco ha un suo modo di scrivere che mi sembra sia meccanico, un po' ripetitivo. Sarà vero quello che dice? O è una specie di tic? Beh, maniaco, vede sempre le cose in due parti, due. Perché questo? Niente di male. Poi c'è un altro verbo che ha attirato l'attenzione dei commentatori: vide, vedere. Perché nell'Antico Testamento ogni tanto si salta fuori che Dio vede. Cioè, vi ricordate Abramo? Sul monte Dio provvede. Dio vede. Perché di Dio ho parlato in maniera molto più profonda la volta scorsa, ma qualche volta il Dio dell'Antico Testamento viene presentato come un Dio che dorme e ogni tanto si sveglia e guarda e si meraviglia, si accorge e dice: ah, ma guarda poverini come li trattano questi ebrei qui, quel Ramsete lì che vuole quel faraone non gli dà più neanche la paglia. Oppure vede, fa in modo di, con il roveto, di fare in modo che Mosè lo veda. Cioè, il vedere di Dio è come quando si è accorto della torre di Babele, vide, perché ogni tanto guarda e avendo guardato ha visto, non sempre guarda, qualche volta. Già vide. Ecco, allora capite che la sottigliezza dello studioso dice: beh, intendiamoci bene, Marco sta dicendo
che questa scelta, quello che è accaduto, lo racconta in questo modo così simmetrico. Due fratelli, vide, pescatori, di giorno, di notte, quando lavoravano, quando riparavano i lavori con gli altri, perché Dio è Gesù, scusate, Gesù si sta comportando come si comporta qualche volta Dio, cioè osserva una situazione, la vede nelle sue caratteristiche peculiari, si immedesima nella situazione e prende una decisione. E ha deciso un programma per la sua successiva predicazione. Gesù sembra di indovinare che, secondo Marco, camminando pensava, per caso vide ed ebbe un'illuminazione, capì. È come se il padre gli avesse suggerito: guardati attorno, troverai la strada giusta per quello che dovrai fare. Potrebbe anche essere semplicemente, sai, all'inizio Marco non ci dice che Gesù era Dio, ci dice soltanto che era un uomo il quale, grazie alla sua partecipazione al battesimo, era stato proclamato, aveva avuto una visione e il cielo gli aveva detto: ti riempirò del mio spirito. Quindi era un uomo a cui Dio aveva dato una capacità di percepire le cose molto più acuta della gente normale, lo aveva reso capace di intuire, di indovinare che cosa era giusto fare. E così avvenne. Non so se riesco a piegarmi bene, ma non vorrei ripetere la parola fiaba che ho usato in altre occasioni. Però si crea un'atmosfera dove ci sono delle coincidenze, delle intuizioni semplici, ma acute. Intelligenti nella loro semplicità. Due fratelli, poi ancora due. Così comincia il mondo nuovo. Così comincia la salvezza degli uomini. Così comincia il regno di Dio. È interessante tutto questo. In questa maniera direi quasi di nuovo di favola. Favola no, perché non ci sono gli animali qui. Gli animali li ha incontrati, secondo Marco, li ha incontrati nella tentazione. Quando c'erano gli animali e gli angeli. Come se fosse il nuovo, fosse tornato al livello di Adamo. Ecco, c'è qualcosa di suggestivo, di magico, che attrae l'attenzione. È poesia, in fondo, a pensarci bene. Vide, capì. Questa ubbidienza, direi, immediata delle persone, anche questa è prodigiosa. È come se di colpo queste persone, senza riflettere, vanno dietro a Gesù. Come se ci fosse una calamita che li attira. Allora, vedete, il credente devoto rimane incantato.
Il credente, un po' sospettoso, dice: oh, fantasie, magie, ingenuità, roba vecchia. È un modo per dire: ecco, vedete, c'è qualcosa di magico. È un vecchio modo per attirare gli ingenui. Ecco, capite? A seconda di cosa pensa il lettore, perché tra l'altro è vero che il lettore attento crea lui stesso il senso di quello che viene raccontato. E testo e interprete si mescolano insieme. Ogni testo, ogni poesia ha questo effetto. E è per questo che tutte le persone ricordano dei versetti a memoria di poesie che hanno colpito la loro fantasia. Anche le canzoni, per esempio. Quante canzoni noi abbiamo che riflettono le paure, le speranze, le aspirazioni dei tempi buoni e dei tempi cattivi. Ecco, è un testo che ha al suo interno una attrattiva, direi quasi magica. Questo vive, ma c'è di più perché pescatori di uomini, piace a Marco, viene lasciato intatto da Matteo, Luca non lo vuole, a Luca questa faccenda non piace proprio. E è proprio su Luca che vorrei adesso fermarmi un momento, anche se forse vi faccio perdere del tempo, ma il modo con cui Luca racconta le cose direi che va ponderato con molta attenzione, perché Luca stravolge completamente la semplicità di Marco e di Matteo. Al capitolo 4 ci sono le tentazioni. Prima del capitolo 4 si dice, scusate, che Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Questa è la finale del capitolo 3. Giovanni voleva impedirglielo dicendo: ah no, scusate, questo è Matteo, ho sbagliato a prendere il testo. Luca è su un'altra pagina, chiedo scusa. Luca dice: Gesù, preso di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e nello Spirito era condotto nel deserto per essere tentato dal diavolo, e ci sono le tentazioni. Terminate le tentazioni, si dice che il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Questo è assente completamente in Marco. Marco non parla di una fama che si è diffusa. Neanche Matteo non lo dice. Come ha fatto a diffondersi questa fama? Non è spiegato il perché. Ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito. E la sua fama si diffuse in tutta la regione. E poi lo spiega forse nel versetto successivo. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Allora questo è completamente diverso, scusate. Allora no, non ha chiamato per prima i due pescatori, ma ha scelto un programma diverso. Ecco, adesso capitemi bene, lo so che
per uno che ha tanta fede non cambia.